più. Sto più grave di Parigi sotto i grigi cieli con te. Non si può. Voglio bere un goccio, far la fine di uno straccio. Io faccio il passo. Brucio Parigi per te. Io faccio il pazzo, ma tu non luci per me.

si può. Ogni primo amore dolce non si morde mai. Io faccio il pazzo, brucio Parigi per te. Io faccio il pazzo, ma tu non bruci per me. Tu, incidente sull'amore, caso della mia follia, non sei più la festa mia, resto in grigio senza te.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Un giorno normale, un amico fattone, fumavo due canne al pratone, di colpo poi l'aria si fece un po' fresca, io pensai a un'imminente tempesta.

essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà.

prigione. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà.

Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo? Da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo?

storia il mio povero angelo. Scusa se il mondo è cattivo, proprio come noi. Se quest'amore è un castigo, come tu lo vuoi, quindi cosa vuoi?

Dottore, mi alzo la mattina e faccio tante cose, non mi fermo un attimo. Stavo in trattativa con delle persone, t'hanno travestito, t'hanno fatto storie, il mio povero angelo. Scusa se il mondo fa schifo, proprio come noi. Se quest'amore è un casino, come tu lo vuoi, quindi cosa vuoi?

Questa è Radio Rock Italia.

la tua lotta sociale si basa su cosa? All'ultima manifestazione erano tutte le Nike. Proibirei di protestare i borghesi,

0: Rock Sport.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, ho un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo

0: Rock Spot.
1: Ehi, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: Questa è Radio Rock Italia.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi,
1: ma non troppo.
2: E siamo arrivati a venerdì. Buongiorno, venerdì 24 luglio. Iniziano alle 7, puntualissimi, le trasmissioni di Radio Rock Italia. Io sono Marco Bosco e ho l'onore e l'onere di tirarvi giù dai vostri lettucci. E come lo faccio? Lo faccio così, con l'unico modo che conosco, dandovi delle serene scrollate a suon di musica.

creature della notte, a morte l'amore, creature della notte. Un tempo anche io facevo parte di questo novero, le creature della notte. Poi purtroppo l'età avanza e la notte si crolla sempre prima, come il sole che è sorto alle 5.54 e ahimè tramonterà alle 20.35. Le giornate si stanno accorciando, e vabbè, ci sta, dai.

Come va? Come va? Vi siete svegliati? Vi state svegliando? Siete lì che avete allungato la mano sulla vostra radiosveglia, un termine un po' da boomer, sì. La luna si leverà alle 17:05, calerà stanotte a 1:05, trattasi di luna gibbosa, crescente. Le notizie oggi, è tornato in plancia il dottor Lorenzo Tedici. Come faremmo senza di lui? Faremmo solo grandi sogni.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre.
1: Sempre, l'audacia riscatta sempre, mai. A Roma oggi sarà una giornata prevalentemente serena e afosa, sai che novità. Temperature comprese tra i 23 e i 34 gradi, il copione è sempre lo stesso.
2: Come distinguerai la percezione dei sensi dall'ambiguità della verità? Se mi tocchi sento, dirai.

0: E allora, Bobo Rondelli, dai, e poi andiamo col break.
1: Sono nato, sto vivendo, morirò. Sono vivo, respiro ciò che so. Di sicuro non sappiamo bene come. C'è un bastone, tu c'hai un buco da tappare. Sono stanco, vado a letto, dormirò. Poi mi sveglierò affamato, mangerò. Perché nulla in più bene si può sapere. C'è un bastone, tu c'hai un buco da tappare.

Ho mangiato digerito cacherò, ho pisciato scorreggiato puzzerò. Son bisogni della vita ed è normale, c'ho un bastone tu c'hai un buco da tappare. Non mi piaci, tu mi puzzi, me ne vo. Non capisco a cosa alludi, non lo so. Di sicuro non c'è niente più da dire, c'hai un bastone ma al mio culo te lo do. C'hai un bastone ma al mio culo te lo do. C'hai un bastone ma al

0: Spot.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90€. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1€. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
7: State ascoltando
8: Giù dalle brande.
7: Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
9: 7:17 qui a Radio Rock Italia, momento del classico con il CSI Forma e Sostanza.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: l'eterno dualismo tra forma e sostanza. Per CSI che accompagniamo alla porta, 7:23. Allora, entriamo un po' nel dettaglio. Avremo ampio soleggiamento e caldo oggi al mattino e al pomeriggio, e assenza di nubi alla sera.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

diamo un'occhiata alle temperature, ma è un classico, la mattina, il pomeriggio e la sera. Allora, durante la giornata di oggi la massima si registrerà alle 15, sarà di 34 gradi, siamo in linea. La minima l'abbiamo registrata un'oretta fa ed era 23, anche il termometro del mio sgangherato motorino lo può confermare. Arrivano i ministri, noi fuori!

Allora, i venti per chi va a vela saranno al mattino moderati, provenienti da nord-nord-est, con intensità tra i 14 e i 26 km orari. Per il resto della giornata, moderati, provenienti da nord, in una tramontanina, con intensità compresa tra i 22 e i 40 km orari. Io vi ricordo il numero per interagire con me, insomma, interazione sempre graditissima, 3791 600 190, messaggi WhatsApp, anche vocali volendo, anche vocali.

Salutiamo anche Setac con la sua Assamanu alle 7.35 qui a Radio Rock Italia. Arriva il momento della notizia più importante, l'intensità solare. La più alta sarà alle 14 con un valore UV di 8, corrispondente a 936 watt su metro quadrato. E adesso che lo sapete, la vostra giornata avrà avuto una svolta? No.

Adesso diamo un'occhiata più generale al meteo per la tendenza del weekend e la settimana a venire. Intanto Giorgio ci informa che in Abruzzo la colonnina segna 16. Sì. Qui invece aspettiamo un piccolo calo, ma siamo tutti in ginocchio a pregare. Il buon Vecchioni.

Chissà se questo testo potrebbe incorrere o potrà incorrere nella censura degli amanti del linguaggio inclusivo, della parità dei generi. Non che io sia contrario, ma insomma siamo arrivati a stravolgere anche i testi delle fiabe. Quindi insomma questo testo di Roberto Vecchioni mette le donne un po' in una dimensione che forse apparteneva un po' più al passato. È ovviamente un testo ironico, ma l'ironia, si sa, non è pane per tutti i denti. Arriva un weekend di grandi cambiamenti. Che cosa accadrà domenica? Ce lo dice il dottore. Te dici? Che dice? Ce lo dice, però ce lo dice dopo la favola di Dente, perché è importante, l'ortodonzia.

0: La musica di Dente qui a Radio Rock Italia. Allora, sono le 7:44. Allora, chiedono a Tedici cosa accadrà domenica. Avremo e vivremo un ribaltone tanto piacevole quanto ingannevole. Attenzione, le temperature infatti subiranno un vero e proprio calo su buona parte del centro nord. Attenzione calo. Basti pensare che a Milano la massima sarà di circa 27 gradi, un valore che ultimamente registravamo di notte, portandoci ben 4 gradi sotto la media climatica degli ultimi 30 anni. Quali saranno le tappe di avvicinamento a questa tregua domenicale, gli chiedono. Entro venerdì, quindi entro oggi, avremo temporali intensi in scivolamento lungo l'Adriatico fino a Puglia e Calabria. Quindi amici pugliesi e calabresi, ombrelli. Altrove il clima sarà stabile. Vivremo sabato una classica bella giornata estiva disturbata solo dall'arrivo di una perturbazione atlantica al nord-ovest che porterà qualche rovescio tra Valle d'Aosta e Piemonte. Il resto dopo il break. Rock Spot.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
3: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
2: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
5: Questo è
4: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
6: Ed è arrivato il momento della novità, primo passaggio per quest'oggi, per questa mia conduzione di venerdì 24 luglio, c'è Suarez.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora chiedono poi a Tedici: ma questa rinfrescata significa che quindi l'estate estrema è finita? E lui dice: in realtà la tregua durerà pochissimo. Come dice il proverbio, non c'è due senza tre e il quarto viene da sé. A partire da metà della prossima settimana l'Italia ripiomberà in pieno nella fornace con l'arrivo di una quarta ondata di caldo africano, iniziando proprio dal nord. Wow!

7.54 appena scoccate di questo venerdì 24 luglio. Così, sto leggendo una intervista previsionale al dottor Tedici, che è il nostro meteorologo, al quale chiedono: ad agosto le notti si allungano. Questo fattore non dovrebbe aiutarci a limitare i picchi estremi? E lui dice: assisteremo a una vera e propria battaglia tra mare e notte. Non tra giorno e notte, tra mare e notte. In che senso? Le notti più lunghe tendono fisiologicamente a limitare i picchi diurni. Ma, c'è un ma. Il mare è un avversario temibile. Ha accumulato calore per mesi e ora inizierà a rilasciarlo, mantenendo i valori termici altissimi, specialmente sulle coste.

siamo cresciuti male, lo dicono le bambole di Pezza, e non possiamo dar loro torto. Allora, tirando le somme, e andiamo a chiudere perché è finita anche la prima ora e quindi siamo in perfetta tabella, che numeri vedremo sui termometri con la quarta ondata di calore? Tedici ci dice: il risultato più probabile di questa sfida meteo-marina è che torneremo in fretta a sudare, evviva! Soffriremo di nuovo con notti tropicali a 27 gradi di notte e giornate roventi con punte pronte a toccare i 38-39 gradi in pianura padana, Firenze, Roma e su gran parte del sud. 38-39 gradi. Non ci passa più, ma...

0: Mancano 30 secondi alle 8. Dai, allora, lasciamo un po' di notizie scrollando un po' il web. E Fedez è stato dimesso, sì, dall'ospedale Humanitas. Non se la passa bene il nostro Fedez. Cerchiamo di capire che cosa è successo.
1: Tu sai citare

Allora, parliamo di Fedez. Il rapper è stato dimesso ieri sera dall'ospedale Humanitas di Rozzano, siamo nell'Interland milanese, dove era stato ricoverato nel reparto di gastroenterologia dopo un episodio di sanguinamento. Nella serata di lunedì 20, Fedez era arrivato in ambulanza al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli di Milano, l'ospedale dove nel 2023 era stato operato d'urgenza per il sanguinamento di alcune ulcere. Gli era stata salvata la vita, come lui stesso aveva raccontato uscendo dalla struttura e ringraziando medici e infermieri. Dopo un giorno di ricovero in chirurgia, martedì 21 nella serata, l'artista ha lasciato il Fate Bene Fratelli per trasferirsi alla Humanitas e appunto nella serata di ieri le dimissioni. Meglio così, forza! Bello questo.

0: È sempre meglio non dirle le cazzate, è un esercizio al quale io non mi sottraggo, anche se spesso risulto sconfitto. In questo momento invece le cazzate le sta dicendo l'orologio che porto al polso. Voi dovreste sapere, io sono un appassionato di orologi, non ho grosse marche, però mi piacciono soprattutto gli orologi vintage. E il mio orologio vintage oggi, che sfoggiavo con grande orgoglio, segna le 7:25. Qualcosa non va. Va bene, ci diamo tutti quanti una bella calmata, perché arriva Simone Cristicchi con un pezzo che ci fece molto riflettere a qualche Sanremo fa. E adesso lo mettiamo, perché è una vita che non lo metto.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome 1000 volte, perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome 1000 volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Simone Cristicchi, allora sono le 8 e 9 minuti qui a Radio Rock Italia. Dovremmo parlare di questo enorme sbomballamento del caso Roggero, quindi questa sua possibile candidatura che viene valutata dalla Lega. Ricordiamo che il gioielliere da venerdì scorso è al gabbio a Bollate, deve scontare una pena definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio ed averne ferito

Ancora no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza per discutere dell'istanza di differimento della pena presentata dalla difesa di Mario Roggero. Va bene, non vi dico chi è perché lo sapete tutti. L'udienza in Camera di Consiglio e a porte chiuse è fissata per le 9 di mattina del 16 settembre. Il gioielliere potrà essere presente in aula. La richiesta di differimento pena, in attesa che si definisca la richiesta di grazia, siamo alla frutta completa, è stata presentata dal legale Stefano Marcolini al Tribunale di Sorveglianza di Torino venerdì scorso, poche ore prima che il 72enne si costituisse nel carcere, e poi reiterata lunedì ai magistrati milanesi. Adesso sentiamo cosa ha detto Salvini. Niccolò Fabi con Max Gazzè.

0: Rock Sport. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: Io immagino che ormai sarete belli svegli, già in macchina, motorino, monopattino. E allora beccatevi i Meganoidi,
5: il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Dice Salvini: vedo che sulla questione della possibile candidatura di Mario Roggero si sta sollevando sul web un dibattito del tutto surreale, ma va. L'ho detto e lo ribadisco, ritengo Mario Roggero un uomo per bene che ha lavorato onestamente tutta la vita e che non merita di stare in carcere. E se fosse possibile lo candiderei senza alcuna esitazione. Lo ha detto e lo ha scritto sui social il leader della Lega e vice premier Salvini. Via!

E continua, dice: per questo la Lega è disposta a valutarne la candidatura, valutare appunto. La legge lo impedisce, dicono alcuni, è quasi impossibile, dicono altri. Bene, anche solo ci fosse una possibilità su un milione, la Lega è disposta a prenderla in considerazione. Tutto qui. Il resto, continua Salvini, sono speculazioni giornalistiche, giuristi di X e meme dei soliti di sinistra. Va bene, abbiamo esaurito la nostra tassa Roggero, voi direte: ma perché ne parli? Ne parlo perché è una delle notizie più calde di questo periodo, eh? Pippo!

0: torniamo a parlare di obesità, obesità e adolescenti. Sì, arriva la prima linea guida per, insomma, approcciare correttamente. Parla un endocrinologo, il dottor K. L'eccesso di peso deve essere trattato anche nei teenager con tutti gli strumenti che si hanno a disposizione, perché ci sono ancora molti pregiudizi su obesità e adolescenza. L'eccesso di peso nei ragazzi è sempre stato associato solo al binomio alimentazione-attività fisica. In realtà è tutto molto più complesso, entrano in gioco un sacco di altri fattori che adesso andiamo a vedere.
1: Tu non sai che se mi guardi dentro scappi, corri via, so già quello che fai.

0: Allora, entrano in gioco genetica, ambiente, metabolismo, fattori psicologici, condizioni sociali e molti altri elementi. Negli ultimi decenni il contesto in cui vivono i ragazzi è diventato sempre più obesiogeno, con la maggiore disponibilità di alimenti ultraprocessati, di bevande zuccherate, con la riduzione dell'attività fisica e una maggiore sedentarietà. Proprio questo cambio di paradigma è al centro della prima linea guida dedicata alla terapia del sovrappeso e dell'obesità resistenti al trattamento comportamentale negli adolescenti. Quindi si parla della fascia 12-18 anni. È stata pubblicata nel Sistema Nazionale Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità, ISS. Secondo le indicazioni, l'eccesso ponderale deve essere trattato sempre, anche negli adolescenti, con tutti gli strumenti che si hanno a disposizione, dall'approccio alimentare e comportamentale all'attività fisica, alle terapie farmacologiche e chirurgiche, se e quando necessarie. 8:32, riprendiamo dopo.
1: Ho fatto l'esame di seconda elementare nel 1975. Il socialismo era come l'universo in espansione. La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Mi risposi che i giacobini avevano ragione.

0: 6%.
1: Allora, la vera novità non è semplicemente l'apertura alle terapie farmacologiche, ma il riconoscimento definitivo dell'obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante complessa, che necessita di, per-

corsi personalizzati che richiede una presa in carico multidisciplinare, lo dice Marco Cappa, endocrinologo responsabile dell'unità di ricerca terapie innovative per l'endocrinologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e membro dell'associazione medici endocrinologi che ha coordinato il tavolo di lavoro. L'obesità aumenta il rischio di sviluppare numerose complicanze, tra cui il diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, dislipidemie, compromissioni osteoarticolari, steatosi epatica e un maggiore rischio oncologico con conseguenze rilevanti anche sulla salute mentale e sulla qualità della vita. Insomma, è un bel guaio. Secondo stime internazionali, il costo globale dell'obesità potrebbe raggiungere circa 4.000 miliardi di dollari, pari a quasi il 3% del PIL mondiale, considerando sia i costi sanitari per la gestione della malattia e delle sue complicanze, sia l'impatto sulla produttività economica. Insomma, per gli esperti non parliamo di un problema semplicemente estetico, ma è proprio una malattia cronica.

0: Allora, vi risparmio tutta una serie di numeri e di statistiche che interessano poco. Torniamo alla linea guida sull'obesità e l'adolescenza. Allora, la realizzazione di questa linea guida ha seguito un percorso metodologico rigoroso. La valutazione delle evidenze scientifiche è stata affidata all'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, mentre l'analisi economica e dell'impatto sul sistema sanitario è stata curata da ALTEMS, Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica. Le linee guida nazionali rappresentano inoltre un riferimento importante anche nell'ambito della responsabilità professionale sanitaria prevista dalla legge Gelli Bianco. Un elemento di particolare innovazione riguarda l'introduzione per la prima volta in una linea guida nazionale della dimensione della salute planetaria. Abbiamo ritenuto importante, spiega Samperi, che è uno insomma di quelli che ha studiato questo documento, considerare l'impatto delle raccomandazioni prodotte sul pianeta. È un approccio ancora sperimentale. Gli studi disponibili in letteratura sono ancora limitati, ma rappresenta una prospettiva alla quale la medicina del futuro non può più rinunciare.
1: Yeah, come on, check this out. Yeah, let me sing you a song. Something funky. Like this.

Il tema si collega al Planetary Health Check 2025, cioè il rapporto internazionale che monitora lo stato di salute del pianeta ed il superamento dei confini planetari, evidenziando come cambiamenti ambientali, perdita degli ecosistemi e inquinamento possano rappresentare una crescente sfida anche per la salute umana. La salute del pianeta e quella delle persone sono sempre più interconnesse, aggiunge appunto il dottor K. Per questo oggi dobbiamo affrontare l'obesità anche con una visione One Health. La sfida è superare definitivamente lo stigma e riconoscere che l'obesità adolescenziale è una malattia che merita prevenzione, diagnosi precoce e cure appropriate. Quando è resistente agli interventi sullo stile di vita, dobbiamo offrire ai ragazzi tutti gli strumenti terapeutici disponibili. Mi sento

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
4: Questo è
5: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
4: ma non troppo.
6: 8:49, secondo passaggio con le novità in alta rotazione. È il turno dei Merging Beats.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Loro sono Emerging Beats, vengono da Milano, una band che è nata nel 2018, era dal 2023 che non li sentivamo con un lavoro, ora stanno snocciolando tutta una serie di singoli che li hanno anche riportati on stage e chissà, magari uscirà qualcosa. Cambiamo discorso adesso, come potrebbero essere le nuove banconote degli euro? Ah, una nuova veste grafica, tra l'altro... Fino al 21 settembre potremo esprimerci con un sondaggio, ma prima sentiamo il califfo, perché il califfo ha sempre una parola pesante, eh?
1: Sì, sì.
2: Una

Una canzone cantata praticamente in apnea dal buon Califfo, probabilmente una delle sue ultime produzioni. Qualcuno mi potrebbe obiettare: arrivaci te a quell'età con tutto quello che ha fatto. Avete ragione. Allora, vediamo un po', parliamo delle nuove livree, degli euro, delle banconote. Perché? Perché ieri la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha presentato i disegni finalisti per cambiare l'aspetto degli euro, le banconote, per la prima volta da quando sono state introdotte, quindi nel lontano 2002. Sono state mostrate 5 serie di banconote per ciascuno dei 2 temi scelti per il concorso tra illustratori avviato negli anni scorsi: cultura europea e fiumi e uccelli. Da oggi, quindi l'articolo è di ieri, quindi da ieri e fino al 21 settembre, tutti i cittadini potranno dare il proprio parere sui disegni proposti compilando un sondaggio. Il consiglio direttivo della BCE dovrebbe scegliere quale tema adottare entro la fine del 2026, ma ci vorrà qualche anno prima che le nuove banconote entrino in circolazione. Vediamo un po', ci vorrà tanti... Vabbè, ma insomma, diciamo la nostra!

I temi delle nuove banconote sono stati scelti con un sondaggio avviato 3 anni fa, nel 2023, cui è seguito un concorso tra designer che ha portato alla selezione dei 10 finalisti. Per il tema cultura europea si è deciso di abbinare per ciascun taglio di banconota il ritratto di un personaggio importante, appunto, della storia europea. Quelli scelti sono la celebre cantante d'opera Maria Callas, il musicista e compositore Ludwig van Beethoven, la scienziata e premio Nobel Marie Curie, lo scrittore e poeta spagnolo Miguel de Cervantes, lo scienziato, artista e inventore Leonardo da Vinci e la scrittrice austriaca Bertha von Suttner, che nel 1905 fu la prima donna a ricevere il Nobel per la pace. Sulle banconote disegnate per il secondo tema ci sono invece illustrazioni di fiumi e diverse specie di uccelli, per esempio il martin pescatore e la cicogna, mentre sul retro ci sono le sedi delle principali istituzioni dell'Unione Europea. Modificare le banconote ha un significato simbolico, perché le immagini presenti sulle banconote vengono scelte sulla base dei valori che le istituzioni vogliono trasmettere. Ci sono anche motivi pratici, comunque, perché le nuove banconote saranno più difficili da contraffare e più resistenti.

Il processo per ridisegnare le banconote dell'euro era stato avviato nel 2021. Le banconote attualmente in circolazione sono state disegnate nel 1996, 6 anni prima che entrasse in vigore la moneta unica. Presentano immagini di dettagli architettonici e di ponti che in realtà non esistono. Fu una soluzione di compromesso perché gli euro sarebbero stati usati da paesi con storie e culture diverse e si voleva evitare di dover scegliere simboli nazionali specifici. Interessante, non lo sapevo. Dal 2013 era stata introdotta gradualmente una nuova serie di banconote dedicata a Europa, figura della mitologia greca che dà il nome appunto al continente. Sulle nuove banconote i disegni erano più o meno gli stessi del 1996, ma era stato aggiunto nella filigrana, nella striscia argentata, un ritratto di Europa ripreso da un vaso custodito al Louvre di Parigi. Perlomeno, almeno quello non l'avevano rubato.

E accompagniamo anche Fra Quintale alla porta, come direbbero in Toscana, un po' per uno in collo a nonna. Tutti i film in concorso all'83esima mostra del cinema di Venezia. Adesso ve li snocciolo, perché io lo so che non aspettate altro di sapere quali sono le pellicole che si contenderanno questo premio, sì.

0: Rock Sport. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: State ascoltando
5: Giù dalle brande.
4: Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
6: Beh, insomma, ormai sarete svegli, andiamo quindi al mare con Luca Carboni.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, salutiamo Luca Carboni, che era il classico, per oggi l'ultimo passaggio. Allora, sono stati annunciati i 20 film che parteciperanno in concorso all'83esima Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre del 2026. Sì, adesso ve li leggo. Ci rimangono 38 minuti, Sì. Poi dopo c'è Marte Contro, oggi eccezionalmente condotta da Vincenzo Pigliapoco. 3791-600-190, se volete così allietarmi con gli ultimi vostri messaggi prima del cambio di palinsesto.

Allora, ad aprire il festival sarà Ink di Danny Boyle e tra gli altri ci saranno Wild Horse 9 di Martin McDonagh, Bucking Fastard, questo è un gioco di parole, di Werner Herzog, il suo primo film di finzione dal 2019, Look Back di Hirokazu Koreeda e Nelson Sun, Anata a Ito Wo, e poi c'è un'altra parola lunghissima che sarebbe Mr. Nelson, Did You Kill People di Shinya Tsukamoto. Sì, ci saranno anche 5 film italiani in concorso, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti. Il direttore della mostra Alberto Barbera ha anticipato inoltre che i fratelli Noel e Liam Gallagher parteciperanno per presentare il documentario sugli Oasis, Don't Look Back in Anger. Look

vediamo. Più spesso.

Dimensione Brahma con Correre. Devo correre anch'io? No, non c'è bisogno. Adesso vi comincio a leggere i film che sono in concorso. Allora, c'è Company di Casey Affleck, Coming Noor, A Bit of Light di Ali Asghari, Ritorno a Buenos Aires del nostro Marco Bechis, Ink di Danny Boyle, Un Bon Petit Soldat di Stéphane Brisé, Il Fuoco Che Ti Porti Dentro di Edoardo De Angelis, Kvinde Ukent, che sarebbe Woman Unknown, una donna sconosciuta, di Maei El Touki. Il resto ve lo dico dopo.

allerta con assicurazioni sanitarie, sempre molto comode e utili. Bucking Fastard di Werner Herzog, poi 15/18 A Place to Heal di Cedric Kahn, Dau di Ilya Krzazorski, questa non si può pronunciare, Look Back di Hirokazu Koreeda, Ganeung Angsarang Possible Love di Lee Chang Dong, Wild Horse 9 di Martin McDonough, Succederà questa notte di Nanni Moretti, finalmente un nome pronunciabile, Prime Time di Lance Oppenheim, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, Un peu avant minuit, quindi un pochino prima di mezzanotte, credo vorrà dire avant ou après, avant vuol dire prima, sì, di Nicolas Parisier. Io ho il francese della terza media. L'Estranea di Paolo Strippoli. E poi c'è questo. Vabbè, questo tutto scritto in giapponese, non si può. Praticamente è Mr. Nelson, Did You Kill People? Cioè, tipo, Mr. Nelson, hai ammazzato gente? Di Shinya Tsukamoto. E finiamo con Bunker di Florian Zeller. Questo elenco assolutamente inutile di nomi e di film. Potete così trovarlo su tutte le pagine internet che parlino appunto della mostra del cinema di Venezia, della quale non frega un tubo praticamente a nessuno, però andrà in onda dal 2 al 12 settembre del 2026.

0: 9.42, un saluto a Liga Isabella. Allora, vediamo un po', io sono arrivato quasi sulla piattaforma per atterrare, mentre poi decollerà. Vincenzo Pigliapoco oggi è al posto eccezionalmente di Dario Cecchettani. Andiamo con Diaframma.
1: C'è una ferita in fondo al cuore, grande come non l'hai vista mai. Guarda il sangue, il suo colore, è bellissima

prima deserto, adesso un'oasi. Miei cancelli, per favore,

labbra blu. Guarda adesso come piove sui sentieri

0: Rock Sport.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Questo è
8: Giù dalle brande.
9: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
10: E ultimo passaggio con le novità per quest'oggi, ma anche per tutta la settimana, perché va, diciamo, in cantina Giù dalle brande e ritornerà lunedì. Intanto What I Know Well da Rimini con la loro Eclissi.
11: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Se c'è un giorno in cui ho tenuto un comportamento musicalmente bipolare, questo è proprio oggi, venerdì 24 luglio, dove ho dato un senso al claim del mio programma, cioè risvegli bruschi, ma non troppo, perché ho alternato veramente martellate, gomitate, a carezze con il guanto in seta, come questa, perché questo è un pezzone, e anche il video era molto bello, e non lo annuncio neanche.
1: Aspetta.

eleganza, femminilità, bravura, tutto riunito in una sola persona, è Giorgia. Tra l'altro vi invito a vedere il video dove è accompagnata al pianoforte da Ainé. Non so se sapete chi è Ainé. Ainé è un giovane talento, è un po' che non lo vedo, è uscito un po' dai radar, ha fatto un disco meraviglioso nel... quando sarà stato? 10 anni fa. Ainé, A-I-N-E con l'accento. Un consiglio, così, ve lo regalo. Arriva Caparezza, ti fa stare bene. 9.55.

0: mi farà stare bene.
1: Allora, siamo arrivati in conclusione, la mia navicella è atterrata, adesso ne parte un'altra e va verso un pianeta che mi dicono sia torbido, e oggi sarà ancora più torbido perché Vincenzino piglia poco con il suo gioco delle tre carte, miscolerà un po' tutto, canzoni, chiacchiere, e non sentirete la mancanza di Dario Cecchettani, che però tornerà come me lunedì 27 luglio, sì. Sono gli ultimi colpi, perché poi insomma anche noi andremo un pochino in ferie, eh? Fino al 31 tiriamo e dopo vi salutiamo e andiamo tutti sotto l'ombrellone, forse. Dai, a lunedì, ciao!
0: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato?
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Ed eccoci atterrati alle 10 in punto qui sul pianeta torbido. Quest'oggi non Dario Cecchettani ma Vincenzo Pigliapoco, che già sentite in voce con voi dalle 10 fino alle 13. Il caro Marco Bosco, il gioco delle tre carte. Io non sono un ciarlatano che fa il gioco delle tre carte, anzi vi accompagnerò senza carte per tre ore, iniziando ovviamente dal primo Vasco Rossi, rispettando la grande e forte tradizione cecchettiniana di Marte contro, partendo con C'è chi dice no.

Vasco Rossi, c'è chi dice no per aprire al meglio Marte contro di venerdì 24 luglio. Allora ne approfitto subito per ricordarvi il numero al quale comunicare, anche se mi sembra di aver capito che ve lo ricordate, anche perché già arrivano messaggi. Buongiorno anche a voi ascoltatori e ascoltatrici. 3791 600 190 per comunicare qui in diretta su WhatsApp con messaggi o note audio. Potete ascoltarci poi in streaming su Radio Rock Italia .it, o altrimenti scaricando l'applicazione gratuita per iOS e Android, sempre di Radio Rock Italia. Potete ascoltarci da Plus in tutto il Lazio, in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale. Procediamo con Samuele Bersani e la sua Freak.

0: Fricchi. Allora, no, non c'è bisogno che io vi ricordi i contatti, perché lo fa Isabella per me.
1: Buongiorno. Allora, non cominciamo, perché sappiate,
0: non cominciamo,
1: chi non si è ancora salvato il numero di Radio Rock Italia sul cellulare, che peste lo colga.
0: Vabbè,
1: vabbè, forse è un po' troppo la peste, però
0: forse un po' troppo, sì.
1: Salvatevi sto benedetto numero, che
0: brava,
1: ci vuole, no?
0: Brava, perfetto. 3791 600 190. L'unica cosa, ecco, guarda, adesso userò sempre quest'audio, sempre quest'audio, perché è efficiente, conciso, dice tutto quello che c'è bisogno di dire. Allora, noi andiamo verso il break delle 10:45, il primo break per questo episodio di Marte Contro, con i Toys Orchestra e la loro Midnight Revolution.

0: Rock Spot.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49 €. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49 €. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29 €. E acquistando 3 prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare...
5: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Questo è...
8: Marte Contro.
7: C'è vita sul pianeta torbido.
9: Primo classico per Marte Contro, e che classico, sono i Negrita e la loro Rotolando verso Sud.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Sud 10 e 21 Marte contro con Vincenzo Pigliapoco in regia. Questo è un album per me veramente importante in questo periodo. Lo ascolto sempre in estate, lo riprendo. L'uomo sogna di volare. Ci vorrebbe tanto una rotolata verso sud in questo momento. Chi non vorrebbe essere al mare? Ma vedo anche in chat al 3791 600 190 che qualcuno di voi non si è spostato verso sud ma verso nord, quindi verso la montagna. Forse una scelta ancora più saggia per questo periodo qui. Ma allora, quali sono i vostri album estivi? 3791 600 190, qual è quella musica che ascoltate in questo periodo per scappare al caldo? Io sono fortemente convinto che esistano degli album che trasmettono freschezza, che trasmettono tranquillità e che ci fanno dimenticare del sudore e delle fatiche giusto per camminare, per fare una rampa di scale con questa temperatura. Per me, oltre all'uomo sogna di volare, c'è anche Microchip emozionale.

Noi Subsonica, e allora il cielo su Torino, beh, a Torino da quelle parti più o meno tra poco dovrebbe arrivare un po' di calo termico, dicono, raccontano, se la media è 40 gradi diciamo arriveremo a 38 forse, che è un'ottima notizia in questo periodo di calura. Quindi 3791 600 190, cosa vi chiedo? Vi chiedo quali sono gli album, quali sono quelle canzoni che usate per scappare a questo caldo, quelle canzoni che vi fanno sentire sempre al mare o sempre in montagna, che vi fanno sentire ogni volta un po' più freschi e un po' meno sofferenti. I Caspio, Come doveva andare.

0: Come doveva andare? Mi ricordano sempre tantissimo gli Smashing Pumpkins per il tipo di voce, anche il tipo di strumentale, veramente veramente bravi loro, veramente bravi, e soprattutto mi tengono un pochino fresco, devo dire, in una scala da 0 a 10 un bel 7 se lo prendono, per proprio frescura, per refrigerazione, per quoziente refrigerante della musica è un bel 7, forse 7 meno. Daniele Silvestri con Qualcosa Cambia.
1: Dicevano che non era possibile e che lo sforzo sarebbe stato inutile, e invece eccoci qui.

ricordati dei giorni più difficili, fanne tesoro e poi fanne coriandoli e ridi lanciandoli. Ritorneranno, come è logico, gli ostacoli saranno altissimi.

Daniele Silvestri, qualcosa cambia, speriamo sia il meteo, speriamo che a cambiare sarà proprio il meteo, io ci spero tanto, però in realtà se ci pensate stiamo entrando in agosto, è solo luglio, il peggio deve ancora arrivare, è una cosa incredibile, non vedo l'ora che arrivi direttamente dicembre, io potrei andare in letargo adesso.

delle vostre canzoni fra mille virgolette fresche. Sta arrivando al 3791 600 190. Adesso piano piano le esploriamo e le sentiamo, soprattutto tutte, non prima dei Mutonia con la loro Rebel.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
2: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: State ascoltando...
10: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
11: È per noi il tempo della novità qui sul pianeta torbido. Lenore con 13.
10: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Lenore con 13, la novità di Radio Rock Italia. Lenore è il nome di un progetto musicale alternative lo-fi fondato dalla poetessa e cantante Valeria Rocco. Ha esordito discograficamente alla fine del 2025 con l'album Per non aver commesso il fatto. E ora è stato pubblicato un nuovo album dal titolo Demos Besides Acoustic Volume 1, che contiene versione acustica, arrangiamenti alternativi e due inediti che non hanno trovato spazio nel primo disco Untitled e questa 13. Quindi se vi era piaciuto il primo disco, sicuramente andate a recuperare questo secondo. Seconda proposta per voi, le canzoni che vi fanno venire in mente il mare, la montagna, il fresco e vi fanno scappare il caldo, è Après la classe con Lu Sule, Lu Mare e Lu Yentu.

Tu apri la classe, l'avete sentito anche insieme a Caparezza. Bravo questo ragazzo Caparezza, fateci attenzione perché potrebbe arrivare molto molto lontano. Allora, da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV, un modo in più per restare connessi alla nostra musica e con i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV in tutta Italia.

Mezza con la loro rock and roll, e in una playlist in cui stiamo cercando qualcosa, qualche canzone fresca, può mancare un artista che si chiama Amalfitano? No, non può mancare, quindi lo ascoltiamo adesso con Ancora Tu.

questa non solo canzone fresca, ma anche un po' canzone da falò. Mi è sempre piaciuta questa canzone. Amalfitano, veramente ottimo, veramente ottimo. Da cantare al mare, questa da cantare al mare assolutamente, anche per via del nome del cantante. Procediamo con qualcosa che purtroppo non mi mette fresco, però è sempre e comunque una bella canzone, Fucsia di Jennifer in Paradise.

0: Fucsia, Jennifer in Paradise.
1: Di nuovo, però così è facile fare la trasmissione e andare a supplire l'assenza di Dario Cecchettani nostro.
0: Cosa stai
1: Ti stiamo
0: insinuando?
1: facendo noi la
0: Ma
1: playlist.
0: no, ma no, è una di quelle situazioni che io chiamo collaborative. Allora, 3791-600-190, le canzoni che vi tengono fresco in questo periodo di torrido caldo. Charlie fa surf.

Surf, ovviamente canzone da ascoltare d'estate, solo ed esclusivamente per il nome, non so se la sonorità è fresca come le altre. Adesso i Bud Spencer Blues Explosion iniziano alle 11:11:11, veramente una precisione tatianistica incredibile, incredibile. Sono i Bud Spencer Blues Explosion con Come un raggio.

0: Rock Sport.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
9: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Deghi trovare il prezzo migliore?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Deghi scegliere, cliccare.
10: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
13: Questo è
14: Marte Contro.
13: C'è vita sul pianeta torbido.
15: Seconda novità per noi alle 11.17, Planet Funk con Another Sunrise.
14: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

alle 11:22, il classico di Radio Rock Italia per Marte Contro, per la puntata di venerdì 24 luglio di Marte Contro con Vincenzo Pigliapoco qui in regia. Allora, ne approfitto per ricordarvi il numero 3791 600 190 su WhatsApp per messaggi e note audio. Potete ascoltarci in streaming su radiorockitalia.it o scaricando l'applicazione gratuita per iOS e Android, in DAB Plus in tutto il Lazio, in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale. Procediamo con i cantautori. Antonello Venditti, Bomba o non bomba?

Bomba non bomba, Antonello Venditti. A parte gli scherzi, canzoni fresche, canzoni qua, canzoni di là. Non basta una canzone a spegnere gli incendi che stanno mettendo in piedi l'Europa. Stanno mettendo veramente in piedi, stanno mettendo in ginocchio l'Europa. In particolare Francia e Spagna. Anche per quanto riguarda la nostra cara Italia, non si scherza. Io non pensavo, perché di solito dove sto io prende spesso fuoco, purtroppo in questo periodo, tuttavia non avevo ancora sentito di incendi, invece sono andato ad informarmi e soprattutto a sud, soprattutto in Sicilia e anche in Calabria la situazione è abbastanza critica. In Sicilia decine di incendi boschivi e di vegetazione sono ancora attivi, circa 100 residenti e 22 pazienti di una clinica nel centro dell'isola sono stati evacuati dopo che le temperature hanno superato i 40 gradi. Sono stati mobilitati 6.000 militari e 20 mezzi aerei, e questo non riguarda solo l'Italia, anche la Francia, come vi ho detto, è proprio in stato d'allerta, per non parlare della Spagna, che purtroppo ha una vegetazione, un clima che queste cose bisogna farci molta attenzione, e infatti tutta l'Europa si è mobilitata per cercare di aiutare queste tre nazioni, Italia, Francia e Spagna, che sono veramente in difficoltà in questo momento.

o elettricità, andate a vedere qualche immagine, perché in questo periodo stanno facendo un sacco di raduni, ci sono tutte queste persone, ognuno con il proprio fornelletto, che alla fine sembra una cosa futuristica, perché è tutto fatto di specchi, robe, tutti specchi che puntano la luce verso una padella nella quale poi evidentemente cucinano. I vantaggi di questo tipo di cucina è che non produce fumo e non si spreca energia e non si scalda la casa in estate. Se foste interessati, esiste l'Associazione Italiana Cucina Solare. D'estate al posto di un bel barbecue, invece un forno a scatola solare?

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
6: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
7: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
8: Ah, ma quindi non è un'operazione?
7: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
9: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
10: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
11: State ascoltando
12: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
13: Seconda novità per Marte Contro, The Crow con Parole.
12: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

di Marte contro venerdì 24 luglio alle 11.50 torniamo in diretta. The Crow sarebbe Giulio Zorzella, nato a Roma nel 95. Ha scelto il nome d'arte in omaggio al personaggio protagonista del film Il Corvo del 94. Attivo dal 2018 con singoli ed EP, conta anche 3 album pubblicati dal 2021 fino al 2024.

Sì, boom, voilà, un pezzo degli Swans. È stato pubblicato su YouTube un video che ritrae, racconta un'avventura che risale in realtà a maggio del 2025, quindi più di un anno fa. Però adesso è diventata virale. Che è successo? Due ragazzi, per evitare di pagare più di 2000 dollari australiani, quindi 1200 euro, perché il dollaro australiano vale ancora meno del dollaro normale, per un viaggio di traghetto di 45 minuti hanno deciso quindi di costruire un'imbarcazione d'emergenza, veramente fatta in casa, con un water esterno come quello di Shrek, la struttura in legno di Shrek in cui c'è il water, un motore da 9 cavalli e un barbecue. Quindi loro si sono fatti questo viaggetto teoricamente da 45 minuti in 4 ore su questo water galleggiante. Ora, devo dire che l'hanno fatto abbastanza professionalmente. È comunque, rimarrà sempre un water galleggiante, però l'hanno fatto abbastanza in sicurezza. Quindi non cercate assolutamente di replicare questa impresa, anche perché una volta che sono arrivati in mare aperto, diciamo che non è stato semplicissimo tenere a bada il bagno galleggiante. Heavy Wave con Limerence.

gruppo per il quale il nome parla da solo: Heavy Wave, onda potente, onda pesante, onda violenta. Quindi alternative rock con influenze anche grunge, post rock e anche hard rock. Adesso passiamo ai Boschi Bruciano insieme a Comrade. L'indifferenza è un'arma.

arma, i boschi bruciano. Parole loro, i boschi bruciano si formano in un granaio in mezzo ai frutteti nelle campagne di Cuneo, dall'idea dei fratelli Pietro, Vittorio Brero e Giulio Morra. Tutti poco più che ventenni, hanno debuttato proprio il 1° settembre 2016 e in giusto 3 anni hanno superato i 70 concerti all'attivo. Adesso ovviamente li conosciamo, sono qui all'interno del nostro database dall'inizio dei tempi e li ascoltiamo sempre con tanto piacere.

ricordo bene. I cani con il posto più freddo, e adesso dopo di loro i Coma Cose e la loro post concerto. Mi fa veramente strano pensare che se dovessi aprire la pagina Wikipedia dei Coma Cose sarebbe tutta al passato. Veramente, durati neanche 10 anni, purtroppo, perché erano carini, erano molto simpatici. 9 anni per loro, formatisi a Milano nel 2016 e scioltosi nel

0: verso il break delle 12:15, break al quale seguirà ovviamente il classico di Radio Rock Italia, l'ultimo classico per questa puntata di Marte Contro. Andiamo verso di là con Gianna Nannini.
1: Tu, quell'espressione malinconica.

0: Rock Sport.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
4: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
3: OVS, love people, not labels.
5: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro. E 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
6: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
7: Questo è
8: Arte Contro.
7: C'è vita sul pianeta torbido.
9: 12:17 di nuovo in diretta con Arte Contro, l'ultimo classico per noi, il teatro degli orrori con Io Cerco Te.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Il teatro degli orrori, io cerco te, il classico delle 12:20 su Radio Rock Italia. Torniamo a una mezz'oretta fa, facciamo un viaggio indietro nel tempo, al momento nel quale vi avevo chiesto delle canzoni per combattere il caldo e ovviamente non poteva mancare da parte di Jen la richiesta di Franco Battiato con Summer on a Solitary Beach, forse la canzone estiva per eccellenza per le persone che odiano l'estate.

C'è chi l'estate la vive come feste, come bagni galleggianti in riva al mare, barbecue, ma c'è anche chi, come il nostro maestro Franco Battiato, la vive con questa malinconia che invade l'animo davanti al mare. Ci sono le persone che vanno al mare, che ne so, dalle 11 di mattina fino alle 5, mangiano là, e poi ci sono le persone che invece vanno dalle 4 di mattina fino alle 8 di mattina o la sera tardi, giusto per guardare, per camminare sul lungomare, per osservare le onde, per sedersi sugli scogli. Questa canzone è dedicata a tutte le persone che affrontano l'estate nel secondo dei due modi che ho elencato. Ma passiamo direttamente a qualcosa di più cattivo, di più aggressivo, per riprenderci, perché sono Elite Fiba e la loro El Diablo.

Ligabue, che ovviamente è la cover, la versione italianizzata di It's the End of the World as We Know It and I Feel Fine, del gruppo rock statunitense che prende il nome di REM. Lo conosciamo tutti, forse in Italia è molto più famosa Che ora è la fine del mondo rispetto alla canzone originale, ma andatela a recuperare, perché alla fine Ligabue ha fatto un buon lavoro, ma l'originale è sempre imbattibile, l'originale è veramente una cosa straordinaria. E allora cambiamo direttamente mondo, cambiamo proprio radicalmente, passiamo da Ligabue fino a Madame con Disincanto.

con Disincanto e andiamo un po' indietro nel tempo, rimaniamo però sempre al rap, andiamo a uno dei maestri forse, perché si chiama Piotta, è insieme ai Tiro Mancino in questa Serpico.

0: perfume in tu.
1: Quando Serpico morì stavo lì, banco di bambino. C'era Francesco, Egidio e Federico. Oggi la campanella suona prima che c'è un fatto grave. Evangelista cade.

pioggia hanno sparso l'ero, da Villada a Palpadana e l'africano intero. Fiamma dello squaglio, conca di cucchiaio, sangue sul divano, ricco d'operaio. In rivolta, perduta, generazione, dissolta, illusa, rivoluzione. Mentre Serpico controlla colpi di pistola, ucciso una mattina così, fuori da scuola.

Serpico di Piotta, e adesso andiamo verso il break delle 12.45, l'ultimo break per noi in questa giornata, break al quale seguirà la novità di Radio Rock Italia, l'ultima novità per Marte Contro, Any Other con Distratta.

0: 1878 sa di felicità.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: State ascoltando
7: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
8: Ultima novità per Marte Contro è con Life is Once.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Life is once, dietro il nome d'arte si cela Federica Ferracuti, cantautrice, produttrice e polistrumentista, nata a Fermo nel 1994. È diventata nota al grande pubblico grazie alla partecipazione a Sanremo Giovani nel 2021 e alla sua successiva presenza al festival nel 2022 in coppia con gli High Snob. Tra le poche artiste italiane capace di unire un sound di provenienza techno-clubbing con una linea vocale melodica, il tutto da lei suonato, prodotto e anche cantato. Allora noi ci stiamo per lasciare ancora due canzoncine per noi, per arrivare alla fine di questo Marte Contro, partendo dai Tre Allegri Ragazzi Morti e per Paolo Capovilla la loro Lavorare per il Male.
1: Signore e signori, buonasera. Con una punta d'orgoglio, siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento. Come sapete, forte di quasi 120.000 dipendenti,

fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti soli, fatti tuoi, l'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Proteggendo le persone, contribuiamo alla ricerca scientifica e alla diffusione di una

lungo termine per gestire prodotti, sistemi e soluzioni complesse con risposte affidabili, tempestive e personalizzate che garantiscono avanguardia tecnologica e massima efficacia.

soldi sono sempre uguali. I soldi non pensano, non fanno la felicità, ma di sicuro non fanno male. L'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Sì, va bene, questi vendono armi in tutto il mondo. E allora? Non ci lavorassi io, ci lavorerebbe qualcun altro. E che cazzo. E poi, il caporeparto è un tipo esigente, ma è molto simpatico. Lo stipendio non è male, arrivi alla fine del mese senza colpo ferire. Mia moglie lavora pure lei,

0: finanziaria semestrale, corredata dalla relazione della società di revisione legale.
1: Con i tre allegri ragazzi morti e per Paolo Capovilla a lavorare per il male, arriviamo a conclusione di Marte Contro anche per questo venerdì 24 luglio. Noi ci sentiamo ovviamente non con Marte Contro ma con Troppo Italiano ogni lunedì e ogni martedì, sempre qui su Radio Rock Italia dalle 13 fino alle 15. Quindi un saluto a tutti e lascio la regia alla cara Sofia che è appena arrivata. Ciao a tutti.
2: Avete ascoltato Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: Shorty, cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
1: Nelle profondità dell'inferno!
2: Sceglielo!
3: Sono successe delle cose che ci hanno portato a pensare che sarebbe stato meglio tornare a casa.
4: Sarebbe una volgare esibizione di potenza, Carlos.
5: Urgentissima. È già tardi.
6: Sulle note di Brian Eno, 13.01, Sofia Baldolini con voi fino alle 15 di questo pomeriggio, venerdì 24 luglio 2026. Oggi parliamo di canzoni maledette, ovvero canzoni definite, considerate, diciamo così, sataniche e indie, per cui poi proibite negli anni, durante gli anni, nella storia del panorama musicale, soprattutto rock. E vediamo anche, ovviamente, parlando sempre praticamente sempre di cinematografia, anche qualche film che allo stesso modo fu proibito, o comunque ne fu proibita la commercializzazione e la visione, soprattutto durante gli anni 60 e 70. E niente, proseguiamo così la nostra urgentissima, così in questo venerdì, le 13.01, quindi già trascorso un minuto, e direi di inaugurare la puntata di oggi con i Vintage Violence, con la loro Guaribili Ottimisti.

3791-600-190 è il numero WhatsApp ufficiale di Radio Rock Italia. Sofia Baldolini con voi, con la consueta urgentissima che va in onda ogni venerdì alle 13 alle 15. Questa è la penultima puntata di questa annata 2025-2026. Chissà cosa succederà il prossimo anno, è una sorpresa molto carina che non spoilerò ancora. Allora, appunto, al 3791-600-190 c'è chi dice che ancora succede oggi. Sì, è vero, capita ancora oggi, ma perché chiaramente diciamo che l'accostamento al satanico, al proibito, è qualcosa che soprattutto in una cultura assolutamente pienamente cattolica come la nostra è qualcosa che si ripete e si reitera anche ai giorni nostri, come direbbe Piero Angela. Stairway to Heaven, partiamo dai classiconi, è la canzone che fu proprio accusata di nascondere un messaggio satanico. Probabilmente se siete cresciuti negli anni 80 avete sentito dire almeno una volta che appunto questa canzone contiene un messaggio dedicato a Satana, uno dei brani rock più famosi di sempre, e la leggenda sosteneva che facendo girare il disco al contrario si potessero sentire frasi come "Here's to my sweet Satan", cioè ecco un brindisi al mio dolce Satana. La teoria prese piede negli Stati Uniti durante la cosiddetta Satanic Panic, un periodo in cui moltissime persone erano convinte che appunto musica, giochi e film nascondessero messaggi occulti destinati soprattutto ai giovani, quindi a ingannare, ecco così, i giovani.

storti come noi, poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti. Tre sensi di colpa per la mia fortuna e l'orgoglio per il mio sudore e il mio impegno. Ho capito che il vero eroe

grosso come il fango. Il fenomeno del cosiddetto black, backmasking diventò così famoso che alcune associazioni religiose iniziarono proprio a organizzare conferenze per dimostrare l'esistenza di questi messaggi subliminali. Perfino alcune emittenti radiofoniche trasmisero il brano al contrario per mostrarlo agli ascoltatori. Il problema è che il cervello umano tende a riconoscere parole anche quando ascolta rumori casuali, un fenomeno noto come pareidolia, che come potete ascoltare da tutto questo para proviene ovviamente dal greco antico, uditiva. E se qualcuno ti suggerisce cosa dovresti sentire, è molto più probabile che tu finisca per sentirlo davvero, no? Come vedete quei video in cui magari c'è un qualcosa di confuso che si deve ascoltare, alcune persone ci ascoltano una cosa, altre un'altra, appunto. I Led Zeppelin hanno sempre negato di aver inserito messaggi satanici, e ancora oggi non esiste alcuna prova in realtà che quelle frasi siano intenzionali, anche perché poi su queste cose lo sapete bene, poi come i fenomeni di psicosi di massa tendono molto ad alimentare, se non a proprio a ingenerare queste leggende metropolitane, a dargli vita, non soltanto ad alimentarle. Eppure questa leggenda appunto continua a circolare da oltre 40 anni, dimostrando come una semplice teoria possa trasformarsi in uno dei miti più famosi della storia della musica, ecco. Per passare subito un'analogia, una corrispondenza nel cinema, cioè The Exorcist ovviamente, che è il film che molti ancora oggi, appunto come diceva Leonore al 3791 600 190, credevano e credono che sia appunto che fosse, che sia maledetto. Uscì nelle sale poi nel 73, che era proprio un'annata che ancora non troppissimo, ma già su queste faccende già ci ricamava parecchio. Strada Provinciale 6, Satan Tango.

0: Cosa succede con The Exorcist, il film che molti credevano fosse maledetto? Quando uscì nelle sale nel 1973 non fece paura soltanto per quello che mostrava sullo schermo, appunto, ma intorno al film iniziò a nascere più di una leggenda ancor più inquietante, quella di una vera e propria maledizione. Durante la lavorazione si verificarono appunto diversi incidenti un po' in analogia con quello che successe durante la lavorazione di Rosemary's Baby, no? Ecco, appunto, un incendio che distrusse gran parte del set della casa dei protagonisti, ma la stanza della possessione rimase quasi intatta. Comunque questo è quello che si racconta. Alcuni membri del cast morirono prima dell'uscita del film, mentre altri raccontarono di aver vissuto eventi piuttosto inspiegabili, e queste coincidenze alimentarono l'idea che il film fosse in qualche modo appunto posseduto, proprio il film stesso, e la produzione arrivò persino a far benedire il set da un sacerdote, non si sa mai, soprattutto per tranquillizzare attori e tecnici ormai molto suggestionati. E nel frattempo nei cinema gli spettatori svenivano, uscivano dalle sale in lacrime, un po' come come si dice, Gaspar Noè con Irreversibile praticamente, e qualcuno sosteneva di aver avuto incubi per settimane. I giornali contribuirono ad alimentare il mito, trasformando ogni episodio in una prova della presunta maledizione. Con il passare degli anni però nessuno è mai riuscito a dimostrare che dietro questi eventi ci fosse qualcosa di soprannaturale. Gli storici del cinema parlano di coincidenze amplificate dalla stampa e dall'enorme impatto psicologico del film, ma proprio questo mix appunto di realtà e leggenda continua a rendere The Exorcist, l'esorcista, uno dei film più inquietanti della storia.
1: Rockstar. Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49 euro. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Questa è Urgentissima. È già tardi.
0: Il classico che è unità di produzione dalla prosecuzione dei CCCP, Consorzio Suonatori Indipendenti.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

naturalmente c'è Sympathy for the Devil, che tra l'altro si dice che sia stata sognata questa canzone prima di essere scritta, perché tutti pensarono che i Rolling Stones appunto adorassero Satana. Nel 1968, quindi un saltino indietro rispetto all'uscita dell'Esorcista, i Rolling Stones pubblicano una canzone destinata a far discutere per decenni, che è appunto Sympathy for the Devil. Già il titolo bastava appunto a scandalizzare una grande parte dell'opinione pubblica, molti erano però proprio convinti che la band stesse celebrando il demonio o invitando i giovani ad avvicinarsi al satanismo. In realtà il significato era piuttosto diverso. Il testo è raccontato dal punto di vista del diavolo, che attraversa la storia dell'umanità osservando guerre, rivoluzioni e massacri. Infatti dice proprio "Let me introduce myself" all'inizio, ed è il diavolo che si presenta. L'idea di Mick Jagger era quella di utilizzare Satana come narratore simbolico per mostrare come il male accompagni da sempre gli esseri umani. Non era un inno al demonio, ma proprio una riflessione sulla violenza, sulla responsabilità dell'uomo. Quindi riprende un pochino il concetto ateo e dell'individualismo della Bibbia satanica di LaVey, che molti non sanno che appunto è proprio molto sulla libertà, sulle libertà individuali, si incentra molto su quello più che proprio su quello che pensano in molti, cioè su concetti satanici, diabolici, che non c'entra nulla. Le polemiche aumentarono ancora di più dopo il tragico concerto di Altamont del 1969, durante il quale un ragazzo venne ucciso davanti al palco degli Stones. Molti fanatici religiosi collegarono immediatamente quell'episodio alla canzone, alimentando l'idea che il gruppo fosse maledetto. Ancora oggi Sympathy for the Devil viene citata come una delle canzoni più controverse della storia del rock, anche se il suo messaggio era molto più filosofico che religioso, no? Appunto proprio come LaVey.

0: prendere i mostri dalle persone, tre allegri ragazzi morti su Radio Rock Italia alle 13.26. Siamo in diretta con me, Sofia Baldolini, con voi fino alle 15 di questo pomeriggio, venerdì 24 luglio 2026. Procediamo appunto con il sopracitato Rosemary's Baby, il film che molti appunto collegarono a una vera maledizione. Abbiamo parlato diverse volte in sede di Urgentissima, quando arrivò nei cinema nello stesso anno di Sympathy for the Devil, quindi il 1968, raccontava la storia di una donna convinta di portare in grembo il figlio di Satana. Il film fu un enorme successo, ma pochi anni dopo iniziò a essere circondato da una serie di tragedie reali che contribuirono a costruire la sua fama di opera maledetta. Una delle più note è appunto quella di Sharon Tate, moglie del regista Roman Polanski, assassinata brutalmente nel 69 dalla setta guidata da Charlie Manson, mentre era appunto incinta. E anche se il delitto non aveva alcun legame con il film, molte persone iniziarono a vedere una connessione tra quella tragedia e la storia raccontata sul grande schermo. Negli anni successivi si aggiunsero anche altri eventi sfortunati legati al cast e alla produzione, e alimentando anche ulteriormente questo mito un po' della maledizione. In realtà non esiste alcuna prova, ovviamente, che questi episodi abbiano un'origine soprannaturale. È un esempio perfetto di come la mente umana tende a collegare fatti separati quando condividono un tema inquietante. Ma ancora oggi, per molti appassionati di cinema horror, Rosemary's Baby resta uno dei film più maledetti mai realizzati. Ci fu anche la morte del compositore della colonna sonora, proprio in concomitanza con la lavorazione del film.
1: L'hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.

film horror italiano e decise di scrivere canzoni ispirate alle paure delle persone, proprio come facevano i film dell'orrore al cinema. E Ozzy Osbourne e gli altri componenti della band hanno spiegato più volte che molti loro brani non celebrassero il male ma mettevano in guardia dai suoi pericoli. Nella celebre canzone Black Sabbath, ad esempio, il protagonista è terrorizzato. Scusate, mi fanno molto ridere i vostri messaggi, adesso ve ne narro uno che sì, rappresenta esattamente la verità. Il protagonista è terrorizzato da una figura demoniaca e cerca protezione, non certo un'alleanza con il diavolo. Nonostante queste spiegazioni, la band divenne il simbolo del presunto satanismo nel rock. Molti concerti furono contestati da gruppi religiosi e per anni Black Sabbath furono indicati come proprio un cattivo esempio per i giovani. Ancora oggi comunque vengono associati al satanismo. Altre 791-600-190. Isabella, giustamente, buongiorno Sofia, ma che succede quando trasmetti con Paolo, ti trasformi? Assolutamente sì, e sapete anche benissimo in chi mi trasformo, faccio tutta l'aulica, la letterata, l'esperta di cinema horror e disturbante. Poi quando arriva Paolo Di Cenzo con la sua Quasi Weekend dalle 15 alle 17, divento Thomas Milian aka Ermonnezza.

poi finisco per amarti, Motta, che sta spaccando con il suo turretto, chiamalo turretto. Estivo, le 13.38 in questo venerdì 24 luglio 2026, prosegue Urgentissima, io resto con voi fino alle 15 di questo pomeriggio, poi ci sarà ovviamente Paolo Di Censo che mi trasforma in Thomas Milian con la sua È quasi weekend, poi Lele Guzzardi con la sua

Ok, Pirina 500 e poi Irene Worms, la mia adorata, con Mega Hertz. C'è ovviamente Cannibal Holocaust di cui parlare, il film è così realistico che il regista finì ovviamente sotto processo. Nel 1980 arrivò nei cinema proprio tondi, destinato a diventare leggenda questo film. Cannibal Holocaust raccontava la storia di una troupe televisiva scomparsa nella foresta amazzonica attraverso dei filmati ritrovati. Oggi siamo abituati al genere found footage, anzi più che abituati, soprattutto quando si tratta di horror, gli piace tantissimo a molte persone fare questi found footage. Io sono dell'idea che li facciano quando proprio non hanno idea di quello che cazzo fare, però insomma vanno parecchio di moda nel genere, ma all'epoca era proprio una novità assoluta. E le immagini erano parecchio realistiche, che, così tanto che molti spettatori erano convinti proprio di assistere a veri e propri omicidi, un po' come uno snuff vero e proprio. La situazione degenerò quando le autorità italiane sequestrarono il film. Il regista, che è Ruggero Deodato, viene accusato addirittura di aver proprio ucciso gli attori davanti alla telecamera, quindi pensate in che modo ha girato queste scene. Per dimostrare la propria innocenza dovette convocare il cast in tribunale, gli attori si presentarono vivi, è bellissimo, avrebbero potuto anche presentarsi morti, smentendo definitivamente le accuse. In realtà avevano firmato un contratto che li obbligava a non apparire in pubblico per diversi mesi, appunto proprio per rendere il film ancora più credibile. Caparezza, io della vita non ho capito un cazzo su Radio Rock Italia, chi lo dice?

0: C'è anche The Omen, il film che sembrava perseguitato dalla sfortuna. Quando uscì nel 76, raccontava la storia del piccolo Damien, un bambino che si scopre essere l'anticristo, ma a terrorizzare il pubblico non fu soltanto il film, perché appunto durante la produzione accadde una serie impressionante di episodi che appunto alimentarono anche qui la fama di film maledetto. Gregory Peck, il produttore Mace Neufeld, presero due differenti voli diretti a Londra. Entrambi gli aerei furono colpiti da un fulmine, cioè ditemi le probabilità, veramente le coincidenze che non sono coincidenze. Poco tempo dopo, l'aereo che avrebbe dovuto utilizzare parte della troupe venne ceduto ad altri passeggeri e precipitò poco dopo il decollo senza superstiti. Lo vedete a fare i film horror che vi succede? Anche il responsabile degli effetti speciali rimase coinvolto in un grave incidente stradale mentre un addestratore di animali fu ucciso da una tigre pochi... No, vabbè, scusate, non ce la faccio. Pochi mesi dopo la fine delle riprese. Presi singolarmente, questi eventi sono tragiche coincidenze, ma fanno anche molto ridere. Più che altro, cioè nel senso, sono talmente assurdi che, vabbè, messi uno accanto all'altro sembrano proprio confermare effettivamente la storia raccontata proprio all'interno del film. E infatti ancora oggi The Omen è citato come uno degli esempi più famosi di presunta maledizione cinematografica. Nessuna prova di fenomeni paranormali è mai emersa, ma la lunga serie di coincidenze continua ad affascinare milioni di appassionati. E dopo il secondo break delle 13:45 smentiamo e confutiamo il famoso satanismo che aleggia intorno alla figura di Marilyn Manson. Sono qui per confutarlo. Rock Spot.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle, Vapo delle linee base sono a 2,39€. Gli spray e Rolle Essenze Italiane Neutro Roberts sono a 2,99€. I detergenti intimi li trovi a 1,79€. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di Essenze Italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: State ascoltando
4: Urgentissima.
3: È già tardi.
0: From Demo to Disco, Tagada, è la novità per quello che concerne l'Urgentissima di oggi, la prima e assoluta.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

blocco pesante, lenti a contatto inquietanti, concerti provocatori e testi pieni di simboli religiosi fecero nascere la convinzione che Marilyn Manson fosse il volto del satanismo moderno. Questa fama era basata soprattutto sulla sua estetica, sulle sue provocazioni sceniche. Marilyn Manson non ha mai dichiarato di appartenere a culti satanici e tantomeno sono mai emerse prove che praticasse il satanismo. Il suo personaggio era costruito per scioccare il pubblico e mettere in discussione i tabù della società, non per promuovere una religione satanica. La sua immagine era costruita proprio per provocare, e Manson ha sempre spiegato di usare la musica e lo spettacolo per criticare l'ipocrisia della società, dei media e della religione organizzata. Proprio questa scelta artistica però portò molte associazioni religiose a organizzare proteste davanti ai suoi concerti, poverino. Non è giusto, secondo me, accusandolo di influenzare negativamente gli adolescenti. Le polemiche raggiunsero il culmine dopo la strage della Columbine High School nel 1999, la famosa strage nel liceo. Per anni circolò la voce che gli attentatori fossero fan di Marilyn Manson, altra cazzata immane, che la sua musica li avesse ispirati. Le indagini dimostrarono che questa ricostruzione era falsa e non esistono prove che ascoltassero regolarmente la sua musica o che questa abbia avuto un ruolo nell'attentato. Nonostante ciò, il cantante divenne il bersaglio perfetto del panico morale. Ancora oggi viene spesso associato al satanismo, ma questa associazione nasce principalmente dalla sua immagine altamente provocatoria e dalle campagne mediatiche dell'epoca, ma ovviamente, povero, caro, piccolo cucciolo Marilyn, non da fatti documentati. Elite Fiba con El Diablo.

Anche la bellissima Hotel California è la canzone che secondo alcuni parlava proprio dell'inferno. Poche canzoni hanno generato tante interpretazioni quanto Hotel California degli Eagles. Fin dalla sua pubblicazione del 1976 qualcuno iniziò a sostenere che l'albergo descritto nel testo fosse in realtà una metafora dell'inferno, addirittura della chiesa di Satana fondata da Anton LaVey, il sopracitato di cui parlavamo prima per la Bibbia satanica. La teoria nasceva da alcuni versi enigmatici come quello che dice appunto: puoi lasciare l'hotel quando vuoi ma non potrai mai andartene davvero. You can check out anytime you like, but you can never leave. Per molti era il simbolo di un patto con il diavolo. Altri sostenevano addirittura che la copertina dell'album nascondesse la figura di LaVey affacciato a una finestra. Quante teorie sulle copertine degli album, che meraviglia. Adesso non ce ne sono più, anche perché non esiste praticamente quasi più la musica fisica. Peccato, perché era anche divertente comunque. Gli Eagles hanno però sempre smentito queste interpretazioni. Don Henley ha spiegato più volte che la canzone parla dell'eccesso, del successo e degli aspetti più scuri del sogno americano e non del satanismo. Eppure il fascino del mistero, ovviamente come di consueto, è rimasto intatto. Ancora oggi c'è chi continua a cercare significati nascosti, dimostrando come un testo volutamente ambiguo possa proprio dar vita a leggende molto più grandi della realtà. C'è anche Madonna e Like a Prayer, no? Quando il videoclip fece infuriare il Vaticano nel 1989, ecco, appunto, fece parecchio discutere. Vi spiego perché tra pochissimo, dopo la confusa e felice di Carmen Consoli.

0: Buongiorno. Allora, lo vogliamo dire che Giusy Ferreri è una Carmen Consoli che non ce l'ha fatta? E diciamolo.
1: Buongiorno alla carissima Isabella che ci scrive al 3791 600 190, il WhatsApp di Radio Rock Italia. Guarda, secondo me le hai fatto anche un grandissimo complimento, perché secondo me la Giusy Ferreri è la Giusy Ferreri che non ce l'ha fatta. Ma è proprio personale, io proprio non la reggo e non l'ho mai retta. A novembre la città sta accendendo nonostante, no, la patata in bocca, non gliela posso fa. Però sei stata molto molto gentile con lei a farle questo complimento, perché credo sia proprio un eufemismo, ma sì, diciamolo, perché comunque c'è qualcosa di analogo, sicuramente di lontanissimamente analogo, secondo me almeno, nel timbro. Un bacio e un abbraccio alla carissima Isabella, che è all'ascolto di Urgentissima. Grazie carissima. E poi c'è la Satanic Panic, di cui volevo narrarvi, cioè quando milioni di persone credettero all'esistenza proprio di un vero e proprio complotto satanico tra la fine degli anni 70 e tutti gli anni 80, gli Stati Uniti vissero uno dei più grandi fenomeni di isteria collettiva, cosa che abbiamo vissuto anche qui in Italia, ovviamente ancora di più in un certo periodo della storia moderna, la cosiddetta Satanic Panic. Milioni di persone erano convinte che esistessero organizzazioni sataniche segrete capaci di infiltrarsi nelle scuole, negli asili, nella musica, perfino nei cartoni animati per reclutare bambini e adolescenti, programmi televisivi, libri, predicatori raccontavano storie di sacrifici umani, messe nere, complotti internazionali, e molti genitori iniziarono a vietare ai figli proprio di ascoltare gruppi rock e metal, di giocare a Dungeons and Dragons o di guardare determinati film horror. Alcuni processi clamorosi portarono persino all'arresto di insegnanti, gestori di asili accusati di far parte di culti satanici. Col passare degli anni però queste accuse si rivelarono ovviamente prive di prove concrete, ma guarda tu che strano, e molti imputati vennero assolti dopo aver passato anni ed anni in tribunale. Oggi gli storici considerano la Satanic Panic un classico esempio di panico morale, appunto, una paura collettiva proprio alimentata da, disinformazione, suggestione e sensazionalismo mediatico. Eppure le sue conseguenze furono reali, perché ci furono carriere distrutte, famiglie rovinate e una generazione cresciuta con il timore che il male si nascondesse in ogni disco, in ogni film e non neanche addirittura, appunto, gioco da tavolo. Pensate voi, comunque, una condizionamento, autocondizionamento e condizionamento collettivo, a che livelli può arrivare?

Ufficialmente nella seconda ora di Urgentissima di oggi, io Sofia Baldolini con voi fino alle 15 di questo pomeriggio, venerdì 24 luglio 2026, proseguiamo, stiamo parlando di canzoni e di film considerati satanici, maledetti e quindi anche proibiti e messi fuori produzione, fuori commercio per appunto questi accostamenti così un po' dubbi dovuti a questi magari appunto condizionamenti, psicosi collettive di massa, satanic panic, varie cose, varie convinzioni false ovviamente, però che ancora oggi comunque costellano moltissima cultura pop. Lil Nas X e Montero, il videoclip che fece infuriare mezzo mondo, ma prima di parlare di questo appunto torno, faccio un saltino indietro e parlo del video di Like a Prayer di Madonna, come vi avevo detto. Quando appunto pubblicò Like a Prayer nell'89, questa canzone appunto destinata a diventare proprio uno dei più grandi successi della sua carriera, a far discutere fu appunto il videoclip. Al suo interno comparivano croci in fiamme, statue di santi che sembravano prendere vita, immagini che mescolavano simboli religiosi e sensualità, come in tantissimi videoclip della meravigliosa Madonna, e le reazioni furono immediate. Molte associazioni cattoliche ovviamente la accusarono di blasfemia, mentre il Vaticano proprio criticò apertamente il video. Anche Pepsi, che aveva appena firmato con la cantante un contratto pubblicitario di milioni di dollari, decise proprio di ritirare lo spot dopo le proteste dei consumatori. Pensate un po', paradossalmente tutta questa polemica è la canzone ancora più famosa appunto, che e lo è ancora oggi, e Madonna ha sempre sostenuto poi che il videoclip parlasse di razzismo, fede e ricerca della giustizia, utilizzando immagini provocatorie proprio per attirare l'attenzione. Un'artista come sempre è stata a tutto tondo, ma per una parte del pubblico quelle scene furono sufficienti a far nascere accuse di satanismo e sacrilegio.

Un classicone di Cremonini, la nuova stella di Broadway su Radio Rock Italia. E poi parliamo appunto di questo Lil Nas X e Montero, il videoclip che fece infuriare mezzo mondo nel 2021. Lil Nas X pubblicò Montero, Call Me By Your Name, in un videoclip destinato a diventare uno dei più controversi degli ultimi anni. In una delle scene più discusse il cantante scende letteralmente appunto all'inferno, negli inferi. Una volta arrivato davanti al diavolo lo provoca con una coreografia prima di impossessarsi simbolicamente del suo trono. Io lo trovo fichissimo quel video. Nel giro di poche ore il video venne accusato appunto di promuovere il satanismo, poi politici, predicatori, migliaia di utenti sui social chiesero la censura del brano. Addirittura le polemiche aumentarono ancora quando vennero presentate le cosiddette Satan Shoes, parliamo del 2021 ragazzi, un'edizione limitata di scarpe artistiche ispirate al videoclip, che scatenò perfino una battaglia legale con la Nike perché il pubblico pensava fossero un prodotto ufficiale del marchio. E Lil Nas X spiegò che il video era una metafora della sua esperienza personale e delle critiche ricevute per il proprio orientamento sessuale. Secondo l'artista, il messaggio era quello di smettere di avere paura delle condanne morali imposte dagli altri. Ancora una volta, quindi, l'accusa di satanismo nacque soprattutto dall'uso di immagini provocatorie e simboliche e non dalla vera intenzione di promuovere una religione, ovviamente. Poi The Devil's Advocate, il film che mostrava il diavolo come nessuno aveva mai osato fare, bellissimo film del 97, The Devil's Advocate, l'avvocato del diavolo con Keanu Reeves e Al Pacino e una meravigliosa Charlize Theron. Il film racconta la storia di un giovane avvocato di enorme talento che viene assunto da un potente studio legale di New York. Solo alla fine scoprirà che il suo carismatico capo, interpretato da Al Pacino, è in realtà Satana in persona. E la pellicola suscitò molte polemiche perché mostrava il diavolo non come un mostro terrificante, ma come un uomo elegante, intelligente e incredibilmente affascinante. Per alcuni gruppi religiosi questa rappresentazione rischiava di rendere il male seducente agli occhi del pubblico. In realtà il messaggio del film va proprio nella direzione opposta, anche qui mi fa piacere come la maggior parte proprio delle persone colga, ma soprattutto in Italia, però succede anche altrove ovviamente, è sempre l'opposto di quello che l'artista vuole comunicare, mi fa molto piacere. Il protagonista comprende che il vero potere del demonio non consiste nella forza, ma nella capacità di sfruttare i difetti umani come ambizione, vanità, avidità e desiderio di successo. E il film diventa così una riflessione sul libero arbitrio e sulle conseguenze delle proprie scelte. Nonostante questo, ancora oggi viene ricordato come uno dei film più controversi dedicati alla figura del diavolo, proprio perché affrontò il tema con un taglio abbastanza psicologico invece che horror. Comunque io lo ritengo veramente un ottimo film con un'interpretazione molto efficace, sì, soprattutto di Al Pacino e Keanu Reeves, ma c'è anche la meravigliosa Charlize Theron. Insomma, è un cast d'eccellenza, è un film molto molto molto valido. Rock Spot.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Questa è Urgentissima.
3: È già tardi.
4: Si rientra dal terzo break per quello che riguarda l'Urgentissima di oggi e c'è l'anima dei meglio, il muro del canto su Radio Rock Italia.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Martina Di Meglio. È una delle teorie più affascinanti della storia della musica riguarda invece i Pink Floyd, perché secondo questa leggenda, facendo partire l'album The Dark Side of the Moon esattamente all'inizio del film Il Mago di Oz, immagine e musica si sincronizzerebbero in modo sorprendente. Alcuni spettatori sostengono che ogni scena sembri accompagnata perfettamente dalle canzoni dell'album. Con il tempo qualcuno ha iniziato ad attribuire questa coincidenza a significati esoterici e perfino satanici. Secondo le teorie più fantasiose, i Pink Floyd avrebbero addirittura nascosto un messaggio segreto collegato all'occultismo o a simboli misteriosi presenti nel film del 1939. Poi altre chicche sono state già trattate all'interno delle varie urgentissime di quest'anno a proposito de Il Mago di Oz. In realtà però è molto meno spettacolare, perché i membri appunto della band hanno sempre negato di aver progettato questa sincronizzazione, e poi secondo me si può sincronizzare a diverse immagini, basta metterci un po' di impegno psichico. Considerando che il film e l'album sono separati da oltre 30 anni, sarebbe stato praticamente impossibile pianificare un simile esperimento. Gli studiosi parlano invece proprio di un fenomeno psicologico chiamato apofenia, la tendenza della mente a trovare collegamenti e schemi anche quando sono puramente casuali. Eppure migliaia di persone continuano ancora oggi a provare l'esperimento, alimentando una delle leggende più curiose della storia del rock.

capitalismo, cignora di Rock Italia, arrivato al Polo di Cenzo che sta scuotendo gli uffici di questa meravigliosa radio che mi fa dei gesti inconsulti. Poi c'è The Crow, il film che diede vita alla leggenda della maledizione di Brandon Lee. Ovviamente nel 1994 uscì nelle sale The Crow, un film diventato celebre non soltanto per la sua storia, ma per la famosissima, che tutti conoscerete, tragedia avvenuta durante le riprese. Brandon Lee, appunto figlio della leggenda delle arti marziali Bruce Lee, interpretava il protagonista e durante la registrazione di una scena la pistola che avrebbe dovuto essere caricata a salve sparò invece un proiettile rimasto accidentalmente incastrato nella canna. L'attore venne colpito e morì poche ore dopo in ospedale a soli 28 anni. Quella tragedia sconvolse ovviamente Hollywood e contribuì a far nascere una teoria ancora oggi molto diffusa. La famiglia lì sarebbe stata vittima di una sorta di maledizione. Anche Bruce Lee infatti era morto improvvisamente 20 anni prima, alimentando ogni genere di speculazione. In realtà ovviamente le indagini dimostrarono che la morte di Brandon Lee fu causata da una gravissima negligenza nella gestione delle armi di scena, nessun evento soprannaturale, ma se così vogliamo credere, ma una catena di errori umani che portò a una inevitabile tragedia. Tuttavia il tema oscuro del film e la coincidenza con la morte del protagonista hanno reso The Crow uno dei casi più citati quando si parla di pellicole considerate maledette.

0: Adriatico nel fit con Chiello Colombre, Radio Rock Italia, alle 14:28. Ecco Isabella al 3791 600 190. Ecco, già ti stai trasformando e Paolo è solo entrato dalla porta. No, vi giuro, rimango aulica fino a che Paolo non prende i microfoni, anche perché oggi proprio scappo via da questi mixer, devo volare via. E c'è Hereditary, il film horror che riportò il satanismo al centro del cinema moderno. Nel 2018 Hereditary sorprese pubblico e critica, diventando uno degli horror più acclamati degli ultimi anni. A differenza di molti film sul demonio, qui il satanismo con Ari Aster non viene mostrato attraverso esorcismi spettacolari o effetti speciali, che è proprio ciò che mi piace del film, perché il motivo per cui ne abbiamo parlato così tante volte, ma con una tensione psicologica che cresce lentamente fino a un finale, devo dire, sconvolgente, ma in modo grottesco. Ovviamente la storia segue una famiglia colpita da una serie di lutti e tragedie apparentemente inspiegabili. C'è molto il concetto della famiglia, vi ricordate quando abbiamo fatto la puntata incentrata proprio sull'horror familiare? Abbiamo parlato moltissimo di Hereditary, e un po' alla volta noi spettatori scopriamo l'esistenza di questo culto segreto, che però in realtà è molto accessorio nel film, perché è quasi un ospite esterno che in confronto a tutto quello che poi succede all'interno della famiglia, il vero simbolismo nel film diventa appunto quasi accessorio, che da anni appunto questo culto manipola gli eventi per evocare un'antica entità demoniaca. C'è una climax meravigliosa in questo film. Il regista, appunto Ari Aster, costruisce il racconto utilizzando simboli realmente presenti nella demonologia medievale, ma li inserisce in una storia completamente di fantasia. È veramente eccezionale.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia

fiamme negli occhi, coma cose. E poi c'è Ghost, la band che sembra una setta satanica, ma è tutto, tutto teatro. Se guardate una foto dei Ghost senza conoscerli, potreste davvero pensare di avere davanti una band satanica. Il cantante si presenta travestito da antipapa, gli altri musicisti indossano maschere identiche, i concerti sembrano una messa celebrata al contrario. Non sorprende infatti che molti abbiano accusato il gruppo di promuovere il satanismo. In realtà il progetto nasce con uno scopo molto diverso. Tobias Forge, fondatore della band, ha spiegato più volte che tutta l'estetica dei Ghost è costruita come una gigantesca rappresentazione teatrale, così come i film horror usano vampiri e demoni per raccontare una storia. I Ghost utilizzano simboli religiosi capovolti per creare uno spettacolo provocatorio e ironico. Le polemiche però non sono mai mancate. In diversi paesi alcuni concerti sono stati proprio contestati da gruppi religiosi e online continuano a circolare accuse secondo cui la band inviterebbe

perfetto esempio di come l'immagine possa influenzare il giudizio più del, del contenuto, appunto. Ci dice la cara Isabella al 37916190 che questo cambio di tendenza dei coma cose, che tra l'altro gli ha portato pure sfiga, siamo in tema, non gli è piaciuto per niente. Di Albano e Romina già ce n'avevamo due. Sono d'accordo con te, cara, sono d'accordissimo con te.

più forte delle bombe colle del Fomento su Radio Rock Italia, ovviamente. E siamo ancora qui, gli ultimi 20 minuti con Urgentissimo, anzi per l'esattezza 22 minuti. C'è Dungeons and Dragons, appunto il gioco che molti genitori credevano essere satanico. Oggi Dungeons and Dragons è uno dei giochi di ruolo più famosi nel mondo, ha ispirato film, serie TV, videogiochi. Negli anni 80 era considerato da molti un pericolo per i giovani. Alcuni predicatori americani sostenevano che interpretare maghi, chierici e creature fantastiche potesse spingere i ragazzi verso l'occultismo o addirittura il satanismo, appunto. Le accuse aumentarono dopo alcuni tragici fatti di cronaca che, senza prove, ovviamente, vennero collegati al gioco. Il gioco, libri, trasmissioni televisive e persino un film per la TV contribuirono a diffondere l'idea che Dungeons and Dragons fosse uno strumento di reclutamento per sette stanni, che vorrei proprio trovarlo questo film per la TV e guardarlo con i popcorn. Con il passare del tempo però tutte queste teorie sono state smentite. Non è mai emersa alcuna prova che il gioco avesse effetti chiaramente di questo tipo sui giocatori.

Gli esperti lo descrivono invece come un'attività basata sull'immaginazione, sulla collaborazione, sulla narrazione condivisa. La sua cattiva fama nacque soprattutto durante appunto questa Satanic Panic, quando qualsiasi elemento legato alla magia o al fantasy veniva guardato con parecchio sospetto. Oggi ovviamente questo Dungeons and Dragons è considerato un classico dell'intrattenimento, sebbene ci sia, ovviamente ci sarà sicuramente qualcuno che lo reputa ancora un gioco satanista, ma la sua storia dimostra quanto facilmente la paura possa proprio trasformarsi in vera leggenda.

0: Inconfondibile voce meravigliosa di Loredana Bertè con Il mare d'inverno, al 3791-600-190. Ci fa sentire male Isabella che dice: guarda il caldo come ci fa diventare, come mi fa diventare magnanima. Ho accompagnato verso l'uscita della finestra una zanzara pur di non dover versare in una valle di sudore per ucciderla. A proposito di horror, esatto. Beh, però sei molto molto magnanima, appunto, e molto animalista. Io le zanzare devo dire che mi schifano, grazie a Dio, quindi non praticamente addirittura si posano sulla mia pelle e poi schifate, volano via, chissà che roba c'ho nel sangue. C'è Judas Priest, il processo che cambiò per sempre la storia del rock. Tra tutti i casi legati ai presunti messaggi satanici nella musica, quello dei Judas Priest è probabilmente il più famoso. Nel 1990 la band finì in tribunale dopo il suicidio di due giovani americani. Le famiglie sostennero che il brano Better By You, Better Than Me contenesse messaggi subliminali registrati al contrario, capaci di spingere gli ascoltatori a togliersi la vita. Il processo attirò l'attenzione di tutto il mondo. Gli avvocati fecero ascoltare la canzone rallentata, invertita, manipolata, nel tentativo proprio di dimostrare la presenza di queste frasi nascoste. La difesa ribatté che quelle parole erano semplicemente il risultato della suggestione e della naturale tendenza del cervello a riconoscere schemi nei suoni. E dopo l'ultimo break vi dico cosa stabilì alla fine il giudice.
1: Rockstar. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
6: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
5: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
8: State ascoltando
9: Urgentissima.
8: È già tardi.
0: Super Saiyan Suarez è l'ultima novità per quello che riguarda l'urgentissima di oggi. 14.47, venerdì 24 luglio 2026. La novità.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Novità di oggi solo per quanto riguarda Urgentissima, naturalmente, 9 minuti al quasi weekend di Paolo Di Censo e concludiamo con, appunto, prima di, dopo avervi detto qual era la decisione finale del giudice riguardo questo processo a Judas Priest, un'ultimissima perlina un po' più generica, e poi vi do appuntamento al prossimo venerdì con l'ultima, quella che sarà l'ultima puntata di Urgentissima. Appunto, alla fine che cosa stabilì il giudice rispetto a questo processo di Judas Priest, che appunto non esistevano prove di messaggi subliminali intenzionali, e assolse ovviamente completamente il gruppo. Ci avevate creduto che li aveva condannati. Il caso diventò un precedente importantissimo perché mostrò quanto fosse difficile attribuire a una canzone la responsabilità delle azioni di un ascoltatore, e ancora oggi viene ricordato come il processo che mise proprio alla prova il confine tra libertà artistica, responsabilità individuale e panico morale, appunto. E comunque, cioè, rendiamoci conto di un processo in tribunale rispetto a queste cose, cioè addirittura un vero e proprio processo legale. Pensate comunque la psicosi di massa, che livelli può arrivare. Marrakesh, lei, e poi ci salutiamo, diamo il benvenuto a Paolo Di Censo.

0: Esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Le canzoni proibite perché considerate sataniche, appunto. Nel corso degli ultimi 50 anni decine di canzoni sono state accusate di essere sataniche, dai Black Sabbath agli Slayer, passando per Marilyn Manson, Ghost e molti altri artisti, appunto, di cui abbiamo parlato. Ogni generazione ha avuto la propria musica ritenuta pericolosa. Per concludere la puntata di oggi, in alcuni paesi radio e televisione hanno rifiutato di trasmettere determinati brani, mentre scuole e associazioni religiose, appunto, invitavano i giovani a distruggere dischi e cassette durante manifestazioni pubbliche. Il motivo era quasi sempre lo stesso: testi provocatori, simboli religiosi capovolti, oppure semplicemente un'immagine considerata troppo oscura. Col tempo, però, molte di queste accuse si sono rivelate esagerate o completamente infondate. Nella maggior parte dei casi, gli artisti utilizzavano il diavolo come metafora, come elemento teatrale o come strumento per criticare la società. La parte più curiosa è che la censura ha spesso ottenuto l'effetto opposto. Ogni polemica rendeva quelle canzoni ancora più famose, spingendo milioni di persone ad ascoltare proprio per capire cosa ci fosse di così scandaloso. E oggi gli storici della musica vedono questi episodi come esempi di panico morale più che di reale pericolo. E la storia dimostra che molto spesso ciò che viene definito satanico racconta le paure, più le paure di un'epoca, appunto, che le intenzioni degli artisti che lo hanno creato. Io vi salustio e vi do appuntamento all'ultima puntata di Urgentissima, che sarà appunto venerdì 31 luglio 2026, e poi durante quell'ultima puntata vi dirò anche quale sarà la novità del prossimo anno della stagione di Radio Rock Italia per quello che riguarda Urgentissima, appunto per quello che riguarda me, 2026-2027. Vi lascio con Ida di Rino Gaetano, meraviglioso classico su Radio Rock Italia, e poi è quasi weekend con Paolo Di Cenzo, che vi terrà compagnia fino alle 17:00.

0: Shorty, cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
1: Nelle profondità dell'inferno!
2: Ricaglialo!
3: Sono successe delle cose che ci hanno portato a pensare che sarebbe stato meglio tornare a casa.
4: Sarebbe una volgare esibizione di potenza, Carras. Vorresti lasciarlo essere?
5: Avete ascoltato? Urgentissima! È già tardi.
6: È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
7: Eccoci qua, 15.03, oggi venerdì 24 di luglio. Io sono Paolo, un ringraziamento a Sofì Badolini che vi ha tenuto compagnia con la sua urgentissima tra le 15, tra le 13 e le 15 del nostro venerdì di Radio Rock Italia. Come state, amici miei? Come state? Subito i contatti per salutarci, per darci il ben trovato, il benvenuti a 3791-600-190 tramite WhatsApp, bro. Va bene, oggi giornata abbastanza densa, come si dice, dalle nostre parti di notizia. C'è questa storia che sta facendo ormai il giro del mondo, questa di OpenAI che ha craccato Hugging Face. Se qualcuno è in grado di spiegarmi cos'è Hugging Face con poche parole, con pochi caratteri, lo può fare attraverso il 3791-600-190, altrimenti vi leggo la notizia parabara così come sta. Poi c'è questa storia delle 80 fiale di fentanyl che sono state rubate, trafugate, portate via dall'ospedale israelitico di Roma, e ce ne andremo anche ad Arcugnano, in provincia di Vicenza, per un falso teatro. Intanto Subsonic, Africa su Marte. Dove su Marte? Dove su Marte? Non ho capito dove. Forse su Marte? Penso bello carico questo. Tanta roba. È stato il concerto qualche giorno fa, è stato un successone.

dall'album Realtà Aumentata del 2024 abbiamo riascoltato, riapprezzato Africa su Marte. Loro sono i Subsonica. Buon pomeriggio ad Isa, che mi dice come va, tutto ok? Io non troppo, però vado avanti. Beh, bisogna sempre cercare di andare avanti, sempre cercare di essere positivi, di pensare positivi. Guarda Isa, fai una cosa: tra le 15 e 17 di oggi, venerdì 24 di luglio, sfanculi tutti i problemi, tutti i pensieri, tutte le cose negative, ti godi, è quasi weekend, e come te cercate di fare, come fa Isa, cercate di farlo tutti quanti, godetevi un po' di musica, un po' di cazzate, un po' di leggerezza, dai, in questo momento dove tutto sembra essere davvero davvero molto difficile, molto pesante per tante persone, cerchiamo di coltivare un po' di pensieri positivi, di belle sensazioni, di endorfine, in un tutto insieme, tutto in un unico programma radiofonico tra le 15 e le 17 di oggi, venerdì 24 luglio. Pensa che poi ci sarà la puntata del 31 di luglio, dopodiché non ci sarà più, è quasi weekend, quindi insomma poi dopo ti potrai rilassare, ti potrai godere tutti i brutti pensieri, tutte le brutte cose. No, scherzi a parte, spero che insomma la trasmissione, una trasmissione radiofonica, possa nel suo piccolo insomma portarvi un po' di leggerezza, un po' di allegria, magari anche un po' di gioia. Capisco che la gioia è troppo. Facciamo così, ci ascoltiamo un volo splendido di Timoria, poi torno da voi, ci leggiamo un po' di notizie, ci guardiamo un po' di eventi di questo weekend, capiamo un po' che cosa si può fare in questo momento di caldo pazzesco. Quanti gradi ci sono adesso? Fatemi vedere. Segnalati 31 percepiti, io ero qui fuori a far due chiacchiere con i colleghi di Radio Rock, e secondo me se ci sono 31 gradi segnalati su Microsoft, qua sul PC di destra, che saluto la nostra Giorgia, altro che 31 percepiti, ce ne sono tipo 44, caldo pazzesco. Va bene, 1998, loro sono i Timoria di Francesco Renga, di Omar Pedrini e compagni, questo era un volo splendido. Splendido.

e si chiamava 1999, questo disco del 1998 di Timoria, dove però non c'era Francesco Renga, come mi fate osservare, come osservate voi attraverso 3791 600 190. Dacci vostri, non vi sfugge nulla, eh. Dacci vostri si dice a Bergamo, anzi a Brescia, dove appunto è residente zio Renga. Traduco dal romano al bresciano. E c'era invece la voce di Davide Sascha Torrini, che dovrebbe essere il cantante di mezzo proprio dei Timoria. Adesso non ricordo esattamente le line-up appunto dei Timoria. Siamo davvero a ridosso del break, facciamo così. Togliamocelo di mezzo e poi torno da voi con il classic. Ma sai il classicone che è uscito? Bello! Di corsa, dai, break e poi De André. Rock Spot.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: State ascoltando? È quasi weekend.
6: Vero.
5: Tutto quello che non sapete sul venerdì.
6: Ah, ma ci penso io a dirvi ciò che non sapete sul venerdì. Come vi dico sempre, poi una cosa però è certa, cioè che dopo il break delle 15:15 arriva il classico. Noi ce ne andiamo, facciamo un bel salto indietro a 1973. Ce ne andiamo a Storia di un impiegato di Fabrizio Di e con Fabrizio De André. Questa era bellissima, meravigliosa, unica e ripetibile, il Bombarolo.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia.
6: Quello.
5: Rock Made in Italy.

Chi va dicendo in giro che odio il mio lavoro non sa con quanto amore mi dedico al tritolo. È quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su

scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si ammazza.

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato.

C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine di lei.

0: fino all'ultima goccia. Questa Pomarolo 1973 dal disco Storia di un impiegato di Fabrizio André. Un attimo. Che è meglio non fare radio con la voce roca, e mi dicono portare abbastanza male. Ma questa è un'altra storia. Va bene, andiamocene ad Arcugnano per questa vicenda particolarissima, storia di una sola, di una genialata, in realtà, per cui abbiamo anche una piccola sigla. Non c'è? Non c'è, vabbè. Andiamocene, dicevo, ad Arcugnano. Perché c'è questa vicenda che ebbe inizio nel 2016, quando su una collina di Arcugnano comparve una struttura presentata come una straordinaria scoperta archeologica. Questo signore, un architetto, signor Malosso, sosteneva di aver riportato alla luce un antico complesso frequentato nel corso dei secoli romani da templari e perfino da figure leggendarie come Giulio Cesare e Cleopatra. Niente di meno vero di questo. Il sito veniva promosso come un eccezionale parco archeologico ancora poco conosciuto, con visite guidate, conferenze, concerti, spettacoli e cene organizzate all'interno dell'area. Per partecipare era necessario acquistare un biglietto d'ingresso che poteva arrivare fino a 40 euro, pagato dai visitatori convinti di trovarsi davanti a un autentico monumento storico. Vabbè, ragazzi, le verifiche avviate nel 2016 dalla Procura di Vicenza insieme ai carabinieri e alla soprintendenza accertarono però che non esisteva alcun sito archeologico. L'anfiteatro marittimo berico, gli aveva dato anche un nome decisamente importante il signor Malosso, era una costruzione moderna realizzata su un'area di circa 5.000 metri quadrati sottoposta a vincolo paesaggistico. Per realizzarla erano stati effettuati consistenti lavori di sbancamento della collina e di movimento terra. Erano state costruite gradinate con blocchi di pietra moderna artificialmente invecchiati per simulare l'antichità, installate colonne in cemento, collocate statue decorative, realizzato perfino un laghetto artificiale nell'area dell'arena. Signor Colosso, cioè, è una bella fantasia, tanta roba. Gli accertamenti dimostrarono però che inoltre per costruire il complesso era stata disboscata parte della collina e che tutte le opere erano state realizzate senza autorizzazione edilizie, paesaggistiche e archeologiche. L'area venne quindi, e direi anche ovviamente, sequestrata. La Cassazione ha respinto tutti i ricorsi e oggi signor Molosso se ne va al gabbio in quel di Imperia, mi sembra di aver letto. Adesso torno su e vedo dove sta ingabbiato il signore. A carcere di Ventimiglia, vabbè, Imperia, Ventimiglia, insomma, siamo veramente lì. Un genio, assolutamente un genio.
1: Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione.
0: È quello, è proprio quello. Fantasia, velocità di intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione. Beh, tanta roba. Vabbè, va, mettiamo Vasco Rossi che è meglio. Signor Molosso, adesso vede il sole a scacchi per questa trovata. Insomma, secondo me non era neanche male alla fine come idea. Prendi 5.000 metri quadri di terra, sboschi tutto, metti delle belle pietre invecchiate, un paio di statue a cazzo di cane di qua e di là, un paio di colonne, fai pagare 40 per l'ingresso. Mica male!

0: 14 marzo 1983 usciva Bollicine di Vasco Rossi. Pezzo ed album strepitosi. Fatemi vedere un po' cosa c'era su Bollicine, che non me lo ricordo mica. Andiamo a vedere le tracce. Bollicine, La canzone per te, Portatemi Dio, Vita spericolata. Questo per quanto riguarda il lato A. Poi lato B, Deviazioni, Gioca, L'ultimo domicilio conosciuto, Mi piaci perché. Potremmo dire tranquillamente che era un disco esagerato, ma proprio esagerato. Va bene, io stavo ascoltando una cosa su YouTube, mi faceva troppo ridere, non so se condividerla con voi oppure no. C'è il trailer dell'Odissea, ma sì, guarda, quasi quasi la condivido, vaffan bene, senza che diciamo troppe parolacce. La condivido perché c'è il trailer dell'Odissea rivisitato con Paolo Villaggio, che fa troppo ridere. Ascoltiamo.
1: Itaca è un regno che...
2: Ugo!
0: Sto male.
2: Ugo! Ugo!
3: Dove sei, papà?
4: Lo vedi?
5: Eccolo, Mariangela!
6: Mio padre sta per tornare.
5: Pomino, sono io, la tua Pina. Non ti ricordi?
7: Quel giorno Fantozzi ebbe finalmente dai suoi superiori un incarico di grande soddisfazione.
4: Aiutami a tornare a casa.
8: Scusi, ma sono 42 chilometri.
9: E 195 metri.
0: Ah, lunga, beh, lunga.
8: E allora è differente.
10: Dimmi che cosa ricordi.
8: È che sono un po' frastornato. Ho passato una mattinata vomitevole.
10: E cos'altro?
8: Ma ha picchiato in 15.000.
10: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
11: Voi dei non parlate in modi che possiamo capire.
10: Chi non capisce il dolore?
8: Per pietà, dalle mura di Atene.
12: Dritto avanti a lei.
10: Grazie. Il sangue.
0: Presa.
8: Chi ha suonato? Chi ha bussato?
4: Dopo anni di guerra, nessuno poteva impedire ai miei uomini di tornare a casa.
13: Mi scusi, lei va ad Atene?
8: Sì, perché?
13: Allora mi facci una cortesia, mi porti questo capitello al Senato, va bene?
8: Come umano, lei!
10: Il re di Itaca sta per tornare.
3: Non correre, papà,
8: eh! Oh, Zeus, abbiate pietà!
13: No, fermo, non aiutarlo, se no è squalificato.
8: Ma che cavolo dici?
0: C'è del disagio, effettivamente, ma in me che vi propongo una cosa del genere, un mesciappone tra il trailer originale dell'Odissea di Chris Nolan con Super Fantozzi di, sempre credo, 83-84. Io mi sono divertito da morire, devo ammettere di avere le lacrime agli occhi per questa stronzata, che è bellissima, che trovate su YouTube. Il disagio di Giancane su Rock Italia. Zitto, non...

0: disagio.
1: Disagio, lui è Giancarlo, alle 15.36. Io ancora rido per questa cazzata del mashup tra i trailer dell'Odissea di Chris Nolan e Super Fantozzi. In realtà sto ridendo anche per un'altra cosa, perché tra i video correlati di questo pezzo YouTube che vi ho mandato, cioè in realtà una cosa che non avevo mai visto su YouTube. Voi sapete che io, quando si tratta di ridere per cazzate, insomma, sono là sempre in prima linea, per cose inutili, senza senso, sono lì sempre in prima linea. Mi fa venire in mente anche che potremmo farla una piccola rubrica, magari il prossimo anno, sulle cose più stupide trovate su YouTube. E c'è questo file. Aspetta se lo ritrovo. Aspetta. Che fine ha fatto? Forse devo fare avanti. Può essere che a 50 anni quasi suonati non so usare YouTube. Eccolo qua. Un'ora di silenzio occasionalmente rotta da un suono qualsiasi di Michael Jackson. C'è questo file su YouTube che dura un'ora spaccata, cioè un'ora 0 minuti 0 secondi, in cui non c'è niente. Qui non c'è niente. C'è soltanto un urlo di Michael Jackson o qualcosa di Michael Jackson a cazzo di cane, così, in mezzo a nulla. Io ora ho pensato questo: dovremmo lasciare aperto il cursore di YouTube, e lo facciamo. Mettere play sul video di YouTube che dura un'ora e andare avanti fino alle 16.37 e vedere quante volte si inserisce Michael Jackson su una canzone o su Me che parlo. Vogliamo farla questa cosa inutile, totalmente stupida, senza senso in radio? Si può fare? Non lo so, chiedo a chi di dovere. Si può fare, signor chi di dovere? Si può fare, bene, allora facciamo questa cosa. Allora, sappiate che da adesso in poi, 15.37, 38, tra 4 secondi, aspettiamo 4 secondi, tanto ce ne abbiamo. Ok, 15.38, fino alle 16.38 ci sarà un file di YouTube con dentro degli inserimenti di Michael Jackson. La cosa più senza senso che ho fatto in radio, e ne ho fatte tante di cose senza senso, ma questa forse è la più stupida. Siamo a ridosso delle ferie, dai, si può fare. Sappiate che ogni tanto che ci sia pubblicità, che ci sia la pubblicità dell'acqua Sant'Anna, che ci sia la pubblicità della Nepi, che ci sia la pubblicità del McDonald's o del Nui, o che ci sia Paolo che parla, o che ci sia un pezzo di Battiato, come nel caso del prossimo pezzo, potrebbe entrare a gamba tesa Michael Jackson. Io direi che questa cosa va fatta assolutamente. Va bene, mettiamo Franco Battiato, anzi no, mettiamo play sul file di Michael Jackson, eccolo qui. Non so quando ci sarà il primo, assolutamente, subito, eccolo qua. Subito è entrato. Mettiamo Shocking in My Town e lasciamo aperto il canale di YouTube. Complimenti alla cazzata, bravo.

Shocking in My Town, Franco Battiato. Avete sentito, c'è stato l'inserimento di Michael Jackson proprio durante Shocking in My Town. Ma scopro che ce ne sono un botto di questi file troppo stupidi. Un'ora di silenzio di James che potrebbe dire cose. Eccolo ancora. Mi fa troppo ridere questa cosa. Un'ora di silenzio di James che potrebbe dire cose. Un'ora di silenzio occasionalmente interrotta dalla mucca di Minecraft. E sono tutti i file che durano un'ora. Io non so perché la gente si metta a fare queste cose, però so che mentalità come la mia, normalmente come la mia, sono cose che mi fanno troppo stare bene, mi fanno troppo ridere. Ci vuole molto poco. 3791 600 190. Isa dice: alla fine come quelli, a proposito del teatro finto di Arcugnano, alla fine è come quelli che quando prenoti una casa vacanze da internet, dalle foto ti fanno pensare che andrai nella residenza della riserva del Papa e poi invece ti trovi in una topaia. No, ma in realtà non è così. In realtà tu pagavi 40 euro per vedere un posto fighissimo, soltanto che è finto. Cioè, soltanto che là la guida ti dice: vedi, questo suolo lo ha calcato, lo hanno calcato i Templari, lo ha calcato Giulio Cesare, ha calcato Ottaviano Augusto. In realtà non è vero un cazzo, perché è tutto costruito nel 2016, tra il 2015 e il 2016. Va bene, noi lasciamo aperto il canale di Michael Jackson, potrebbe succedere veramente qualsiasi cosa, non lo so, mi piace questo brivido della diretta, e ci ascoltiamo Gali.

0: Rock Sport.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame?
3: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Questo è quasi weekend.
10: Certo.
9: Tutto quello che non sapete sul venerdì.
10: Arriva la prima delle due novità che ascolteremo quest'oggi insieme. Speriamo non ci sia nessuna interferenza di Michael Jackson adesso, perché stanno arrivando i Bobby Joe Long Friendship Party e questa è Poltergeist.
9: La novità di Radio Rock Italia.
10: Lei.
9: Rock made in Italy.
11: Oh, ce l'avemo sto pollo, no? Dai, eh! Di recente ho

0: Oh, ci voleva. Ci voleva un pezzone finalmente in quest'estate, Bobby Joe, Love Friendship. Party questa era Poltergeist. E intanto Michael Jackson che ci fa compagnia. Mamma mia, quanto ci sta questa cosa. Ci sta veramente tantissimo. Va bene, 3791 600 190 per i vostri messaggi, per i vostri saluti. Oggi siete pochi, che vi succede? Che vi siete intimiditi? Siete fatti intimidire da Michael Jackson? Non è roba di fantasmi, eh? È roba di stronzate. 11 sale cinematografiche con proiezioni gratuite, 11 biblioteche aperte ad accesso libero e acqua distribuita gratuitamente. Roma risponde alle ondate di calore estive trasformando cinema, biblioteche, spazi culturali, rifugi climatici. Il piano, chiamato Il Grande Freddo, è stato presentato mercoledì 22 luglio in Campidoglio dal sindaco di Roma Gualtieri e dall'assessore alla cultura Massimiliano Smeriglio. Sentite qua perché è figo, eh? Le proiezioni gratuite nelle sale cinematografiche partono giovedì 23 luglio, quindi è cominciata ieri, e si svolgono con due appuntamenti al giorno, il primo tra le 13 e le 14.45 e il secondo tra le 18.30 e le 18.45, a seconda del film in programma. La stessa pellicola sarà proiettata contemporaneamente in tutte le sale coinvolte, distribuite in diversi municipi della città. Dal cinema di Rano nel municipio 1 al The Screen Cinema Cinemas di Ottavia nel 14°. Dal Lux nel secondo a Luci Massimo di Via Laurentina nel nono, fino a Luci di Roma Est di lunghezza del sesto municipio. Aspettate che mi carico un'altra base perché c'è da leggere. Accesso libero anche alla Sala Squarzina del Teatro Argentina, con libri disponibili per la consultazione, all'auditorium del Pala Expo, che ospita la mostra Emergency Revelation Lorenzo Meloni. Quindi se volete andare al cinema gratis e starvene belli belli, cari cari, mici mici al fresco, cercate Il Grande Freddo Roma e troverete tutte quante le info per andare a leggere un libro, un buon libro in biblioteca, o andarvi a vedere un bel film. Ce ne sono parecchi carini, al cinema. Ecco, anche Michael ha apprezzato. Come partecipare? La partecipazione è libera e fino a esaurimento posti. L'iniziativa è promossa da Roma Capitale, assessorato alla cultura, Dipartimento Attività Culturali, con la produzione esecutiva di Zetema, progetto cultura, ed è realizzata da Anec Lazio con il supporto della Protezione Civile di Roma. Tutte le info su luoghi e programmazione nelle sale sono disponibili sul sito del Comune di Roma. Molto carino, molto molto carino. Questa è la prima delle cose carine che si possono fare in questo weekend. Ce ne sono tante a pagamento, ma c'è tanto anche di gratuito. Ve lo dico dopo Rancore.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo?
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

0: Rancore Eden alle 15.57 qui su Radio Rock Italia, suppongo anche dalle vostre parti. Avete sentito, sono stati un paio di inserimenti di Michael Jackson che alla fine fanno sempre piacere, perché no? Allora, stavo guardando un'altra cosa molto figa al cinema Le Mura a Roma. Sempre un evento gratuito, il 28 luglio c'è un film che a me è piaciuto moltissimo di Wong Kar-wai, bello, In the Mood for Love, quindi se volete andare gratuitamente a vederlo potete farlo al cinema Le Mura, 30 luglio alle 21, però ne parliamo settimana prossima, non ne parliamo questa settimana perché sarà giovedì prossimo. Ci sarà Shutter Island, versione originale con sottotitoli italiano, film bellissimo del 2010 che bisogna vedere in lingua originale. Poi ci sarà Miyazaki, ci sarà Bro Brainer, insomma c'è parecchia carne al fuoco in quel del cinema alle mura. Se riesco vi do anche l'indirizzo, perché sinceramente non so dov'è. Parco delle Mura Aureliane, viale Metronio, altezza via Tracia, vabbè, quindi è praticamente in centro, molto figo. Ci si arriva col bus 628 o la metro C. Di più non posso dirvi, di più posso mettervi i cani sciolti, sì, posso mettervi sangue misto di cani sciolti, mamma mia oggi. Sarà Michael Jackson. Intanto vi lascio ancora il 3791 600 190. A chi, cosa vi sto chiedendo da inizio puntata, non mi ha saputo rispondere nessuno, che cos'è Hugging Face? Vediamo se c'è qualcuno esperto di informatica, qualche programmatore, non lo so, qualcuno che conosce questo servizio.
1: Nel

voce di Neffa con i Sangue Misto, un pezzo del 1994. Mamma mia quanto passa veloce il tempo, ogni volta che leggo queste date mi spavento per quanto mi posso sentire inadeguato al momento musicale attuale, anche non solo musicale in realtà. Beh, vediamo se c'è un po' di base, va? Che ci rinfranca un po'. Oh, mi suona come una pecionata. Ma no, questa cosa del grande freddo a Roma, no, ma come fa a essere una pecionata? Cioè, una proiezione gratuita, nel senso, fanno La Grande Bellezza, te la vai a vedere gratuitamente. Adesso dico un titolo per dire, perché lo sto per raccontare per la Meda, per la Oasi Urbana Meda. Però insomma, cioè, ti fanno una proiezione gratuita, te la vai a vedere tranquilla, senza pagare niente. Magari ti devi prenotare sul sito del Comune di Roma, forse neanche quello, perché secondo me non ci sarà tutta questa grande affluenza. Come fa ad essere una pecionata? Non capisco, a volte manchiamo un po' di fiducia secondo me nelle cose. Cioè, questa è proprio semplice capire che non sia una pecionata, perché semplicemente la visione è gratuita, tu vai lì, prendi il biglietto, entri, ti vedi il film e te ne vai a casa, vai dove ti pare. Quindi non vedo come possa essere una pecionata. Non vorrei che a volte, diciamo, no, a priori, siccome è un'iniziativa di Gualtieri, allora è una pecionata. Io credo che Gualtieri stia lavorando abbastanza bene, insomma, abbastanza bene, tralasciando un po' le periferie. Forse il sindaco dovrebbe essere un po' più attento alle periferie. Io abito in una zona di estrema periferia e a casa mia non ci sono, nel mio quartiere non ci sono marciapiedi, ed è una cosa tremenda, perché sono un sacco di persone anziane che hanno problemi di deambulazione, che io vedo spessissimo camminare in bilico tra il centro della strada e il margine della strada. Una cosa molto molto pericolosa. 3791 600 190, cosa fate questo weekend? Proviamo un po' a svegliarci così, dai. Tre Allegri Ragazzi Morti, un gruppo che ogni tanto ritroviamo, ma mi scordo spesso questi ragazzi qua, che invece sono davvero davvero bravissimi. Questa era La Faccia della Luna su Rock Italia 16.05.

0: andata via.
1: Restiamo in ambito di cinema all'aperto. Va bene, restiamo in ambito di cinema all'aperto, adoro questa cosa. E prendete, secondo me dovete perdervi prendervi carne e penna. Mi ha scioccato l'intervento di Michael Jackson. Allora, all'arena del parco Oasi Urbana Meda, quindi dalle parti qui della nostra radio di Tiburtina, al parco Andrea Campagna in via Filippo Meda a Roma, ci sono parecchi filmetti da vedere. Cominciamo con domani 25 luglio, sarà Scipione, detto anche l'africano, di Luigi Magni, molto molto carino, l'ho visto qualche tempo fa. Poi il 29 luglio The Departed, Il bene e il male, bellissimo. Poi Julieta il 30 di luglio, La grande bellezza il 1 agosto, che dovrebbe essere sabato se non sbaglio. Ancora Luigi Magni secondo Ponzio Pilato, e poi Micaela Andreozzi Unicorni, questo non l'ho visto. Micaela Andreozzi, la collega ovviamente di Radio Rai, questo non l'ho visto, lo andrò a vedere sicuramente martedì 4 di agosto. Quindi questo l'arena Oasi Urbana Meda in via Filippo Meda, parco Andrea Campagna. Deve essere molto molto carino questo posto, dalle parti di Casal Bruciato non sono mai stato, quindi andrò a cercare di vedere un paio di filmetti da queste parti. Si parte alle ore 21. Questo per quanto riguarda il cinema gratis, oltre quelle cose che già ovviamente sapete perché ascoltate gli spot di Radio Rock e Radio Rock Italia. Arrivano gli After Hours, questa è Pop.

0: Allora, canzone pop per quanto riguardava gli After Hours del 1995, quando Rock Italia sono 13 minuti dopo le 16. Bene, andiamo a vedere un po' di messaggi. Questa storia di unicorni mi convince sempre di più. Unicorni è bellissimo, l'ho visto, calcola che sono andato a vederlo due volte, poi io adoro Valentina Lodovini e Michele Andreozzi, quindi, ma anche Edoardo Pesce, guarda che ti dico, mi ricorda un po' Romanzo Criminale, ricorda molto Romanzo Criminale, però insomma ha fatto un sacco di cose carine anche lui. Allora, Valentina Lodovini non ve la devo ora certo raccontare io, e Michele Andreozzi, insomma, una collega che ha un curriculum veramente, veramente incredibile, lo stavo riguardando adesso. È veramente pazzesco quello che ha fatto Michele Andreozzi. Ma c'è Michael Jackson in studio? Sì! Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, faccio un piccolo recap di questa stronzata. Ho trovato un file su YouTube correlato ad altrettanto file altrettanto stupido, cioè l'Odissea di Nolan mesciappata con Paolo Villaggio. Ho trovato questo file di un'ora di silenzio intervallata soltanto dai piccoli interventi di Michael Jackson, e quindi ho deciso di lasciarvi il cursore aperto, il cursore di YouTube aperto, per far intervenire Michael Jackson in qualsiasi momento della puntata. Eccolo lui, proprio, giuro che non c'entro nulla. Andiamo a vedere a che minuto siamo. Siamo esattamente al minuto 35:57. 36 adesso. Minuto 36 adesso. Ci sono stati parecchi, parecchi interventi. Dobbiamo arrivare al minuto 60. Ma c'è il break. Il break delle 16:15. Rockstar.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€, e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Deghi a ridare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: State ascoltando È quasi weekend.
0: Già.
9: Tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: Ma come al solito c'è qualcosa che sapete con certezza, cioè che c'è, diciamo, due classici da ascoltare al giorno. Uno l'abbiamo già ascoltato, adesso andiamo a sentire cosa ci rimedia, cosa ci procura, cosa ci trova la nostra regia automatica come secondo classico, il classico delle 16:15. Dai,
9: il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
0: Minuto e 18 di intro, ci aveva cura, mi CCCP Federale alla linea. È un minuto e 12 di un minuto e 16 di intro, ve li beccate tutti, non ci parlo neanche sopra, che tanto è cosa brutta. E ci risentiamo dopo i CCCP Fedeli alla linea. Questa era Cura, 16:17 in questo momento su Radio Rock Italia.

0: una bella sprezzata. Che c'entra lei? Bambole di pezza? Diamoci le bambole di pezza. Sentiamoci le bambole di pezza. Vabbè.
1: A cosa credi quando tutto peggiora? Mentre ti vedo scendere più.
0: Tipo Michael Jackson è entrata. Gamba tesa.

La voce di Martina Ungarelli delle bambole di pezza è entrata a gamba tesa. Sto dicendo a bambola di pezza, ma vabbè. A gamba tesa nella nostra programmazione, era il prossimo pezzo che vi avrei fatto ascoltare. In realtà ci stavano benissimo, le stiamo ascoltando molto molto molto in questo periodo, le bambole di pezza. Siamo entrati nelle ultime due ore e mezzo, di due ore e 26 minuti di quasi weekend per questa stagione, visto che sono le 16:24. 3791 600 190 per i vostri messaggi. Cioè, mi tocca dire che Edoardo Pesce è bravissimo in questo film, dice Isa, non che in altri non lo sia, è bravissimo lui davvero. Michele Andreozzi, vabbè, brava brava, bel film, sinceramente bisogna andarci con una testa già preparata e senza pregiudizi. Beh, come bisogna far sempre poi quando si va al cinema a vedere un film come Unicorni. Vi ricordo, Isa, che potete vedere Unicorni di Michele Andreozzi con anche Michele Andreozzi martedì 4 agosto alle 21 al parco all'Osi Urbana Meda, come vi ho già detto prima. Tra poco altri eventi gratuiti, c'è anche qualcosa di molto molto figo a pagamento, c'è Alice Cantabattiato dopodomani e c'è Gregory Porter, bellissimo, a Roma Summer Fest, che costa 40 euro, però insomma abbastanza impegnativo come prezzo del biglietto, anzi parte da 40 euro, però Gregory Porter vale veramente la pena, per chi è amante del jazz come il sottoscritto è un concerto che dovrebbe essere, che è sulla carta almeno, imperdibile. Facciamo un salto indietro, va dalle bambole di pezza del 2023, andiamo al 1996, loro sono gli Articolo 31 e questa era Tranqui Funky. Questa è Radio Rock Italia, siamo insieme fino alle 17, fino al cambio con Lele Guzzardi, che darà poi il cambio a sua volta ad Irene Worms e la sua Mega Hertz. Eccoli qua, gli Articolo 31 di Tranqui Funky.

eccoci qui, 16:29, siamo riascoltati anche Tranchi Funky degli Articolo 31. Adesso arrivo subito. Botta di romanticismo? Cesare Cremonini, vieni a vedere perché. Dai.

0: Mi sono pomiciato da solo, lo posso dire? Lo posso dire, lo dico. Vieni a vedere perché lui era Cesare Cremonini nel lontano, ormai lontano 2002, mamma mia, ma veramente 2002? Qualcuno me lo può controllare su internet se è vero che era 2002? Mi sembra eccessivo. Va bene, un saluto anche a Marco, al nostro Marco Bosco, che mi dice Irene, anzi facciamolo ascoltare il vocale del nostro Marcolino.
1: Worms, no Worms, no, alla tedesca, ma Worms!
0: Quale, ma quale tedesca? Assolutamente alla British. Alla tedesca è troppo italiano. Irene Worms è la sua mega herz a partire dalle 20 fino alle 22, come vi dicevo prima, ricordandovi la scaletta, il nostro palinsesto, il palinsesto di Radio Rock Italia. Va bene, 16:34, continuiamo con la botta di romanticismo totale. Ci sono altri due pezzi assolutamente lenti e romantici. Oddio, quello che dei 99 posti non è così lento, però è molto romantico. Arriva Ligabue intanto. Leggero, forse ho sbagliato a mettere questo pezzo, troppo lento. Non lo so. Però la gioia di qualcuno e l'incazzatura di altri. Era buon compleanno Elvis.
2: Ci sono macchine nascoste.

Anche Michael Jackson sembra aver apprezzato Leggero di Luciano Ligabue, 1996. Il disco era Buon compleanno Elvis, che ha compiuto 30 anni proprio quest'anno. È stato il grande, bellissimo concerto di Luciano Ligabue e a Napoli e a Roma, allo Stadio Olimpico. Credo, poi non ricordo se ci sono state altre date, ma probabilmente sì. L'ho ascoltato su RTL e devo dire di aver riscoperto moltissime cose di Ligabue che avevo dimenticato. Sono un artista che avevo un po' rimosso dalla mia discografia personale, la mia discoteca personale. In realtà, certe notti, seduto in riva al fosso, viva, vivo, morto, X, quella che non sei, hai un momento, Dio, è la tracklist di un disco che era effettivamente clamoroso. Bene, momento di romanticismo che sta per volgere al termine, non prima però di aver ascoltato, come vi dicevo prima, i 99 posti di Quello che. Se dovete provarci con il vostro vicino di banco di casa, il vostro vicino di qualsiasi cosa, è questo il momento, alzare Radio Rock Italia a palla e provarci col vostro vicino, la vostra vicina, il vostro ipotetico ideale partner.

0: 1998, la voce di Meg. Loro sono, erano i 99 Posse, perché non c'è più Meg. Nei 99 Posse noi siamo andati a vederli quest'anno, sono stati fighissimi. Zulu è bravissimo, la nuova vocalist è assolutamente una bravissima vocalist, una bravissima cantante, però non me ne vogliono i fan dei nuovi 99 Posse, però la vecchia Meg, insomma, Meg vecchia, bellissima Meg, è qualcosa di indimenticabile, almeno per quanto riguarda il sottoscritto. Alice canta Battiato, a partire da 32 begli eurozzi alla Cavea, in via Pietro e Coubertin 30, il 26 di luglio, quindi dopodomani, a partire dalle 21. Io andrei un filo prima. Alice canta Battiato deve essere davvero un concertone. La speciale ricorrenza degli 80 anni dalla nascita di Franco Battiato ha ispirato un rinnovato omaggio. Alice presenta, eri con me, Alice canta Battiato, in un'unica data alla Roma Summer Fest, accompagnata dall'importante ensemble dei solisti aquilani e l'imprescindibile Carlo Guaitoli, o Guaitoli, al pianoforte e alla direzione d'orchestra. Questo deve essere proprio tanta roba. Il concerto omaggio si terrà domenica 26 luglio alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone alle 21. Proprio dalla collaborazione tra Alice e Carlo Guaitoli è nata nel 2022 la pubblicazione dell'omonimo album in studio Eri con me, con 16 canzoni di Franco Battiato. Arriva il break delle 16.45, puntuale come un orologio svissero.
1: Rock Spot. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Questo è quasi weekend.
0: Eh sì.
8: Tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: Un sacco di cose ve l'ho dette io però su questo venerdì. Adesso vi dico anche che c'è la seconda novità, l'ultima per quanto riguarda la mia programmazione di oggi. Arrivano i Mr. Bison, questa è Cosmic Tide.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Da. Rock made in Italy.
0: Lui. Toscani loro, nati nelle colline tra Cecina e Livorno. Ascoltiamo.

Cosmic Tide, loro sono Mr. Bison, sono toscani come abbiamo detto, ci sono stati anche un paio di inserimenti di Michael Jackson per i più attenti all'ascolto, pezzo che inizia un po' così come iniziano tanti altri pezzi, in realtà poi migliora molto con l'ascolto progressivo. Se non vi incazzate troppo, io dico che ci ho rivisto dentro, mi piace moltissimo fare similitudini tra i vari gruppi, ci ho rivisto dentro qualcosa dei Quozza, qualcosa dei Queens of the Stone Age del primo periodo. Non vi incazzate, insomma, ma secondo me è così. Va bene, visto che abbiamo parlato di cinema, continuiamo, guardate un po', a parlare un po' di cinema. Visto che c'è un palinsesto fighissimo, ma proprio fighissimo, all'Arena Tormarancia in via di Grotta Perfetta 415, parcheggio via Vittore Carpaccio, angolo via di Grotta Perfetta. Stiamo parlando ovviamente dell'ottavo municipio. Questo è proprio bello, questo parco, questo l'arena è proprio bello, sono stato proprio quest'anno e c'è un programma niente male. Allora, c'era ieri, per i più amanti di Mel Brooks come me, insomma, sta un po' una rosicata perché ieri c'è stato Mezzogiorno e mezzo di fuoco, bellissimo. Stasera c'è Il libro della giungla, insomma, che posso capire che può non piacere, ma domani sera, signori, preparate carta e penna perché c'è Aladdin. Poi dopodomani, il 26 luglio, ci sarà Castaway alle 21:15 e poi sempre con Tom Hanks, ma questa volta non di Zemeckis ma di Nora Ephron, c'è Posta per te, filmetto che a me non è dispiaciuto assolutamente. Poi c'è una rassegna The Best of 24 Frame al secondo, i cortometraggi dei registi under 25 premiati al concorso dedicato a Francesca Valdiserri, e poi ci sono ovviamente tutti i corti che verranno proiettati e presentati. Mercoledì 29 luglio, ore 21:15, se non avete un cazzo da fare andate all'Arena Tormarancia perché c'è un film di Ridley Scott meraviglioso, forse il più bello di Ridley Scott, no, perché il più bello è Alien, però c'è Thelma Louise, quindi tanta roba. Giovedì 30 luglio c'eravamo tanto amati di Ettore Scola, e poi il 31 luglio, signori, visto che ci siamo persi Mezzogiorno e mezzo di fuoco, torniamo al 1974, credo che sia lo stesso anno, perché ci sarà Frankenstein Junior, Arena Tormarancia, completamente a gratis, venerdì 31 luglio alle 21:15. Visto che abbiamo parlato di Franco Battiato e di Alice, eccolo qui Franco Battiato senza Alice, sempre con Michael sotto che potrebbe intervenire, quasi a fine file.

0: diceva Isa, visto che bisogna cominciare, vado a suonare allo scapolone del mio palazzo, E certo! Però ci dovevi andare durante leggero, ci sei andata durante leggero? Come la vedi se gli vado a chiedere il latte? Che gli dici se vado a chiedere un litro di latte? Funziona secondo me come il grigio, sta bene su tutto, classicone. Se vai a chiedere il latte al vicino, secondo me, dai e dai, anzi, nel senso dai e dai, vai là, chiedi il latte, fai lo sguardo languido, sguardo un po' piacionico, e secondo me rimedi. Allora, vediamo a che punto sta il nostro file di Michael Jackson. Dovrebbe essere arrivato 58 minuti e 27 secondi. Vediamo se c'è qualcos'altro, non lo so. Non so cosa pensare. Poi ancora da Isa che diceva: ciao Paolo, buon fine settimana anche a te, grazie per la compagnia. Mi basterebbe la spinta del latte e suoi derivati come suggerimento, timida o trucida? Non c'è una via di mezzo. Trucida. Tu preferisci la donna timida o la donna trucida, Guzzardi? Così a schiaffo, poi dopo puoi ripararti.
1: È un mix, eh?
0: Vabbè,
1: lo so,
0: timida o trucida.
1: Capito, no, vabbè, se devo proprio scegliere la seconda. Proprio scegliere.
0: La trucida, vero, io pure. Pure io tutta la vita,
1: Hai sentito il rumore delle chiavi? Sarebbe stato carino, però.
0: No, non si sente. Si sente l'odore del caffè. Sembrano le 8 del mattino, 7 del mattino.
1: Sì, devo dire, non è male.
0: Come stai, Lele?
1: Bene.
0: Cioè, neanche hai varcato la soglia che già ti ho buttato in mezzo.
1: Sarai denunziato.
0: Verrai denunziato, forse perché? Perché non si può fare buttare in mezzo un collega?
1: Certo.
0: Ma secondo me è una cosa che va fatta.
1: Nella mischia. Preso
0: e buttato nella mischia.
1: Nelle mischie.
0: Senti, come va? Com'è la puntata di oggi? Anche tu sei in addirittura d'arrivo, sei quasi in ferie, Guzzardi.
1: Sì, manca tutta una settimana, però sì. Ma solito venerdì di Massimo, di gossip, poesie, notizie stupidissime.
0: Ah, beh, quindi sono in buona compagnia, sì, ho fatto quello praticamente tutto il giorno. Aspetta che sta finendo il file di Michael Jackson, credo sia finito.
1: Michael Jackson?
0: Tu non senti niente, ovviamente, no. Perché non hai messo... No, non c'è bisogno, perché tanto è finito. Ho trovato un file su YouTube che dura un'ora, ce ne sono tantissimi, sì. È un'ora di silenzio intervallata soltanto da cose di Michael Jackson. Una cazzata, senza senso.
1: Carino.
0: Il cursore di Michael Jackson di YouTube era alzato,
1: okay.
0: L'ho tenuto alzato nell'ultima ora.
1: È giusto.
0: E quindi Michael Jackson quando voleva interveniva.
1: È bello.
0: Ma ci sono tipo file, un'ora di silenzio con Jimmy che dice cose, con Antonio che rutta. Antonio che rutta. Conoscevi tu?
1: Sì, all'epoca c'erano. Anzi, questo è anche più strutturato. Anni fa c'erano 3 ore di 20 secondi di un pezzo ripetuto per 3 ore. Quello era pazzesco.
0: Vabbè, quello sì, però questo è.
1: Questo è più carino.
0: Questo è più radical chic. Guarda che ti dico.
1: Non è male.
0: Allora, ciao Isa, buon fine settimana anche a te. Trucida. Occhio che sta bussando Michael, aprite. Io vabbè, non ha sentito Lele, quindi va bene così.
1: Esatto.
0: Aspetta che sennò qua ti parte la sigla iniziale. Io ti saluto, caro Lele, ti lascio con i tuoi ascoltatori. Noi ci sentiamo venerdì prossimo. Vi lascio con il ballo dell'estate. Me l'hanno chiesta, ti becchi 5 minuti di latte
1: sui inizio derivati. Mai oggi. Oggi è proprio ferie.
0: Oggi vuoi iniziare subito? C'è problema?
1: No.
0: C'è problema. Basta
1: metti,
0: dirlo.
1: Metti il ballo dell'estate.
0: Basta dirlo. Guarda che ci metto un attimo, perché
1: mettiamo,
0: non c'è il monitor.
1: Non lo vedo. Vedo l'oscurità. Però no, mettiamo un po' di ballo dell'estate.
0: Il ballo dell'estate che te frega. Tanto c'hai tutto il pomeriggio per tenere compagnia ai nostri ascoltatori. Tu come dici, Worms? Irene Worms o Irene Worms?
1: Io dico Irene.
0: Bello, mi hai veramente spiazzato.
1: Da sempre.
0: Bello.
1: Non l'ho mai capito neanche io.
0: Vi lascio le sapienti mani nella meravigliosa voce di Lele Guzzardi, che darà poi il cambio a Irene e alla sua megahertz.
1: Esatto.
0: Noi ci sentiamo venerdì prossimo per l'ultima puntata di questa stagione. E poi chissà, di è quasi weekend. Ci lasciamo con il latte e i suoi derivati.

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: ma tu fai tutto quello che ti dico.
1: Sì, ma adegua ai tempi. Certo,
0: Vabbè, ti dico i tempi, ma se ti dico di buttarti a fiume, che fai?
1: sarebbe a rischio.
0: Dillo. Buttati a fiume.
2: Se il malumore si è impossessato di te,
3: non ci sono problemi.
2: Prendi Rocky Pirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
4: Capito?
5: Abbiamo detto che anche oggi, venerdì 24 luglio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, sta iniziando, anzi è iniziato il programma che se ne prendete due non diventerà mai mille, la Rocky Pirina 500! Buon pomeriggio cari amici ascoltatori e cari amiche ascoltatrici della Radio del Rock Italiano, come va? È in questo afosissimo caldo estivo. Beh, ma la Rocky Pirina 500 è iniziata, dunque mettetevi comodi perché sta cominciando lo show, ma io ne approfitto per salutare e ringraziare Paolo Di Censo che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti su Radio Rock Italia con È quasi weekend, ma vai che si parte immediatamente, eh?

fibra la pula bussò, speriamo non bussi la pula qui negli studi di Radio Rock Italia, che la Rochiperina 500 arrivi fino alle ore 20 di questo venerdì 24 luglio 2026. Ma la domanda che ci perplime in questo istante è: cosa offrirà il menù di questo programma? Beh, oggi essendo venerdì, la chiusura della settimana, ci sarà il nostro Massimo D'Addezio che ci farà viaggiare nel suo bellissimo ed incantesimo, non esiste ma va bene lo stesso, mondo del bartending. Poi, essendo venerdì, ci alleneremo e torneremo in forma con la Rochiperina 500, solito gossip, solita poesia, insomma le solite cose della Rochiperina 500. Ma noi al break ci arriviamo in compagnia degli Stunt Pilots con Imma Stent, e poi ci sarà il classico di Radio Rock Italia, e poi vi dirò tutto quello che ho in serbo per voi per oggi.

0: Rock Sport.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: State ascoltando Rocky Tirina 500.
11: Se ne prendi due, non diventa mille.
12: Soprattutto adesso che si sono appena scoccate le 17:17 minuti, ecco, in questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Diaframma con la loro Amsterdam.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: direttamente dal 1984 arriva questo classico di Radio Rock Italia, Diaframma con la loro Amsterdam, il primo dei classici per quanto riguarda la Rockipirina 500 in questo venerdì 24 luglio 2026. Ma prima vi ho detto più o meno quello che offrirà il menù della Rockipirina 500 in questa giornata e questa caldissima estate 2026, in questo ennesimo venerdì che la vita ci ha messo davanti come una muraglia invalicabile. Sì, ma adesso invece voglio essere proprio chiarissimo con voi che siete all'ascolto della Rockipirina 500 di Radio Rock Italia proprio in questo istante, perché sapete insomma che la mia bontà d'animo c'è solamente a inizio puntata e alla fine, quindi approfittatene. Ecco, e oggi durante questo programma, durante la Rockipirina 500, da qui alla fine ho tantissime cose in serbo per voi, e pensate che alcune sono proprio queste qui, eccole.
1: 3100 uniformi sa Rockipirina 500.
0: Besto, giusto.
1: Priča ću sa vama o tome,
0: sì,
1: kako
0: vero
1: da se oblačite po ovoj
0: vero
1: vrućini,
0: sì,
1: u nekim nedozvoljenim imenima koje možete dati svom potomstvu.
0: Sì,
1: Massimo Zadecio će biti tamo.
0: Sì.
1: Zatim uobičajeni tračevi i poezija.
0: Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rockipirina 500 in questo venerdì 24 luglio 2026. Ve l'avevo detto, era tutto in serbo per voi. Se volete ascoltare tutto quanto anche in italiano, dovete fare solo una cosa, segnatevela: rimanere all'ascolto di Radio Rock Italia. Non c'è veramente un'altra soluzione.
2: Se

0: di me. Anche Cabarezza fa parte della playlist della Rochipirina 500 di questo venerdì 24 luglio 2026. Ma si sta scatenando qui il 3791 600 190, dove c'è la nostra amica Isabella che mi manda questa bellissima cover, devo dire. Sentiamo.
1: Quello di Leletto.
0: Eccolo.
1: Che ascolto come prima.
0: Hey, hey, hey.
1: Questo è il ballo di Leletto.
0: Sempre lui.
1: Che ascolto dopo Paoletto.
0: E vai. Grazie Isa per questa cover dei del latte e suoi derivati, il ballo dell'estate. Ma sempre al 3791 600 190, l'amica Clara da San Gimignano, ciao Chiara, dice: si può sentire tutto quello che dirò oggi durante questo programma anche in San Gimignanese, oltre al serbo? Ebbene sì, eccolo qua, eccolo qua. Vediamo se esce qualcosa. Io ci provo, vediamo se esce qualcosa. Non esce assolutamente niente. Vabbè, magari ci proviamo. Ci proviamo più tardi, vediamo dopo il prossimo brano se riesco anche nella tua lingua a farti sapere. Ogni

0: Pora Stella. E allora al 3791 600 190 sto chiacchierando con l'amica Clara da San Gimignano, che mi ha chiesto se posso farle sapere tutto quello che dirò oggi durante questo programma, durante la Rochipirina 500, in questo venerdì, anche nella sua lingua. Ebbene Clara, eccolo qua.
1: Eccolo.
0: Ah, così finisce, va bene, vabbè, questo era anche in San Gimignanese per la nostra amica Clara tutto quello che succederà oggi durante la Rochipirina 500. Fra poco invece vi ricorderò anche tutte le modalità per ascoltare questo programma e tutta Radio Rock Italia.
2: Partirò per te come un bambino che dà retta al cuore.

0: Partirò per te e verrò a San Gimignano, mia cara Clara. Così, insomma, vediamo se tutto quello che ho fatto ascoltare poco fa era nella tua lingua oppure no. Ma adesso bando alle ciance, perché voglio ricordarvi, oltre al nostro bellissimo, affascinantissimo numero WhatsApp, il 3791 600 190, grandissimo applauso, meritatissimo, voglio ricordarvi le modalità per ascoltare la Rockipirina 500 e tutto il palinsesto e la musica rock italiana di Radio Rock Italia. Allora, se vi trovate a Roma e provincia potete farlo benissimo e grazie alla DAB Plus, la radio digitale. Basta cercare Radio Rock Italia o Rock Italia, il gioco è fatto. Oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, dove potete ascoltare Radio Rock e Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it. Oppure, se vi trovate nel nono municipio di Roma o su tutto il litorale romano, tra l'altro beati e beate voi, potete farlo grazie ai 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e soprattutto, se ancora non lo fate,
1: veramente mi spiego ai terroristi,
2: Noi siamo gli altri.

Negrita, noi siamo gli altri. Beh, oggi diciamo che la programmazione solita, canonica della Rochipirina 500 varierà un pochino, perché c'è una grande sorpresa anche per me, ma soprattutto per voi che amate la Rochipirina 500, soprattutto quella del venerdì, anche perché insomma ci sarà un ospite live pronto a parlare con tutti e tutte noi. Ma tra poco voglio ricordarvi una cosa molto importante, dunque non andatevene assolutamente, rimanete all'ascolto di Radio Rock Italia e naturalmente della Rochipirina 500, e prendete carta e penna perché dovete segnarvi una cosa importantissima che, se ancora non l'avete fatto, vi vengo a prendere uno per uno e una per una. Quindi carta e penna, tra poco orecchie apertissime.

Porno riviste senza fiato. Ma sì, l'avete presa carta e penna, perché sto per ricordarvi una cosa importantissima. Ebbene sì, perché da oggi, anzi da qualche giorno, potete ascoltare Radio Rock Italia, ebbene sì, sul canale 833 del digitale terrestre. Ebbene sì, ovvero il canale Super Six, visibile in tutta la nostra nazione. Pensate un pochino, basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività del telecomando e fra canali radio dovete selezionare Radio Rock Italia. Ve lo dico perché, piccolo suggerimento, perché l'ho fatto proprio di persona, ecco, e cliccate Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV, un modo in più per restare connessi e connesse con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate, insomma, sul territorio nazionale in Italia. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV e da qualche giorno in tutta Italia. Semplicissimo, eh? Canale 833 del digitale terrestre e potete ascoltarci quando volete.

0: Kid FIBA, Fiesta Tosta, è la Fiesta Tosta della Rocky Pirina 500 in questo caldissimo venerdì 24 luglio 2026. Continua, ma adesso è arrivato il momento del break delle 17.45. Poi una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, la prima tra l'altro della Rocky Pirina 500 di oggi. E poi una sorpresina per voi che seguite la Rocky Pirina 500, soprattutto il venerdì. Dunque, rimanete lì. Rock Spot.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
4: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Questo è Rocky Pirina 500.
10: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: Soprattutto quando la trasmissione è iniziata da 47 minuti, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce all'Enor con 13.
10: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Lenore con la sua 13. Lenore è il nome di un progetto musicale alternative lo-fi fondato dalla poetessa e cantante Valeria Rocco, che ha esordito discograficamente alla fine del 2025 con l'album Per non aver commesso il fatto, e ora è stato pubblicato il nuovo album dal titolo Demos Besides Acoustic Volume 1, che contiene versioni acustiche, arrangiamenti alternativi e due inediti che non hanno ancora trovato spazio nel primo disco, e anche ovviamente questa 13, che è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ma è la prima della Rochipirina 500 in questo venerdì 24 luglio 2026. E dunque grandi applausi vigorosi per Lenore e la sua 13, applausi così vigorosi da farsi male alle orecchie. Io ora non so, ma non per l'audio, no, proprio le orecchie, non so come possa accadere, però in qualche modo vi assicuro che se lo fate forte, provateci e poi inviatemi al 3791 600 190 se fanno male le orecchie oppure no. Io vi ricordo sempre il canale Super Six 833 del digitale terrestre, dove potete ascoltare Radio Rock Italia. Basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività del telecomando e selezionare fra i canali radio, selezionate Radio Rock Italia. Bene, ma vi ho detto che c'era una sorpresa e la sorpresa sta per arrivare. Forse non ve la dico, no, forse non ve la dirò. L'ascolterete solamente con le vostre bellissime orecchie, quindi non applaudite tanto Leonor, perché altrimenti poi non sentite, vi fanno male le orecchie, ma rimanete su Radio Rock Italia, non andatevene.

0: Fresci Party, le chiavi de San Pietro. Ebbene sì, ho messo le chiavi de San Pietro come canzone proprio perché direttamente dal sottoscalo sgabuzzino, a proposito di San Pietro del Chorus, poi subito dopo dal Sudafrica, poi Londra, poi Roma, qui proprio negli studi live, posso toccarlo quasi, di Radio Rock Italia c'è il nostro numero 10, Massimo D'Addezio. Ciao Massimo.
1: Ciao ragazzi, buon aperitivo a tutte.
0: Che bello. Allora, intanto è bellissimo, ti fa strano stare qua, no?
1: Allora, questo posto è esattamente il doppio del mio sgabuzzino. Poi qua c'è la finestra, c'è,
0: la luce.
1: È bello.
0: Non c'è quel buio, la torcia, le cuffiette, immagino quei momenti sono...
1: Allora, quello sgabuzzino in realtà si affaccia su un... non lo posso dire se faccio
0: no,
1: perché...
0: da una parte, da una parte.
1: Riservate.
0: Certo.
1: Si affaccia... Comunque ci sono delle scale.
0: Ah, ho capito.
1: Ci sono delle scale.
0: Capito.
1: E lì non passa nessuno. E lì sono disperso in un'ala del Vaticano dove,
0: è vero,
1: dove non c'è la possibilità di vedere nessuno. Qui invece vedo
0: c'è il sole e non c'è caldo, proprio grazie all'amico condizionatore, sempre ben accetto, benvenuto nelle nostre vite. Allora, tu sei stato in giro per il Sudafrica, ce l'hai spiegato, ce l'hai raccontato, e io sono, poi sei stato a Londra, hai trovato tra l'altro quei colleghi, se così possiamo dire, più o meno giapponesi.
1: Sì.
0: Che hanno fatto il tuo cocktail in maniera buona, quindi
1: bravissimo,
0: complimenti
1: bravissimo
0: a loro. E oggi però sono un po' curioso, ci vuoi dare qualche piccolo spoiler?
1: Allora,
0: su dove
1: anche
0: ci porterai?
1: Oggi ce ne andremo in giro un po' qua e là.
0: Bene.
1: E quindi un po' in Europa, un po' in Asia e poi facciamo un piccolo saltino negli Stati Uniti.
0: Wow.
1: E con i suoi abbinamenti, perché quando ho detto io vengo subissato ogni giorno da richieste, Massimo, quando ci fai gli abbinamenti alla radio, eccomi qua.
0: È arrivato quel giorno. Bene, allora, una canzone che ormai conosci benissimo, penso che fino all'anno scorso non l'avevi mai sentita, adesso invece Johnny Dal Basso con Micidiale numero 2 è praticamente la tua suoneria. Questa canzone e poi ritorniamo con Massimo D'Addezio.

0: Gianni Dal Basso, micidiale numero 2. Una ormai delle canzoni preferite da Massimo.
1: È vero, mi piace tantissimo.
0: È molto bella, è molto bella. Soprattutto perché è veloce. Non è che sta lì a cantare, cantare.
1: Allora, io sono un amante delle canzoni che vanno almeno da 5 minuti in poi.
0: Ah, vedi?
1: Delle ballate incredibili, con musica che mi prende il pensiero per 7 minuti. Però questa veramente mi piace, perché quando tu fai i collegamenti, io ho sempre la carta con me e le matite e mi segno quello che tu passi.
0: Ah, vedi?
1: Certo.
0: Bello, bello.
1: Vedi, però una cosa che non ho mai sfruttato è chiamarti e dirti: oh, che hai messo?
0: Esatto, esatto. Vai, dalla prossima volta faccio le foto e te le mando, così almeno proprio...
1: Anno prossimo.
0: È inconfondibile la cosa. Allora, io ho preparato le valigie, cioè non le vedi perché stanno qua sotto? Di solito potevo dirtelo, ho le valigie, sono seduto, in realtà adesso mi vedi, però le valigie ce l'ho, sono pronto per partire. Dove ci porti?
1: Io pensavo che ti eri preparato forchetta e coltello, comunque...
0: Sta dentro le valigie.
1: Allora diciamo che il primo step lo facciamo a Monterey,
0: okay.
1: In California.
0: Bene.
1: Era inverno, ero in viaggio, mi fermo in questo ristorante, su questo porticciolo. Proprio, c'è presente quelle immagini,
0: sì,
1: da
0: sì,
1: film,
0: sì,
1: porticciolo,
0: sì,
1: fatto con tutto lo steccato, certo. I pellicani fuori che aspettavano. Ed eravamo praticamente in due al ristorante, il mio tavolo e un altro tavolo di persone che ci sentono parlare in italiano e ci dicono: ah, italiani, sai, no?
0: Certo, certo.
1: Hai provato l'ostrica Rockefeller? No, ostrica Rockefeller, no, ma hai mangiato. Devi provare l'ostrica Rockefeller. L'ostrica Rockefeller è praticamente un'ostrica impanata.
0: Okay.
1: È fritta, okay. Immaginati la nostra, quando noi facciamo la gratinatura,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, certo.
1: Però
0: certo.
1: Tu prendi la grandezza dell'ostrica, la passi in una sorta di pan grattato, che viene miscelato con una quantità di aglio mostruosa.
0: Bene.
1: E del formaggio grattato.
0: Mm-hmm.
1: E poi la friggi.
0: Ah.
1: E quindi diventa croccante fuori, morbida dentro, però quel morbido che non ti dà fastidio, non è viscida, perde,
0: sì,
1: quel,
0: sì,
1: viscidume,
0: sì,
1: dell'ostrica, però c'è questo sapore di mare. Ed era buonissima, ce ne siamo mangiati veramente una quantità
0: buona,
1: importante,
0: molto buona.
1: E l'abbinamento che ci abbiamo fatto all'epoca fu provare un mojito, dove sai che quando si fa il mojito,
0: uh-huh,
1: quindi menta, succo di lime e rum, ci si mette anche dell'acqua gassata,
0: sì,
1: per allungare, insomma. Invece con lo champagne l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto,
0: beh,
1: un French mojito.
0: Però.
1: E appunto perché abbiamo sfidato, no, il fatto che c'era questa cosa dell'ostrica.
0: Certo.
1: Anche lì ovviamente ho millantato di essere un ragazzetto spettinato dietro al bancone. Ho detto: ah, perché non facciamo questo col bar? E l'abbiamo fatto. È uscito fuori un abbinamento incredibile. Perché
0: buona.
1: Poi comunque la menta rinfrescava, portava via questa importanza dell'aglio. E lo champagne comunque dava freschezza e puliva la bocca dalla grassezza della friggitura, della
0: sì,
1: frittura,
0: sì, della frittura. Ma guarda, frittura
2: va bene lo stesso,
0: non ci facciamo questi problemi. Beh, devo dire, molto buona, e questa secondo me poteva essere la chicca finale che ci dà, invece no, se l'hai detta come prima io ho paura, anzi in realtà aspetto quello che ci dirai fra poco, e quindi io direi piccolissimo intermezzino musicale e poi ritorniamo proprio qui con te, quindi voi non andatevene, rimanete là. La sera.

0: Boina superfluo, ma la domanda è: non è superfluo anche la cozza, l'ostrica di Rockefeller? No, guarda, perché altrimenti.
1: In questo momento di superfluo ho l'acquolina in bocca perché mi è tornato in mente proprio.
0: No, adesso, certo.
1: Ho fatto con la fotografia.
0: Eh sì.
1: Si è scatenata la fame. Adesso altro che abbinamento.
0: Ma anche perché ho paura, veramente? Perché questo, secondo me, come ti dicevo, questa sarebbe stata la chicca. Cioè, oggi sei venuto qui, ne hai portate proprio tre super.
1: Tre super. Perché la seconda. Secondo, ce ne andiamo in Asia, in Indonesia, a mangiare uno dei miei piatti preferiti, proprio in assoluto. I miei piatti preferiti si chiama il nasi goreng.
0: Okay.
1: In Italia lo trovi anche come mi goreng, che sarebbe allora il nasi goreng è il riso, a base di riso. Il mi goreng è a base di questa sorta di tagliatella.
0: Sì, sempre di riso, tagliatella o pasta?
1: Sempre di riso. Okay. Sempre di riso. Allora è un piatto tipicissimo dell'Indonesia. Non so se dobbiamo chiamare l'Accademia della Crusca per.
0: Proviamo.
1: Per mettere appunto il brevetto atipicissimo, però ce lo teniamo. E praticamente è questo piatto buonissimo, perché scatena in bocca non l'umami, ma una tempesta di acquolina, di salato, di dolce. Cioè, ci sono. Allora, viene fatto facendo saltare il riso con i semi di coriandolo, le carote fatte a dadini, il peperone fatto a dadini, i piselli. Poi nel frattempo ci metti la soia per far sbollettare, certo, tutto quanto, lo zenzero a dadini, i semi di coriandolo, la carne, che può essere o macinata o altrimenti i filetti di pollo o tutte e due, in alcuni casi c'è chi ci mette anche il gambero anziché la carne,
0: certo,
1: però il tipico con la carne. E poi viene servita con una frittatina di uovo fatta a striscioline, che viene adagiata sopra. E quindi tu poi con le bacchette o con la forchetta prendi un pezzo e te lo mangi. Ha questo sapore incredibile, proprio pieno. È quel gusto che a me me lo fa la lasagna o la melanzana alla parmigiana. Ne mangeresti senza
0: fermento. Cose anche, devo dire, che dal sapore preponderante, insomma, molto, molto acceso.
1: Esattamente.
0: Buono.
1: Su questo qua, questo qua, siccome in Indonesia c'è questa usanza di mangiare il mango verde,
0: okay,
1: bagnato nel sale.
0: Mm-hmm. Ma è dolce com'è?
1: No, è agro, è aspro. Diciamo che ricorda un po' il nostro morso del cedro bagnato,
0: sì,
1: nel sale.
0: Okay.
1: Ed è buonissimo perché salivi e quindi la bocca poi si pulisce, però rimane sempre allegra con questa sapidità. Ho pensato ad un abbinamento con un margarita, però un mangorita.
0: Mangorita.
1: Sciroppo di mango, mezcal al posto del tequila,
0: okay,
1: succo di lime, un liquore all'arancia amara, un triple sec,
0: sì,
1: un bicchiere bordato di cristalli di sale, che potrebbe essere Maldon, potrebbe essere un rosa di... Non di Malaya, t'ho visto.
0: Assolutamente. Non l'avrei mai, proprio mai detto, mi sarei permesso.
1: Un rosa di Murray River e, okay, e poi faremo una puntata tutta sui sali.
0: Bello, sì.
1: E questo è un abbinamento appunto che va a riprendere la sapidità, quindi sapidità con sapidità, e poi c'è l'alcolicità che va pure tutto quanto, e la dolcezza del mango che ti lascia la bocca pronta per un nuovo morso salato.
0: Mamma mia, beh, che dire, oltre a fame, fatto venire... Sicuramente anche sete, ma tu prima hai chiesto della crusca, che volevi dall'Accademia della Crusca?
1: Sì, potevano brevettare il termine tipicissimo.
0: Però hai detto che volevi che mettessero un bollino, giusto?
1: Beh, certo, sì.
0: Sentiamo un po', l'Accademia della Crusca dice?
2: Messo,
0: perfetto, quindi è fatto.
1: Quindi è tipicissimo,
0: ormai è diventato. Bene, quindi per l'ultima chicca, perché io so, ti conosco benissimo, anche chi conosce la Rochipirina 500 sa che ci dobbiamo preparare, quindi adesso veramente forse mi siedo, non lo so, alla fine sicuramente va bene lo stesso. Siamo tutti e tutte pronte per la chicca, voi rimanete lì, dai.

0: Mutonia e la loro Rebel, perché dai, lo diciamo, siamo dei ribelli, no? Su, anche perché, piccolissimo spoiler, me l'hai dato, però io sono pronto, sono veramente tutto orecchie, mi azzitto, lascio a te proprio questo abbigliamento.
1: Senti, allora, questa è una cosa che si può fare anche a casa, con un minimo di preparazione.
0: Livello?
1: Livello medio.
0: Ecco, ok.
1: Livello medio perché parliamo di salmone, quindi va comprato fresco e andrebbe abbattuto. Abbattere significa andare oltre 36 gradi sotto zero per almeno 4-5 giorni.
0: Okay.
1: L'abbattitore dovrebbe raggiungere i 70 gradi nella normalità e dovrebbe essere prolungata per almeno 4 giorni. Ve lo dico perché i termini di legge parlano di 3 giorni, ma da esperienza fatta in cucina sappiamo che l'abbattimento sicuro, certo, per mangiare un pesce è di almeno 4 giorni. Allora, si potrebbe chiedere a chi vende di prendere il filetto già abbattuto.
0: Ok.
1: E quindi si porta a casa un filetto già pronto per essere lavorato. Va fatto tagliando il filetto di salmone a listarelle.
0: Ok.
1: Non troppo spesse, non troppo fine. Devono essere immerse in una soluzione fatta di acqua, zucchero e sale.
0: Ok.
1: Le stesse quantità. E una volta spennellato questo salmone, deve essere lasciato in frigorifero per almeno 24 ore su una piastra forata, così se perde dell'olio va via, e poi cosparso di aneto. Si potrebbe mettere anche il coriandolo oppure il cumino, ma la morte sua, come si chiama,
0: in tutti i sensi,
1: è l'aneto. Hai un morso il giorno dopo, se lo lasci anche di più di 24 ore ancora meglio, perché la carne si essicca leggermente e però dentro rimane burrosa, appunto il burroso del salmone. Vai con questo morso che ti porta appunto finalmente a non avere sempre questa presenza dell'affumicato sulla carne del salmone, e poi provi proprio la bontà. Ovviamente deve essere un salmone di qualità,
0: certo,
1: salmone certificato,
0: certo.
1: E c'hai un gusto che si avvicina appunto a quello che viene detto l'umami,
0: sì,
1: che hai,
0: certo,
1: sia il dolce, il salato, l'amaro e lo speziato dell'aneto al tempo stesso. Per me è il modo migliore per poter mangiare il salmone. L'abbinamento che vado a proporre è uno sciottino di linee. In linee è una sorta di è un distillato aromatizzato al cumino,
0: sì,
1: distillato di cereali aromatizzato al cumino, quindi parliamo di 40 gradi. Si chiama linee perché per essere invecchiato deve passare due volte la linea dell'equatore, quindi le botti vengono messe sulle navi. Le navi fanno dalla Norvegia fino a Cape Town e tornano indietro, quindi passano due volte l'equatore. Questo tipo di invecchiamento gli fa prendere la sapidità marina e poi viene imbottigliato, quindi c'è questa residua sapidità, e il cumino gli va a dare questa forza aromatica. Sciottino freddo o temperatura ambiente, pezzina di
0: salmone,
1: basta.
0: Mamma mia. Allora sì, devo dire che con l'ostrica iniziale mi hai fatto già arrivare a livelli alti, e come ti ho detto poco fa, il salmone lo mangerei anche adesso se fosse qui per terra, quindi diciamo che mi hai proprio rapito, e che dire, abbinamento perfetto, ma soprattutto grazie per essere venuto qui, per averci dedicato 15 minuti, non so quanto, del tuo tempo, e veramente non so mai quanto ringraziarti, grazie.
1: Guarda, sono io che ringrazio voi, perché per me è veramente divertente. Poi stare qua con te è proprio il massimo che posso avere. Per me sono dentro la stanza dei giochi.
0: Dei giochi,
1: quindi
0: ecco,
1: rimarrei qua per altre 6 ore, però me ne devo andare.
0: Purtroppo. Bene, quindi guarda, lascio a te il solito saluto. Quando vuoi.
1: Bevete poco, bevete bene, vi voglio bene.
0: Grazie Massimo, anche noi. Ciao ciao.
1: Ciao ragazzi. Rockstar.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99 €. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99 € e trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Solo da 1 euro 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
5: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
6: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: devi andare su deghi.it.
8: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi devi cucinare per 16.
8: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare. Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
11: Ah, ma quindi non è un'operazione?
10: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
12: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
13: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
14: State ascoltando Rocky Tirina 500.
15: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è proprio così, soprattutto dopo l'imprescindibile intervento del nostro Massimo D'Addezio, che ancora ringrazio. La Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai ministri, neanche a farlo apposta, con la loro Bevo.
16: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Direttamente dal 6 febbraio 2009, direttamente dall'album Tempi Bui, arriva questo classico dei Ministri con la loro Bevo, che dopo l'intervento del nostro Massimo D'Addezio, beh, devo dire che è proprio azzeccatissima, signore e signori della Radio del Rock Italiano, di Radio Rock Italia e amici e amiche della Rockipirina 500. Oggi sì, una versione un pochino particolare di questo programma. Non so se faremo in tempo ad allenarci e tornare in forma con la Rockipirina 500, ma ci proveremo, perché c'è sicuramente il gossip, c'è sicuramente la poesia e fra poco ci sarà anche lo spazio all'ONU, l'organizzazione non ufficiale, e poi anche i compleanni dei personaggi sconosciuti. Dunque, rimanete lì, dai.

I Dinosauro con la loro Adesso. Sì, perché è arrivato il momento di dare il giusto spazio meritatissimo all'ONU, l'organizzazione non ufficiale, e il momento è proprio adesso. Ebbene sì, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, che ogni giorno mi, e io poi vi ricordo, quale giornata indice, a volte mondiale, altre volte internazionale, europea, nazionale, cittadina, condominiale, insomma dipende sempre dall'entità. E oggi, beh, oggi è super importante, anche se non è mondiale, ma è super importante perché in questo venerdì 24 luglio 2026 l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata seminazionale, non in tutte le parti della nazione, ma seminazionale, dedicata alla cosa che abbiamo in testa tutto il momento in queste giornate. No, ma no, non siate beceri, no, il condizionatore che ci rende la vita molto, molto, molto meno faticosa, grazie alle sue ondate di fresco che ci spara addosso sulla nostra pelle, sul nostro corpo. Quindi grazie a un'organizzazione non ufficiale che dedichi una giornata al condizionatore.

0: permafrost, dove vorremmo stare ovviamente ogni volta che fa un caldo asfissiante con queste temperature altissime. È bello stare su quello strato di ghiaccio perenne, mamma mia. E questo perché l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, in questo venerdì 24 luglio 2026 ha indetto la giornata seminazionale, perché non da tutte le parti è ben accetto, diciamo, dove fa freddo sicuramente non tantissimo, al condizionatore, proprio dedicata al nostro carissimo amico condizionatore che ci salva la vita. Ma adesso però è arrivato il momento di festeggiare il personaggio sconosciuto di oggi. Sì, perché come sapete, se non lo sapete alla fine,
1: va bene lo stesso,
0: lo state per scoprire. Io festeggio solamente i compleanni delle persone sconosciute, che nessuno, nessuna conosce, neanche i dirimpettai, neanche i vicini, cioè a volte neanche loro stessi e loro stesse. Ma bando alle ciance, perché in questo 24 luglio, come in ogni 24 luglio che arriva sulla faccia della terra, è il compleanno del personaggio sconosciuto Mimmo Fruttivendolo, che stamattina, mentre è entrato in negozio il giorno del suo compleanno, è scivolato sulla buccia di banana, ovviamente, e si è sbucciato un gomito. Quindi tanti auguri! Tanti auguri all'amico personaggio sconosciuto Mimmo Fruttivendolo, che è appena entrato in negozio, oggi stava festeggiando bello i suoi anni, è scivolato su una buccia di banana nella sua frutteria, si è sbucciato il ginocchio. Ma dico io, Mimmo, con tutta quella frutta che c'era, ma proprio il ginocchio, ma come si fa? Come si fa?

0: Levante con la sua Alfonso, che ci ricorda nel suo ritornello Che vita di merda. E dunque proprio è una delle canzoni manifesto della Rocky Pirina 500 intera. Ma a proposito di personaggi sconosciuti tipo Alfonso, tanti auguri ma non ti conosco, come canta la Levante nazionale, beh, al 3791 600 190 la nostra amica Isabella mi ricorda che dalle sue parti c'è una giornata da dover festeggiare, ma soprattutto anche un personaggio sconosciuto che forse conoscono, lo so, sentiamo.
1: Allora, oggi è la giornata mondiale dei fali improbabili che mette Paolo Vicenzo durante la trasmissione e che poi propina anche a Emanuele Guzzardi. Poi è il compleanno dello sconosciuto Mauro Vicenzo,
0: sì,
1: che arriva, fa la trasmissione e fa fare tardi a Emanuelino Guzzardi.
0: Beh, non lo so. Allora, il nome, i file, purtroppo lo sai che non è, essendo entrato così proprio di colpo, di getto, non sono riuscito a sentire nulla, però mi fido.

Quercia inammissibile, inammissibile spostarsi da Radio Rock Italia e dalla Rocky Pirina 500, anche perché insieme a Subsonica, con la loro colpo di pistola, arriviamo al break delle 18:45 minuti. Rimanete lì.

Sonica con la loro colpo di pistola ci accompagnano mano per mano al break delle 18:45. Poi ci sarà una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e poi tutta la Rocky Pirina 500 solamente per voi. Rimanete lì. Rock's

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Questo è Rocky Pirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa mille.
7: Soprattutto alle 18:46 minuti. La Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Gianna Nannini, Marrakesh e anche Dardust con la loro America Inc.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Gianna Nannini e Marrakesh, anche Dardust, con la loro America Inc., una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, una reinterpretazione dello storico successo del 1979 di Gianna Nannini, che vede la collaborazione di Marrakesh ed è stato prodotto insieme a Dardust. La nuova versione vuole fotografare, dopo 47 anni, il declino di quel vecchio sogno americano, l'American Dream, e la fine di quell'illusione. Ecco, lo fa aggiungendo alla matrice rock originale della Nannini le barre di Marrakesh, nato proprio nel 1979, quindi alla stessa età della canzone, e ovviamente lo fa tutto quanto, tutto impacchettato dalle sonorità elettroniche contemporanee di Dardust. E sì, è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ma è anche la seconda della Rockypirina 500 in questo venerdì 24 luglio 2026. Dunque, tantissimi applausi a scena aperta per America Inc. di Gianna Nannini, Marrakesh e Dardust. Ma preparatevi, perché fra poco torneremo ad allenarci e torneremo soprattutto in forma con la Rockypirina 500. Preparatevi fisicamente e psicologicamente.

Dai, che si comincia oggi, anche un pochino in ritardo, però comunque si fa lo stesso, ad allenarci e tornare in forma con la Rochipirina 500, la rubrica che ho pensato per tutti noi, insomma mi ci metto in mezzo anch'io e tutte, insomma, eccetera, per allenarci e rimanere in forma, anche se siete in macchina. Certo, a volte è difficile, però diciamo che molto spesso potete farlo con questi esercizi due che vi somministro in ogni lunedì, mercoledì e venerdì, che si rispettino. Ebbene, i due esercizi che vi sto per somministrare oggi saranno i dip, che sì, serviranno per allenarvi, tornare in forma, ma soprattutto, visto che l'estate ormai è bella piena, per prendere un lettino in 2-3 al mare, cioè nel senso, tre persone, prendete un lettino solo, due persone, una persona sta sdraiata sul lettino, l'altra fa i dip, che ora vi spiego, tra poco vi spiegherò come si fanno, e l'altra farà il secondo esercizio di oggi, ovvero il plank, che servirà proprio per dare il cambio a uno dei tre, così, con cui avete preso un lettino, uno solo, per risparmiare in questa caldissima e costosissima estate 2026. Fra poco vi spiegherò entrambi gli esercizi e anche come si fanno per prendere solamente un lettino e risparmiare anche in tre persone.

Colle del Fomento e Chaos One con la loro Sergio Leone, che dà il via alla rubrica In Forma con la Rocky Pirina 500 di questo venerdì 24 luglio 2026. Infatti il primo esercizio di oggi che vi somministrerò, come vi dicevo prima, saranno i dip, che serviranno sì, dip per i tricipiti, adesso ve li spiego, serviranno sì per allenarvi, sì per tornare in forma, ma soprattutto per risparmiare andando al mare. Magari si prende un lettino in tre persone, uno sta sul lettino sdraiato, insomma, l'altra fa i dip e l'altra persona invece si fa il plank, che sarà il prossimo esercizio. Ma andiamo per ordine. I dip sono un efficace esercizio a corpo libero per allenare i tricipiti a casa e dove vi pare. Come si fa? Si posizionano le mani sul bordo dello sdraio, del lettino in questo caso, nel nostro caso, quindi deve essere molto stabile, non fate che la sabbia vi ribalta, altrimenti potreste farvi molto male. Si mettono i piedi a terra, ginocchia piegate per facilitare l'esercizio, gambe tese per intensificarlo. Si scende col bacino sfiorando la sabbia, nel nostro caso, e si risale spingendo e mantenendo i gomiti stretti e con questi piccoli accorgimenti, questi piccoli movimenti, vi sarete allenate, tornate in forma con la Rocky Pirina 500 e potrete prendere un lettino in tre persone, così si risparmia. L'altra persona nel frattempo sta facendo il plank, che fra poco vi spiegherò, dunque rimanete lì.

quali alibi, ma quali alibi avete per non allenarvi e non tornare in forma con la Rochipirina 500? Anche perché sono degli esercizi facili, facili, che potete fare veramente da qualsiasi parte voi siete. Ora, io ho ipotizzato che i dip e il plank, che adesso vi dirò come si fa, anche se ormai lo conoscete benissimo, l'ho ipotizzato sul lettino, al mare, comunque sulla spiaggia, bello, anche perché, insomma, 24 luglio, ma dove volete essere? Io, perché sono relegato qui a tenervi compagnia molto volentieri, qui negli studi di Radio Rock Italia con la mia Rochipirina 500, ma voi che potete? Andate al mare, no? Comunque potete fare i dip anche a casa, li potete fare in macchina, sentite che vi dico, siete in mezzo al traffico, aprite lo sportello, fate finta che il lettino, come dicevo prima, ma la sedia, qualsiasi, insomma, la parte stabile diventa il vostro sedile, aprite la portiera e fate i dip, lo potete fare benissimo. Ma adesso è arrivato il momento del plank, il secondo esercizio di oggi della rubrica In Forma con la Rochipirina 500, che servirà sì per allenarvi, sì per tornare in forma, ma soprattutto per dare il cambio all'altra persona che nel momento in cui voi state facendo questo esercizio sta facendo i dip sul lettino in questione. Hai preso un lettino per tre persone, si risparmia, eh? Guarda, veramente sono prove economiche, anche per questo, prego. Come si fa? Allora, che cos'è? Che cos'è il plank? È un esercizio di isometria fondamentale per il rinforzo del core, quindi addominali profondi, obliqui e lombari, spalle e glutei. Come si fa? Beh, è facile. Gomiti posizionati direttamente sotto le spalle, corpo dritto dalla testa ai talloni, addome e glutei fortemente contratti per evitare di inarcare la schiena. E con questi semplicissimi movimenti, piccoli accorgimenti, vi sarete allenati ed allenate, tornati e tornate in forma con la Rochipirina 500, avrete dato il cambio all'altra persona che sta facendo i dip sul lettino. È facile, eh?

E come ricordano le cose importanti nella loro bellissima Torneremo a parlare di niente? Beh, mi dai là per ricordarvi che dopo il break delle 19:15 minuti, quindi negli ultimi più o meno tre quarti d'ora della Rochipirina 500 di oggi, tornerò a parlarvi di niente con la rubrica sul trash e sul gossip italiano. Tenetevi fortissimo, perché oggi è una notizia ancora di più del chi se ne frega, sempre di più, sempre più in alto. Dai, rimanete lì, non andatevene assolutamente.

0: sto splendi merda. La radio di Stato che prevede schiarite. Controllo la rotta sulla linea della vita, delle mie mani appassite.
1: Giorgio Canali e Rosso Fuoco con la loro Controvento ci avviano al break delle 19:15 minuti di questo venerdì 24 luglio 2026. Poi ci sarà uno dei classici di Radio Rock Italia, tra l'altro l'ultimo della Rocchipirina 500 di oggi, quindi questo significa che ce la stiamo anche per portare a casa in questa calda giornata estiva, in questa estate 2026. Poi ci sarà la rubrica sul gossip e trash italiano. Tra l'altro vi anticipo, vi spoilerò di una cosa che sta accadendo in questo momento. Mamma mia, lo so quanto stiamo avanti. Dai, break e poi si ritorna qui.
2: Rockstar.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: State ascoltando Rocky Pirina 500.
4: Se ne prendi due, non diventa mille.
5: Soprattutto quando il programma è iniziato da più di 137 minuti, in questo caso la Rocky Pirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce al muro del canto con Fiore De Niente.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

direttamente dal 4 marzo 2016 arriva questo classico di Radio Rock Italia, Fiore de Niente del Muro del Canto, l'ultimo classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rockyfirina 500 in questo venerdì 24 luglio 2026. Applauso! Oh, perché significa che ce l'abbiamo quasi fatta, ci siamo quasi portati a casa e portate a casa questo venerdì 24 luglio 2026. Ma adesso, insomma, ci avviciniamo. Sentite, sentite l'odore, la puzza della tundra, del trash, del gossip italiano. Ebbene sì, perché fra poco preparatevi ad urlare, perché entriamo proprio in quella rubrica lì. Sì, pensate, piccolo spoiler, come dicevo prima, è una cosa che sta ancora accadendo in questo istante. Che cos'è? Lo volete scoprire? Beh, rimanete su Radio Rock Italia, non andatevene.

0: Fulminazzi, baciami, baciami. Ebbene sì, perché oggi nella rubrica sul trash e sul gossip italiano si parlerà di un matrimonio, signore e signori, della radio del rock italiano, impreziosito e raccontato così praticamente da un bellissimo telegiornale. Sentite un po'.
1: Per il momento è ancora accessibile quest'area, l'area del sagrato della chiesa di San Giorgio, dove tra poco più di 5 ore si svolgeranno i funerali del capitano della nazionale di Gigi Donnarumma e della sua compagna Alessia.
0: Ma no!
1: Sono tantissimi gli invitati attesi.
0: Mannaggia, mannaggia, i funerali. Vabbè, il matrimonio di chi? Beh, l'ha detto, di Gigio Donnarumma e la sua fidanzata, ormai moglie, sì, perché c'è stato il sì, ma dirò tutto dopo la sigla.

Sì, in the sky, sì, un matrimonio nuovo, ovvero quello di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante. Lo so, si chiama così, che vedevo fa, che mi sono andato a vedere sul web ad informare che praticamente ha detto sì. Hanno detto entrambi sì, quindi tanti auguri, ma non è questo il fulcro della puntata di oggi, della rubrica di oggi sul Trash e Gossip italiano, no, perché si sono sposati, insomma, hanno scelto la Puglia, che si conferma ancora una volta una delle mete più amate dai VIP e dalle VIPs per i grandi eventi. Il tutto, insomma, è iniziato al Loco Rotondo, Bari, dove si sono sposati. La funzione religiosa, insomma, è stata alle 16:30 circa, quindi, insomma, tre orette fa, nella chiesa di San Giorgio Martire, come diceva la giornalista, il matrimonio, no, il funerale di Donnarumma, nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. Ma la domanda è: dove festeggeranno? Tra l'altro, dove stanno festeggiando? Beh, rimanete lì, perché fra poco lo scoprirete, anche perché prima vi dirò dove stanno festeggiando e quanto hanno pagato, come se ce ne fregasse.

0: Sons of Dioniso, l'amor carnale. Sì, perché vi sto parlando del matrimonio appena concluso da qualche ora di Donnarumma e la sua moglie, insomma, che hanno festeggiato, si sono sposati a Loco Rotondo e hanno scelto la Puglia come meta per sia il matrimonio sia la funzione, diciamo, religiosa, che anche per il festeggiamento. E che festeggiamento! Sì, perché sarà Pettolecchia la residenza, l'esclusiva dimora di lusso tra, insomma, Fasano, nelle vicinanze di Safano, sempre Puglia ovviamente, a ospitare la festa di nozze di Donnarumma e Alessia Elefante. Lo so, si chiama così, che devo fare. Una masseria di lusso immersa tra gli ulivi, ci tengono a dire, è una storica masseria ottocentesca completamente restaurata che sorge all'interno di una proprietà privata di circa 8 ettari fra ulivi secolari, insomma a pochi minuti dal mare Adriatico. Hai capito? Sì! Vabbè, se lo possono permettere, ovviamente. La struttura dispone di 5 suite di lusso, piscina privata, circa 200 metri quadrati, poi c'è palestra, grandi giardini, terrazze panoramiche, spiaggia privata convenzionata e insomma tantissime altre cose, addirittura il maggiordomo personale e servizio quotidiano. La villa può ospitare fino a 10-11 persone per il soggiorno, mentre durante gli eventi, quindi il matrimonio di Donnarumma e moglie Alessia Elefante, diciamo durante gli eventi può accogliere fino a 150 invitati.
1: Ma stai scherzando?
0: No, con la possibilità di allestire appunto ricevimenti tra giardini, piscina e uliveti. E questo sicuramente sarà, poi usciranno le foto sicuramente su Instagram, già capirai, ce n'è una carrellata infinita e carrellate infinite di...
2: Non mi interessa, allora non ne capisco, non mi interessa.
0: Ma qual è la domanda che si è posta il web gossiparo? Quanto avrà pagato? Hanno fatto i conti in tasca a Donnarumma e fra poco più o meno vi dirò quanto è uscito.

The Last Vinci, Better to Never Know. Beh, effettivamente hanno ragione, cioè, a volte sarebbe anche meglio non sapere mai niente. Ma il web gossiparo che stanno lì attenti attenti ai minimi dettagli sono andati a fare i conti in tasca al capitano della nazionale italiana Gigio Donnarumma. Sì, perché si sta sposando, anzi si è già sposato, e quindi vabbè, questo, auguri, tanti auguri a questo nuovo matrimonio, a questa nuova unione in Puglia, dove però hanno preso anche questa questa, diciamo, questa masseria super d'elite, super esclusiva, e praticamente il web è andato a vedere i prezzi. Allora, il prezzo varia in base al periodo dell'anno, facciamo finta che ci interessi qualcosa, ma le tariffe pubblicamente pubblicate, insomma quelle disponibili sul web, danno più o meno un'idea del livello d'esclusività, e posso assicurarvi che è proprio così, molto alto. Secondo i principali portali specializzati, parte prezzo, cioè tu varchi la soglia di questa masseria e devi pagare 20.000 euro, così solamente entrando, e poi si arriva fino ai 53.000 euro a settimana per l'affitto esclusivo della residenza, come credo abbia fatto Donnarumma, ma se lo può permettere, perché non dovrebbe? Comunque, soggiorno minimo generalmente appunto di 7 notti, incluse pulizie giornaliere e tutte quelle altre cose che vi ho detto prima. Questo significa che soltanto per avere la villa a disposizione il costo può superare tranquillamente i 50.000 euro, senza considerare il ricevimento, perché per il banchetto le stime per mangiare e bere parlano di 200-230 euro almeno a persona per il catering, e te credo di alto livello. Sì, vabbè, ma voglio dire, ma saranno anche affari loro, no? I soldi sono loro. Gigio Donnarumma sta lì, si mette i guanti, va a giocare a pallone, para. Manco sempre, perché manco ci siamo qualificati. Vabbè, ma questa è un'altra cosa. Saranno anche affari suoi, come spenderà i suoi soldi. No, il web deve mettersi a fare i conti in tasca. Vabbè, dai, tra poco però arriverà il momento della poesia, che cercherà di elevare con una L sola il livello culturale della Rocchipirina 500.

Zen Circus, i qualunquisti. Beh, sì, questa è la rubrica del qualunquismo, no? Quella sul trash e sul gossip italiano. Beh, è arrivato il momento di raccontarvi la stessa storia di prima, ovvero del matrimonio di Donnarumma e la sua nuova moglie, che si sono sposati praticamente qualche ora fa. Adesso si stanno trasferendo, credo, immagino, che si sono sposati alle 4:30. È iniziato, 5:30 sarà finito, ed ecco che sono arrivati alla masseria di super lusso di cui vi ho parlato poco fa. E beh, adesso però è arrivato il momento di raccontarvelo con un registro un pochino più elevato, più alto, sotto forma di poesia che ho scritto di mio pugno per questa storiaccia del gossip e trash italiano. E il titolo che mi sono sentito dal più profondo del cuore di regalare a questo componimento è Mancia nuziale per quanto hanno speso, e fa praticamente così. La notizia che conferma la nostra povertà ci racconta quanto un matrimonio può venire a costare. I protagonisti sono Donnarumma e la sua sposa, convolati a nozze in questa giornata afosa. Lo hanno fatto in Puglia, al Loco Rotondo, un matrimonio da fare invidia a tutto quanto il mondo, ma la cosa che ha fatto più chiacchierare è tutto quello che avverrà dopo il sì sul

nostri con la loro Piazza Trilussa ci fanno arrivare al break l'ultimo della Rocky Pirina 500 di questo venerdì 24 luglio 2026, poi novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e ultimissimi minuti di questo programma fino alle ore 20, dunque rimanete lì, dai.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Questo è Rocky Pirina 500.
8: Se ne prendi due, non diventa mille.
9: Soprattutto quando mancano meno di 13 minuti alla fine del programma. Ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli Yuppie Flu con Be Free Now.
10: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Be Free Now. A 18 anni dall'ultimo lavoro, gli UPFLU tornano con questo singolo che anticipa l'album Kings Without a Crown. E questa Be Free Now è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ed essendo l'ultima, finalmente, meno male, della Rocchipirina 500 in questo venerdì 24 luglio 2026. Grandissimi applausi. 1, 2 e 3. Proprio tanti ne metto, così, senza sosta. Questo significa appunto che la puntata è quasi terminata. Lo so, mi dispiace, neanche tanto effettivamente, anche perché il weekend si sta aprendo. E poi si ritorna per l'ultima settimana della stagione della Rocchipirina 500. È stranissimo anche solamente pensarlo e dirlo. Ma io so che adesso all'ascolto di questo programma e di Radio Rock Italia tra di voi c'è qualcuno o qualcuna che non è qui dalle 17, dall'inizio del programma. Ma tranquilli, non vi biasimo assolutamente, ci mancherebbe, non lo farei neanch'io. Ma ecco cosa è successo oggi durante la Rocchipirina 500. Oggi è accaduto proprio questo,
1: Nella puntata di oggi della Rocchipirina 500 di questo 24 luglio 2026 siamo allenati con il conto per la Rocchipirina 500. C'è stato il nostro numero di Massimo D'Alessio, poi salto basso, poi sì.
0: Bene, questo è tutto quello che è successo oggi durante questo programma. Lo so, il recapone finale è velocissimo, non si capisce assolutamente niente. Poi meno cose si fanno, meno si capisce. Ma l'unico modo per ascoltare e sapere tutto quello di cui vi parlo è stare qui dall'inizio. Basta, solo questo.

0: Judgment del dolore post-operatorio con la loro Più mi odi, più mi amo, a chiudere, a mettere una chiosa in qualche modo alla Rockypirina 500 di questo venerdì 24 luglio 2026. Infatti, più mi odiate, più mi amo, ma più che altro perché, lo so, vi sto per dare una bruttissima notizia, forse la più brutta che potreste ascoltare in questo venerdì, ma in realtà manco è vero, ovvero che il tempo a disposizione per quanto mi riguarda è terminato. Io intanto vi ringrazio, vi saluto per essere stati e state all'ascolto della Rockypirina 500, vi do appuntamento, intanto buon fine settimana, vi do appuntamento a lunedì per l'ultima settimana della Rockypirina 500 in questa stagione, ma rimanete qui su Radio Rock Italia perché ci sarà proprio Irene con i suoi Mega Hertz a tenervi compagnia dalle 20 alle 22, eh? Vabbè, saluto, dai, buon fine settimana, ciao!
1: Salutare!
2: Baci stellari!
3: Avete ascoltato?
4: Rockypirina 500. Se ne prendi 500, due, non diventa 1000.

0: megahertz.
1: Frequenze musicali
0: e vibrazioni d'anime.
1: Eccoci, la serata di Radio Rock Italia continua con megahertz. Io sono Irene Worms, saremo insieme per le consuete due orette del venerdì.

La canzone della rivoluzione Baustelle in apertura qui a Megahertz 20.04 di questo venerdì 24 luglio. 3791 600 190, il numeretto magico che ormai sapete meglio della sottoscritta, con il quale mettersi in connessione questa sera con me e poi con tutti gli altri speaker di Radio Rock Italia. La manina più veloce del West questa sera è quella di Isabella, che mi chiede anche se il mio cognome si legge la tedesca. Bravissima, si legge proprio così, si legge Worms, come la città anche in Germania. Eh sì, brava, brava. Quindi doppio regalino questa sera. Verdena, ho una fissa. Abbiamo tante cosette belle di cui parlare questa sera e tanta musica. Sempre targata Radio Rock Italia, mi raccomando.

Ho un po' di messaggini da leggere. Dicenzo oggi ti chiamava Worms, Lele invece è rimasto sul vago dicendo che ti chiamava solo Irene. Sì, fatto bene a rimanere sul vago, in realtà la pronuncia corretta è proprio quella alla tedesca, quindi Worms, W letta come una V, ma non importa perché molte persone poi si sbagliano, quindi ormai ci sono abituata fin dai tempi della scuola. Comunque, se proprio me lo chiedete la pronuncia corretta, mi dispiace, perché mi rendo conto anche che questo non è un nickname, è proprio il mio nome, sembra più un codice fiscale, essendoci solo una vocale, però purtroppo tant'è e niente, molto difficile anche da pronunciare la prima volta. Vi ricordo inoltre che Radio Rock Italia potete ascoltarla in DAB Plus nel Lazio, scaricando l'app gratuita per iOS e Android. Siamo anche in streaming, obviously, su radiorockitalia.it, in FM su 96.6 a Roma, nel nono municipio, su tutto il litorale laziale.

0: Band campana di tutto rispetto, gomma, mamma Roma, io gli auguro loro davvero tanta tanta fortuna nel mondo musicale, perché è una delle realtà più interessanti per quanto riguarda l'indie rock, quindi ascoltateli, sono veramente bravissimi, giovanissimi e bravissimi. Mi chiedono anche se io abbia origini tedesche. No, sono italianissima in realtà, e qui da qui arriva insomma anche il fraintendimento, perché probabilmente qualche mio avo si è spostato dalla città di Worms chissà quando, qualche secolo fa, e poi insomma affiliato fino ad arrivare alla sottoscritta. 20:13, Salmo ci porta quindi al primo break che sarà tra pochissimo con tante belle sorpresine. 1984.
1: Mi dice scusi quanto state, ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti, parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi, questo è l'anno dei miracoli, crack si mangia coi tentacoli.

LMO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro.

conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: 1878 sa di felicità.
1: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
2: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: State ascoltando
6: Megahertz.
5: Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
7: E quanto vibrano le nostre anime. 20 e 19 di questo venerdì 24 luglio arriva il classicone di Radio Rock Italia, questa volta con Rino Gaetano.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Nel 1978 usciva Nutre che più, l'album di Rino Gaetano che conteneva questa sua canzone Gianna, diventata ovviamente una delle hit, ma anche se la parola hit accostata a Rino Gaetano suona un po' male, me ne rendo conto, però comunque è diventata una delle sue canzoni più famose, benché circoli la leggenda che Rino Gaetano fosse influenzato in maniera evidente anche dal teatro dell'assurdo. In realtà l'interpretazione più condivisa dagli studiosi della sua opera è che Gianna non rappresenti una persona reale, ma un gioco di vizi tutti italiani, passando da massoneria fino a abitudini nostrane di persone e di personaggi che si incontrano davvero tutti i giorni. Ragazzoli miei, Gianna a parte, io ho una bella notizia da darvi, perché da oggi potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV in tutta Italia.

fortissima Alpaca Inept quest'oggi qui su Radio Rock Italia Megahertz. Leggo un po' di vostri messaggini. Innanzitutto Godai mi si approccia al 3791 600 190. Buonasera Godai, grazie dell'ascolto come sempre, poi peraltro. E poi Isabella mi lancia anche un bel guanto di sfida che mi ha portato anche a riflettere. Mi scrive, non ho parole riguardo il mio cognome. Sono cose che a me ogni tanto fanno riflettere su quanti giri ci sono nell'universo. Effettivamente si dice che per ognuno di noi ci siano 7 sosia. Allora ne parleremo. Allora, quindi mi hai lanciato questo bel tipo di argomento, che sia leggenda oppure realtà, io questo non lo so, ma ne parleremo tra un po', quindi grazie del tuo, chiamiamolo, quanto di sfida, ma in maniera ironica. E vi ricordo anche che questa sarà la penultima puntata di Megahertz per quest'anno, poiché la prossima settimana chiuderemo con tutte le trasmissioni di Radio Rock Italia per poi rivederci l'anno prossimo. Quindi già insomma c'è tanta commozione qui negli studi, come si suol dire. Eh sì. E poi mi scrivono ancora al 3791 600 190, probabilmente dico una banalità, ma quando è morto Rino Gaetano? Io avevo neanche un anno e mezzo, eppure uno dei miei cantanti preferiti. Quando uno è grande è vero che raggiunge veramente chiunque. Sì, beh, insomma, poi tante cose non si cancellano con 40 anni di storia, quindi i grandi autori e cantautori rimangono immortali per sempre, evergreen, ma davvero nel vero senso della parola. Arrivano bambole di pezza, ho voglia di un po' di punk tutto femminile. Ci spostiamo quindi a Milano, effetto collaterale quest'oggi. Sento la testa.

Bambole di pezzi, effetto collaterale. Oggi 24 luglio, giornata internazionale della cura di sé, International Self Care Day. La data del 24 luglio è stata scelta per ricordare che la cura di sé è un impegno che può accompagnarci 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, e non qualcosa da praticare solo occasionalmente. E chi se lo scorda? Figuriamoci. Questa ricorrenza è promossa da International Self Care Foundation con il sostegno di organizzazioni sanitarie, professionisti della salute e associazioni di diversi paesi. L'obiettivo è sensibilizzare le persone sull'importanza di adottare comportamenti che favoriscano il benessere e la prevenzione. E dunque, la cura di sé cosa comprende? Ad esempio, seguire un'alimentazione equilibrata, svolgere attività fisica regolare, dormire a sufficienza, questo lo faccio già, prendersi cura della propria salute mentale, ad esempio gestendo lo stress e coltivando relazioni positive e non tossiche, evitare comportamenti a rischio come il fumo o l'abuso di alcol, utilizzare i farmaci in modo responsabile e rivolgersi ai professionisti sanitari quando necessario. Questa ritengo che insomma sia una corretta, soprattutto l'ultimo punto, un corretto funzionamento di quello che dovrebbe essere, come dire, la gestione del proprio stress e anche dell'umanità intera. Ma mi rendo conto che insomma non è così facile, anche poiché non tutti possono permettersi prezzi assolutamente proibitivi, e quando ci si rivolge anche nel pubblico le cose non sono così, come dire, così semplici. Arrivano Blu Vertigo con Iodio, poi continuiamo a parlare di questa giornata mondiale molto particolare.

Bellissima la giornata internazionale della cura di sé, non lo sapevo, sì, oggi non lo sapevo manco io, devo dire la verità, beh, bello imparare sempre qualcosa di nuovo, anche grazie a voi e grazie anche alla radio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità infatti definisce la cura di sé come la capacità delle persone e delle famiglie, delle comunità anche, di promuovere la salute e prevenire le malattie, anche mentali, mantenere la sanità e la salute e affrontare problemi con o senza il supporto di un operatore sanitario, quando appropriato. Questa visione sottolinea il ruolo anche attivo di ciascuno nella tutela del proprio benessere, che deve partire da se stessi, ma quando non ce la si fa, bisogna ricorrere a un aiuto. Quindi la giornata internazionale della cura di sé rappresenta un'occasione anche per, mi permetto di dire, per riflettere anche su piccoli gesti quotidiani che nel tempo possono avere un impatto anche significativo sulla qualità della nostra vita, in un momento in cui va sempre tutto più veloce, ne abbiamo parlato spesso. Allo stesso tempo è importante anche ricordare e ricordarci che la cura di sé non sostituisce l'assistenza medica. In presenza di sintomi persistenti o problemi di salute, anche a livello emotivo, è sempre opportuno consultare un professionista. Quindi prendersi cura di sé significa investire nella propria salute fisica, mentale e sociale attraverso scelte anche che siano consapevoli e sostenibili ogni giorno. Oh, e l'ho detto, Bobby Joe Long's Friendship Party, mortacci loro, e ci sta tutta questa, tanto come chiosa per questo discorsone.

0: Rock Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
4: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione, e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Questa è Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
8: Eh sì, questo è proprio Megahertz 2046 di questo venerdì 24 luglio. Arriva Who. Life is once, life is once.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Beh, sicuramente una frase da scriversi sopra il letto o sul muro mentre andate a dormire. Life is once, life is once. È proprio così, dietro il nome H.U. o U, si cela Federica Ferracuti, cantautrice, produttrice, polistrumentista, nata a Fermo nel 1994. Ed è diventata nota al grande pubblico grazie anche alla partecipazione a Sanremo Giovani nel 2021, quindi proprio recentissimamente alla successiva presenza al festival nel 2022 in coppia con iSnob, tra le poche artiste italiane capace di unire sound di provenienza techno clubbing, come abbiamo potuto sentire con Life is Once, Life is Once, con una linea vocale molto molto melodica, il tutto da lei suonato, prodotto e cantato, e vi posso assicurare che non è poco. Grande Federica, e anche a lei auguriamo tantissimo in bocca al lupo. Questa è una delle grandi novità in alta rotazione che potete trovare qui su Radio Rock Italia.

e sottocigno post-capitalismo protagonista della prima oretta che sta per terminare di Megahertz. Si parla di sosia e dunque l'idea che ognuno di noi abbia sette sosia nel mondo è una delle leggende più diffuse, ma non esistono prove scientifiche che sia vera, è giusto così. È un mito affascinante che continua a circolare perché si basa su una constatazione reale. Tra miliardi e miliardi di persone si possono avere tratti del viso sorprendentemente simili. Ma da dove nasce la leggenda dei sette sosia? Ragazzuoli miei, da molto lontano. Però talmente lontano che nessuno l'ha mai capito, perché l'origine esatta non è molto chiara. Ne deriva da uno studio scientifico sostiene che né da una tradizione antica ben documentata, quindi la teoria si è diffusa soprattutto nel Novecento, e con l'epoca industriale, ed è stata amplificata da libri, giornali e più recentemente anche da social media, quindi quando le notizie hanno cominciato a circolare, diciamoci la verità. Il numero 7 sembra avere un valore simbolico ricorrente in molte culture, tra l'altro i sette giorni della settimana, le sette meraviglie, i sette colori dell'arcobaleno, e questo numero 7 quindi sembra avere quindi più un valore non ufficiale che una base matematica. È possibile avere un sosia? Arriviamo proprio alla ciccia del discorso. Sì, è possibile avere dei sosia ed è più probabile di quanto si possa pensare. Il volto umano infatti è composto da un numero enorme di combinazioni di caratteristiche: forma del viso, occhi, naso, bocca, zigomi, distanza tra gli occhi e tante altre cosette. Sebbene ogni volto sia unico, alcune combinazioni possono ripetersi. Con una popolazione mondiale superiore agli 8 miliardi di persone, quindi non è sorprendente che esistano individui che a prima vista sembrino identici.

0: La scimmia ti farò male qui a megahertz 20:57, Brenetto Spartiacque tra la prima oretta e la seconda, atmosfere anche un po' chill che ci riconnettono anche con il crepuscolo che si sta prestando ad arrivare, forse è già arrivato. Si parla di sosia, le altre domande interessanti sono ad esempio: i sosia sono parenti? No, nella maggior parte dei casi no, ovviamente, a parte insomma i gemelli, ma lì è un discorso fisiologicamente diverso. Infatti uno studio condotto dai ricercatori dell'Istituto di Ricerca contro la Leucemia ha analizzato coppie di sosia non imparentati, ha scoperto che quelli più somiglianti condividevano alcune varianti genetiche legate a tratti del viso pur non essendo parenti stretti. In compenso spesso avevano stili di vita, peso, voce e personalità molto molto diversi. Esistono persone praticamente identiche, sì, ma sono casi particolari. I gemelli monozigoti, appunto, condividono quasi tutto il patrimonio genetico. Alcuni fratelli possono assomigliarsi moltissimo e persone senza alcun legame familiare possono avere anche una somiglianza sorprendente, ma non sono copie perfette. C'è invece un progetto, si chiama Twin Strangers. Due amici irlandesi hanno creato un progetto per trovare sosia perfetti nel mondo, molto interessante. Migliaia di persone hanno partecipato e molte persone hanno incontrato qualcuno incredibilmente simile a loro pur non avendo alcun legame di parentela. Fantastica questa cosa, una carambata di quelle pazzesche. Poi ci sono gli scambi di persone, esistono numerosi casi documentati di persone fermate per errore, salutate da sconosciuti o persino scambiate per colleghi, attori conoscenti a causa della forte somiglianza con qualcun altro. E poi ci sono i sosia delle celebrità, e qui arriviamo al punto: molti attori, cantanti, personaggi pubblici hanno sosia diventati famosi sui social e impiegati come controfigure in film, pubblicità ed eventi. Anche se io vi giuro, anche se fossi scannata, non farei mai come lavoro il sosia di un attore famoso, di un musicista famoso, perché la trovo una cosa veramente senza dignità. E qui arriviamo: Paul is dead, la leggenda di Paul McCartney, che nel lontano, non ricordo quale anno, pare ebbe un incidente automobilistico, e molte teorie del complotto sostengono che dopo quell'incidente in realtà Paul McCartney morì e al posto suo, da quel momento in poi, ci fu un sosia. Chi lo sa, chi lo sa. La rappresentante di lista arriva con questo bel brano riflessivo e anche un po' onirico che si chiama appunto La rappresentante di lista.
1: L'acqua dolce del tuo pozzo per me è un veleno che mi dà la morte, per far passare

La rappresentante di lista con l'omonimo brano, primo album della band che ruota attorno, band e anche duo, insomma, possiamo dire, ai temi dell'identità. E qui si connette proprio con il nostro discorso sui sosia e anche sulle leggende che circolano intorno a questo argomento molto misterioso e molto affascinante, argomento dell'identità, dell'appartenenza e della ricerca di un luogo da poter chiamare casa. Quindi un bel branetto che si inserisce in questo percorso con uno stile anche qui influenzato dal teatro, dalla narrazione simbolica che caratterizzano i primi lavori del duo, che mi sono piaciuti davvero tanto tanto. Per quanto riguarda invece la teoria del complotto, Paul is Dead, una delle leggende più famose della storia della musica, questo sì, si può dire. Secondo questa narrazione, infatti, Paul McCartney sarebbe morto nel 1966 in un incidente stradale e sarebbe stato sostituito da un sosia per evitare lo scioglimento dei Beatles, che fa una piega, questo lo possiamo dire. Non esiste alcuna prova che sia accaduto, si tratta di una bufala diventata poi un fenomeno culturale. La voce iniziò dunque a circolare nei primissimi anni 60, soprattutto negli Stati Uniti. Nell'ottobre del 69 una radio universitaria del Michigan ricevette la telefonata di un ascoltatore che sosteneva che gli album dei Beatles contenessero messaggi nascosti sulla morte di Paul. Meravigliosa questa cosa. E l'idea si diffuse rapidamente, quindi migliaia di fan iniziarono ad analizzare copertine, testi, registrazioni di ricerca di indizi, quindi una storia dopo l'altra, come un po' la storia di, se leggi o se ascolti alcuni branetti delle Zeppelin, al contrario arrivano i versetti satanici, ecco, stiamo parlando insomma dello stesso livello, però molto misterioso.

pezzone assoluto, lasciatemelo dire, di Luca Carboni, Primavera, prima traccia dall'album dell'89, Persone silenziose. Tra l'altro Luca Carboni, non so perché, è uno di quegli artisti che io collego molto all'estate, ma a quell'estate sognante, insomma, forse anche un po' adolescenziale, quindi dove tutto in un certo senso è fiorito. Primavera è uno dei brani sicuramente più rappresentativi dell'album, un album che segna anche una fase di necessaria maturazione artistica di Luca Carboni, un'epoca musicale di Luca Carboni che io apprezzo tanto. Il cantautore infatti si apre e racconta veramente bene la quotidianità, è questa la cosa interessante, attraverso delle immagini che sono semplici ma così ricche di significato che non possono non rimanerti in testa. Si trasformano dunque le esperienze personali in riflessioni anche che poi coinvolgono tutti, ma veramente scritte bene. Grandissimo, grandissimo cantautore. Si prosegue con Marlene Kunz, tra un sosia ed un altro arriva lei, Ape Regina, che controlla tutto, è così misteriosa, e poi chissà che fine fa fare alle api maschi.

0: Aperigina Marlene Kunz qui su Radio Rock Italia, Mega Hertz. Tra l'altro sto vedendo un po' le previsioni per agosto 2026 e vi giuro ragazzi, era meglio se non le guardavo, perché mi è preso davvero lo sconforto. Dopo ne parleremo, ma dovete avere veramente uno stomaco abbastanza forte per poter reggere a questa notizia che vi sto per dare, quantomeno le previsioni o le tendenze non sono proprio buone. Arriva il break, lasciamo parlare la musica che è meglio.
1: Rockstar. Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€, pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: State ascoltando
8: Megahertz.
7: Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
0: Io mi voglio sotterrare completamente dopo la notizia che ho appena letto. Vabbè, facciamo parlare la musica. Arriva Zucchero per colpa di chi?
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: il classicone di Radio Rock Italia, Zucchero per colpa di chi? Sentiamo il messaggio di Isabella.
1: Io dico, Irene, cioè io già stavo assaporando che oggi nel giardino arrivava un venticello.
0: Lo so.
1: Un'arietta inebriante. E ho letto anche, insomma, domani. E tu già così dici che, insomma, sarà un agosto... Vabbè.
0: Siamo tutti in lutto, Isabella, siamo tutti in lutto, te lo posso assicurare, ma non lo dico io, lo dice il meteorologo. Infatti, appizzate bene le orecchie e possiamo morire tutti insieme. Agosto l'avvio sarà decisamente infuocato. Ecco, sono arrivate ulteriori conferme praticamente a tutti i centri di calcolo. Vorrei capire questi centri di calcolo. È in arrivo la quarta ondata di calore, può essere la più estrema addirittura. E questa è la cosa che tra l'altro mi preoccupa. Di quest'estate 2026, insomma, la fase clou delle vacanze degli italiani verosimilmente sarà rovente. Infatti, confermata la quarta ondata, va bene, i primi giorni di agosto poi è attesa una svolta a livello emisferico. Il motore di questo cambiamento sarà una nuova e potente pulsazione, già questa parola mi fa paura, dell'anticiclone subtropicale africano che dalle zone più interne del deserto del Sahara tornerà a espandersi salendo di latitudine fino ad abbracciare l'intero bacino del Mediterraneo. Vabbè, lasciamo perdere. Io tra l'altro sto vedendo anche dei video stupendi di Giuliacci, che mi fa morire veramente, che si arrabbia perché dice che il caldo che abbiamo avuto finora non è africano ma viene dal sud della Spagna. Insomma, non si è capita bene il contenzioso. C'è un contenzioso in corso, ragazzuoli miei. Caparezza agli occhi della mente, lasciamo perdere, non ci pensiamo che è meglio. Io veramente, agosto, amore mio, non ti conosco.

Beh, insomma, la parola mente, anche il concetto di mente, poi alla fine rientra sempre qui a Megahertz. Ci piace. Si fanno chiacchiere più o meno, non dico da bar, ma insomma, non bisogna mai prendere le cose che vengono dette sul serio, troppo sul serio, a parte le quarte ondate di caldo. E non bisogna mai prendersi sul serio. Caparezza agli occhi della mente, la nostra Isabella ci chiede alla 3791 600 190 di poter passare Fata Morgana dopo questa brutta notizia. Va bene, sarei accontentata. E si parla anche di turismo del mistero, quindi si parla di turismo alternativo, che è un'altra categoria, il turismo oscuro, chiamato anche così, che comprende la visita in luoghi e a luoghi legati a tragedie, eventi storici o fenomeni ritenuti inspiegabili. Quanto ci piace il mistero. Tra le mete più celebri troviamo catacombe dei Cappuccini, dove sono conservate migliaia di mummie, il castello di Bran, spesso associato al mito di Dracula, l'isola di Poveglia, da anni centro di racconti su presunte presenze paranormali mai dimostrate. In molti casi il mistero nasce più dal folklore che da fatti verificati, però sicuramente è una grande emozione. Poi c'è ci sono le ghost town, quindi le città abbandonate per guerre, disastri naturali, crisi economiche o anche incidenti industriali, come purtroppo possiamo ricordare Pripyat, evacuata dopo il disastro di Chernobyl, che tutti ci ricordiamo, ahimè, nel 1986, tuttora attuale. Krakow, lasciata progressivamente a causa di frane, instabilità del terreno, e Komalskop, un'antica città mineraria ormai invasa dalla sabbia del deserto. Quindi camminare in questi luoghi dà spesso la sensazione che il tempo un po' si sia fermato. Sono luoghi misteriosi, sì, molto affascinanti, sì, e a volte anche molto inquietanti, questo c'è da dire. Arriva a Fata Morgana la richiesta della nostra Isabella, che ci fa piacere passare, perché anche Litfiba, che ricordo, hanno fatto un grandissimo live qui a Roma il 16 luglio, veramente pazzeschi, e stanno proseguendo il loro tour 17 re.

che ha perso il suo centro.

E mi scrive anche Kodai: visto il mio umore di questi giorni, Fata Morgana, questo pezzo è in linea con me. Mi dispiace, anche se tu non abbia un umore proprio ottimo, e, però spero insomma possa, come dire, possa cambiare, ecco. Non voglio dire banalità, l'ho detta e vabbè, lasciatemela dire. Nel 1993 esce questo album Terremoto, in cui i Litfiba stavano abbandonando anche un po' le atmosfere new wave e post-punk degli anni 80 per approdare a un rock più potente, aggressivo e diretto, e sì, e ci sono riusciti molto bene. Fata Morgana si inserisce in un contesto sicuramente onirico e visionario di un album che è davvero un pezzone. Ci rilassiamo insieme con la musica di Radio Rock Italia, 3791 600 190. Chi al di là degli umori personali, che posso comprendere, e abbiamo tutti poi quelle giornate che siamo magari più tristi, l'importante poi alla fine è sempre reagire. Altra seconda banalità, però sembra una cosa scontata, ma alla fine è così, e un po' la musica ce lo dà, però il motivo di reazione, perché ha una motivazione anche scientifica, tutto questo. Quindi ascoltare tanta musica anche quando si è giù aiuta tantissimo. Arriva Paolo Conte con questo pezzone, Sparring Partner, eh sì, ed è veramente un piacere poterlo passare.

Pezzone stratosferico di Paolo Conte, sparring partner, si parla di luoghi magici, anche misteriosi, quindi di turismo oscuro, c'entra il fascino del paranormale, esistono infatti dei tour organizzati, dedicati a castelli, alberghi e antichi edifici ritenuti infestati, per esempio anche qui a Roma. Roma è piena insomma di queste storielle e leggende metropolitane. Io prima o poi riuscirò a farmi uno di questi tour. Durante queste visite alcune persone utilizzano da ridere strumenti come registratori audio per cercare presunte EVPs, electronic voice phenomena, meraviglioso. Tra l'altro vedevo un programma a caccia di fantasmi, una cosa del genere, non ricordo il titolo, se qualcuno se lo ricorda me lo scriva per favore al 3791 600 190, in cui c'erano questi Ghostbusters che andavano a caccia di fantasmi, ovviamente un programma americano, quindi era una cafonata di quelle fenomenali, ma era stupendo, però era meraviglioso, facevano di notte, una cosa pazzesca. E poi, a parte questi registratori, le termocamere, esistono le termocamere per vedere insomma per varie presenze oscure che non so se forse sono più calde o più fredde dell'ambiente circostante, i rilevatori di campi elettromagnetici e la videocamera a infrarossi. Attenzione, questo è il kit che non potete perdere per andare a fare il mistero tour. Dal punto di vista scientifico non esistono

verso ciò che è proibito o sconosciuto, il desiderio di provare emozioni intense, anche il fascino della storia sospesa. E vi ci ritrovate in queste cose, ragazzi miei misteriosi Ghostbusters. Arrivano New Candies, Tempera, grandissima band da Venezia, con furore, li adoro.

comunque non vorrei spoetizzare New Candice, che è sempre tanto amore, veramente. Ma il programma si chiama Cacciatori di Fantasmi, finalmente sono riuscito a trovare il nome, Ghost Adventures, Zach Bagans e Aaron Godwin, la loro squadra andavano a caccia di questi fantasmi con questo kit meraviglioso, lo davano su D-Max. E chissà se quest'estate lo ridaranno. Poi era bello perché lo facevano veramente di notte, quindi cose veramente clamorose, alcune puntate veramente fatte bene, devo dire la verità. E bello, bello, bello, Cacciatori di Fantasmi. Dai, allora la Municipal ci porta al prossimo ed ultimo break per quanto riguarda la puntatina di oggi, anche un po' misteriosa, di Megahertz.

0: Rock Sport.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Questa è Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
3: Ultimi 10 minuti di Megahertz in questa serata oscura e anche misteriosa, ma secca e quindi fresca. Siamo tutti contenti, arriva De Croo con Parole.
2: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Altra novità che potete trovare qui in alta rotazione su Radio Rock Italia di Crow Parole. A proposito di parole, Matteo mi manda il messaggio definitivo di questa sera. Le termocamere sgamano anche se uno fa le puzzette, verissimo. Tra l'altro, probabilmente questo è il vero obiettivo delle telecamere, delle termocamere. Insomma, vedendo anche alcuni video di personaggi famosi, lasciamo perdere, meraviglioso. Comunque, quanto adoro Cacciatori di Fantasma. Cosa succede il 24 luglio nella storia della musica internazionale? Andiamo dai Beatles, tanto per cambiare. Nel 1965 raggiungono infatti il primo posto nella classifica britannica con l'album Help, colonna sonora dell'omonimo film. L'album contiene classici immortali come Yesterday, che a me non è mai piaciuta, poi peraltro, Help, You've got to hide your love away. E nell'82 Survivor conquistano la vetta della classifica statunitense con Eye of the Tiger. Non so se mi spiego, brano scritto per il film Rocky 3. La canzone rimase per settimane e settimane al numero 1 e divenne uno dei simboli del rock degli anni 80. E lo credo, Eye of the Tiger. Poi, concerti storici. Nell'83 i Police si esibiscono all'Oakland Alameda Country Coliseum durante il tour di Synchronicity, uno dei maggiori successi commerciali della band. E poi nel 2000 gli AC/DC inaugurano una delle tappe europee del loro Stiff Upper Lip Tour, tournée che segnò il ritorno della band australiana ai grandi stadi dopo l'uscita dell'album omonimo. Nascite: Jennifer Lopez, oggi è nata quella gran figa di Jennifer Lopez nel 69, un'artista pop, vabbè, che tra l'altro è anche attrice. Ho visto qualche filmetto suo, carino, veramente, quelle commediole romantiche che ti vedi proprio quella sera, il disimpegno, e ci sta. E poi un grande regista che io amo molto, Gus Van Sant, nato nel 1952. Mi ricorda tanto Belli e Dannati, e poi Cowgirl, Il Nuovo Sesso, che ha una bellissima colonna sonora oltretutto, con tutta la famiglia di River Phoenix e sorelle. Noto soprattutto quindi come regista, ma attivo anche in ambito musicale. Arriva l'ultimo pezzone di oggi, un Lucio Dalla storico, e poi saluti.

0: Non potevamo concludere la puntata in modo migliore con Lucio Dalla, Come profondo il mare, ripeto, pezzo storico e immortale. Per quanto mi riguarda, mi ritroverete venerdì prossimo, ultima puntatina dell'anno di Megahertz, dalle 20 alle 22. Per quanto riguarda invece il palinsesto, ricomincerà tutto, tutta la giostra, il buon Marco Bosco, lunedì mattina alle 7, tutti belli, puliti, profumati, con Giuda Lebrande, e poi via di seguito tutta la settimana, l'ultima settimana di trasmissione di Radio Rock Italia, almeno credo. Poi magari sbaglio a leggere le date del calendario e niente, dico castronerie, ma non dovrebbe essere così. Ragazzuoli, grazie di tutto, fate bravi questa sera, non spaventatevi troppo e non andate a caccia di fantasmi. Ciao ciao.
1: Avete ascoltato
2: Megahertz,
1: frequenze musicali
2: e vibrazioni d'anime.
3: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.
1: Questa è una freccia, vola nel bosco, passa dal buio alla luce, dal buio alla luce, dal buio alla luce, dal buio alla luce. È una freccia, vola nel bosco, passa dal buio alla luce, dal buio alla luce, dal buio alla luce.

0: Rock Sport.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro. E 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
4: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

qui tutto tace. E il rumore assillante del tempo diventa la nostra pace. Ascolta, lo senti anche tu che qui tutto tace. Trattieni il respiro un secondo, è così che mi piace.

piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata,

0: come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove.
1: Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
2: Sei su Radio Rock Italia.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandinho come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita a immaginarmi tra le gambe una minuscola fica.

saranno segni miracolosi, perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste al vomito e scontorce dal dolore, e allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i feri sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri e le mie natiche un maschio s'appende nella mia carne tra le mie labbra, un uomo scivola l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernanda è una bambola di seta, sono le

0: Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sei su Radio Rock Italia.

attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria, e perciò attenzione.

Capone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

perla, tutta in seta gloria, ma è molto seria. Sul radiatore, sopra il tappo, tu vedrai la statua.

Cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto, ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

quanto sei incazzata. Il posto che guardiamo dalla nostra finestra affaccia sul futuro, quello che vediamo non ci piace, non ci basta. Abbiamo un cane da crescere in un mondo di no, botti e fuochi d'artificio.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Prometto di essermi fedele sempre, di regalarmi quattro fiori in più, di pagare in tempo il mio riscatto, e in queste cose

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Io diffido di chi ha troppi denti, ma mi fido d'un paio d'occhi stanchi. Parlo da solo, urlo al muro e non risponde nessuno.

0: Siamo soli, siamo soli, siamo soli.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

sera ce ne andremo in giro per le vie del centro, allegri come vecchi bonzi ubriachi, consapevoli che il peso del mondo è un peso d'amore.

Vestiti di chiaro ci inchineremo all'ultima luce d'agosto. Baratteremo le nostre visioni con una poltrona in prima fila. Ascolteremo il respiro della terra, gli inganni.

Ho visto le menti migliori della mia generazione mendicare una presenza al varietà del sabato sera, il loro aspetto trasgressivo, il loro pallore, si sposava alla perfezione.

anche tu. Ma una canzone te l'ho scritta prima io, perciò prendila e portatela via.

la stringevo forte, non pensavo alla morte. Se la stringevo forte, non pensavo alla morte. Se la stringevo forte.

scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da

0: non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia.
1: Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzata.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Togli la parola sicurezza dal tuo vocabolario.
2: Oh, basta questa roba.
3: La sicurezza non esiste.